0: Con Achille Lauro si chiude la nostra sequenza mixata il poker di successi di numeri uno che torna durante ogni ora su RDS e si chiude anche poi, se vogliamo, il nostro appuntamento con l'appello dell'una e lo facciamo con un paio di messaggi. Alessia e Deborah stanno sfrecciando verso Treviso, andate piano, da Rimini dove Vasco ci ha incantate come sempre. Poi invece c'è qualcuno che lavora, per esempio la nostra amica Ste che ci scrive di rientro dopo 12 ore di lavoro, felice di fare la cuoca.
1: Siamo con te ovunque.
2: E in ogni momento.
1: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
3: 100% grandi successi.
2: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
0: Siamo qua insieme tutta la notte, nella notte dei guerrieri, versione weekend. Io sono Corrado Trisoglio, non mi muovo da qua fino alle 5 anche questa mattina.

E per questo finisce, no, no, non finisce la notte dei guerrieri, sono solo le 2:22. Tra l'altro anche questa notte giocheremo insieme con il Vocaboradio, se volete, perché solo così potrete vincere l'RDS Bag. Però intanto voglio ancora parlarvi dei milioni di italiani che sono in giro per l'Italia soprattutto, ma anche qualcuno in qualche capitale europea, perché come vi dicevo sono quasi 14 milioni e mezzo gli italiani, secondo i calcoli precisi di Federalberghi, che ne approfitteranno per farsi qualche giorno di vacanza, anche se non tantissimi dormiranno più di una notte fuori casa, questo giusto per ricordarlo. Infatti il 93%, la stragrande maggioranza di quelli che si faranno questo ponticello, rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni

concentrate per la giornata di ieri, quasi il 65%. Venerdì sono partiti anche parecchi italiani, mentre oggi partiranno quelli che si faranno magari una notte fuori casa. E molti di loro ci stanno ascoltando e ci stanno mandando dei messaggi anche questa notte. La cosa interessante è che gran parte degli italiani in viaggio hanno scelto il treno per passare appunto qualche giorno di relax e di riposo, mentre tutti gli altri, quasi la maggior parte, andrà in vacanza in macchina. Benissimo, abbiamo raccontato anche le abitudini di questo ponticello che per i più fortunati andrà avanti fino a martedì sera. Noi ritorniamo ai successi alle 2:24, sentiamo questa canzone di Adele.

0: Easy on me, bellissima questa canzone di Adele qui su RDS. Allora, tra poco giochiamo, spero abbiate sfogliato in questi giorni il vocabolario, perché solo così potrete ovviamente partecipare a questo gioco che vi dà la possibilità anche questa notte di vincere come sempre l'RDS bag. Ma intanto vi facciamo un altro regalo, è il nuovo di Noemi ed è anche una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare

0: vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app.
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
3: Vuoi vincere una bellissima RDS bag? Allora stai qui con noi perché tra qualche minuto giochiamo insieme anche questa notte al

0: domenica.
1: Buona domenica, vi fa l'augurio Saif, siete contenti? Focaboradio, Focaboradio, Focaboradio, tu confronti Focaboradio. Secondo me siete più contenti se portate a casa l'RDS Bag, il nostro premio del Vocaboradio, che anche questa notte è qui con noi per darvi la possibilità appunto intanto di sfogliare durante la settimana il vocabolario, che non è mai una brutta cosa, e poi appunto di partecipare qui con noi. Dovete in sostanza, lo dico per quelli che magari non hanno mai giocato per la prima volta, sentono il vocabolario, dovete risalire a una parola dalla definizione che io vi darò tra qualche istante, semplice, no? E poi mandare un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione, mi raccomando, messaggio vocale, lo ripeto ancora perché il nostro notaio è particolarmente severo e quindi ci tiene molto a ricordare appunto che deve essere un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione. Allora, abbassiamo un po' la musica perché la definizione di questa notte è la seguente: rappresenta l'inizio, è qualcosa che dà origine a qualcos'altro. Ecco, questa è la definizione del nostro vocaboradio, rappresenta l'inizio e dà origine a qualcosa. Questa appunto è la definizione. 38822 38822, messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione, e la nostra RDS Bag è qui che vi aspetta.

0: Sabrina. I got something I wanna talk about. Cos'è che devono dirsi? Bring Your Love, le 2.50 su RDS, abbiamo sentito anche il loro nuovo appunto Sabrina Carpenter con Madonna insieme, ma adesso insieme a voi, perché stanno arrivando diciamo copiosi i vostri messaggi al 388-22-388-22 per il Vocaboradio, in palio l'RDS Bag. Voglio ancora magari velocemente ricordarvi la definizione di questa notte: rappresenta l'inizio che dà origine a qualcosa. Devo dire che è un po' fuorviante questa definizione, perché poi magari vi do un aiuto. Prima sentiamo un po' di messaggi, ecco il primo.
1: Ciao Fabio da Pescara.
0: Sì?
1: Secondo me la parola è preludio.
0: Preludio, caro Fabio, intanto grazie per aver partecipato, ma non è questa la parola di questa notte.
2: Genesi, Paola dalla provincia di Como.
0: Ciao Paola, neanche Genesi.
3: Ciao, sono Kevin da Milano.
0: Sì.
3: La parola è origine.
0: Origine, no, non è origine, mi spiace.
4: Ciao, sono Fabrizio da Latina, la soluzione è Genesi.
0: No, no, ne abbiamo detto poco fa, non è Genesi.
5: Ciao, sono Chiara e la parola è Genesi.
0: È un'altra Genesi.
6: Ciao, vero? Corrado.
0: No.
6: Nicola da Levanto.
0: Sì.
6: Io dico vita.
0: Vita, no, non è vita, Nicola, mi spiace, grazie.
6: La sveglia.
0: La sveglia, no, non è la sveglia.
6: Alessio,
0: ciao Alessio, non è la sveglia.
7: La nascita.
0: La
7: Natascia
0: nascita.
7: Da Pesaro.
0: Beh, diciamo che è una sorta di nascita, ma non è questa la parola corretta. Comunque, grazie per il messaggio.
8: La chi parola c'è? Potrebbe essere incipit o prologo. Stefi da Messina.
0: Ciao Stefi, no, purtroppo non è né l'una né l'altra.
9: Ciao Corrado, pasticcio da Roma, la parola di oggi è Genesi.
0: No, l'abbiamo già detto tante volte, mi spiace pasticcio, ma non è questa la parola corretta.
10: Ciao, la parola potrebbe essere principio.
0: Principio, no, non è. No, mi spiace, non è principio.
11: Allora, Leonardo da Prato rappresenta l'inizio, io la gioco con preludio.
0: Preludio, mi spiace Leonardo, niente.
12: Ciao Corrado, sono Paralume.
0: Sì.
12: Secondo me è l'alba.
0: L'alba, no.
13: Ciao Corrado, la parola, sono Filippo da Roma, la parola sì. È Genesi.
0: Genesi, l'abbiamo detto, hanno detto tante volte altri ascoltatori, ma non è questa, mi spiace. Ciao Filippo, grazie per aver partecipato. Chi c'è?
14: Allora, ciao, sono Giada Urgo dal castello di San Basilio, la parola per me è Genesi.
0: No, mi spiace Giada, non è Genesi. Vediamo Gianluca.
15: Gianluca sì? Da Modena.
0: Ciao Gianluca.
15: La parola è fine.
0: No, mi spiace. Allora, vi dicevo che vi avrei dato un aiuto per quanto riguarda la soluzione del Vocaboradio. Diciamo che è una parola che ha a che fare con la terminologia botanica. Quindi, ripeto, la definizione rappresenta l'inizio che dà origine a qualcosa, quindi ha a che vedere, come voglio ripetere ancora, con il linguaggio della botanica, con quel mondo lì, tanto per intenderci. Intanto alle 2.53, in attesa di altri messaggi, sentiamo questa canzone di 21 Pilots.

0: Pilots su RDS. Vai, ci siamo, let's go. Mancano due minuti alle tre nella notte dei guerrieri. Ci ritroviamo qua insieme anche durante il weekend tra l'una e le cinque. Un saluto, buon ponte per chi lo fa e buon lavoro, perché molti di voi invece sono impegnati già a quest'ora in tante attività. 388-22-388-22 se volete partecipare, come già state facendo in tantissimi, al nostro vocaboradio alla ricerca della parola da cui abbiamo preso la definizione di questa notte. Vi aspettiamo nella prossima ora, ma intanto ripartiamo dai nostri grandi successi. Questo è un po' un manifesto degli anni Ottanta, sto parlando degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo

0: Die on this hill, Siena Spyro, che mi sembra di intuire una ragazza predestinata, un talento incredibile, anche molto bella. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito insieme qui sulla radio, 100% grandi successi. Adesso una bella raffica di messaggi, diciamo, nel tentativo di trovare la parola mancante di questa sera nel vocaboradio. Dai, partiamo dall'ultimo messaggio che è arrivato, eccolo qua.
1: Per me potrebbe essere embrione.
0: Embrione.
1: Marilena dalla provincia di Monza e Brianza.
0: Niente da fare, non è questa la soluzione, quindi andiamo avanti con Gianluca.
2: Ciao Corrado.
0: Ciao.
2: Gianluca da Modena.
0: Sì.
2: La parola è antesi.
0: Antesi, addirittura, no, non è questa, Morena.
3: Morena da Bologna, sì. Il termine sbocciare.
0: Sbocciare, ci sei andata molto vicina, cara Morena, ma non è questa la parola esatta.
4: La parola è innesto.
0: Niente.
4: Michele da Canneto sull'Oglio Mantova.
0: Sì, vi dicevo poco fa che ha a che fare con la botanica, diciamo, ecco.
5: La parola è albori.
0: No, non è albori. Adesso c'è Beatrice da Treviso.
6: Ciao, sono Beatrice da Treviso e la parola è germinazione.
0: Germinazione, sei andata vicinissima, davvero,
7: Chi la c'è? Parola potrebbe essere il seme?
0: Il seme, no, non è
7: Angelo GPG.
0: Ciao Angelo, niente, grazie per aver partecipato. E adesso chi c'è?
8: Ciao ragazzi, sono Cristian. La parola potrebbe essere narciso.
0: Narciso, no, Cristian, non è questa la parola.
9: Ciao, sono Salvatore da Rho. La parola esatta può essere germinazione.
0: Anche tu ci sei andato molto vicino, ma non è
5: quella
0: esatta.
5: Ciao, sono Silvio dalla Basilicata. Sì. La parola è natività.
0: No, mi spiace.
10: Allora
0: Silvio,
10: potrebbe essere anche la radice.
0: La radice.
10: Da origine ad altro. Stefi, sempre io.
0: Ciao Stefi, no, non è la radice. No. Matteo.
11: Ciao, sono Matteo da Cune, la parola è seme.
0: No, l'abbiamo già detto poco fa, non è questa la soluzione. Ruggero.
12: Ciao, Ruggero da Ferrara. Sì. Per me la parola è sbocciatura.
0: Ma
13: non sempre è pasticcio. Sì. Secondo me allora è germinazione.
0: Anche tu ci sei andato vicino, ma non è quella.
14: Secondo me la parola a sto punto è fotosintesi. Vincenzo da Trapani.
0: No, Vincenzo, grazie.
15: Ciao, Domenico da Girifalco.
0: Sì.
15: La parola è fotosintesi clorofiliana.
0: Addirittura, no, non è questa.
16: Ciao Corrado, sono Silvia. Sì. La parola potrebbe essere scaturigine.
0: Scaturigine, Silvia, dove l'hai presa questa? No, non è la soluzione. Chi c'è adesso?
17: No, ragazzi, allora sono sempre già da Orgo, dal sì. Castello di San Basilio. La parola è germoglio e basta.
0: E basta, è proprio questa, cara Giada, la soluzione, germoglio. E quindi la nostra amica Giada dal Castello di San Basilio si porta a casa, ho capito bene, l'RDS bag. Complimenti, beh, non era facile questa notte, volevo ancora ricordarvi la definizione, rappresenta l'inizio che dà origine a qualcosa, appunto germoglio. E quindi la nostra amica Giada con tutto il suo entusiasmo si porta a casa la nostra bella RDS bag. Gimme, gimme, gimme.

Allora, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS, un quarto d'ora dopo le tre. Allora, c'è una novità molto curiosa che riguarda tutti gli amici, insomma le coppie che si sposeranno durante il mese di giugno, perché lo potrete fare in un luogo veramente singolare, curioso, e quindi anche di questo parleremo nella notte dei guerrieri, e ovviamente non dimenticandoci dei tanti amici che ci stanno ascoltando e che sono in giro per l'Italia. Sono giorni di grandi spostamenti, come abbiamo sentito milioni di italiani si godranno questo lungo ponte. Per esempio, leggo questo messaggio: ciao, sto viaggiando in pullman di notte da Milano a Viareggio, è una vera e propria avventura. Ora stiamo per arrivare a Genova, 2000 curve, il ragazzo accanto a me dorme nelle curve, mi cade addosso. È un'immagine, insomma, che magari molti di voi stanno condividendo, perché appunto qualcuno si sposterà anche con dei mezzi pubblici e quindi si trova magari nella stessa situazione di questo amico o amica, perché non si è fermato. 388 del 2 388 del 2. Tra poco torna la sequenza mixata, però nel frattempo c'è anche questa canzone che si intitola Perfect, e chi ce la canta? Ed Sheeran.

0: Milan, che tra l'altro, giusto per rimanere in tema calcistico, visto che oggi pomeriggio si è svolta la finale di Champions, vinta come tutti sappiamo dal Paris Saint-Germain, ecco, Ed Sheeran è tornato a cantare al fischio finale in uno spogliatoio, è entrato nello spogliatoio dell'Ipswich Town, questa gloriosa squadra inglese che dopo tempo è tornata in Premier League, e lui è andato lì nello spogliatoio a cantare proprio qualche settimana fa. Questa era Perfect, tra poco torniamo e di successi ce ne sono quattro.
1: Non solo musica.
2: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Durante ogni ora mettiamo in fila quattro numeri uno, quattro successi. Questa volta li ha mixati per noi Maurizio Rocca. E alla fine sentiamo anche i Police con Message in a Bottle.
3: Ti conosciamo bene. Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
4: RDS 100% grandi successi.

0: E poi alla fine il messaggio nella bottiglia è arrivato a destinazione, erano i Police, questa canzone scritta proprio da Sting, da Regatta de Blanchi, il loro secondo album, 1979, per chiudere appunto la sequenza mixata, quella che abbiamo incontrato durante gli ultimi 15 minuti, grazie a Maurizio Rocca che ha messo in fila tutte queste belle canzoni, tutti questi numeri uno, mentre tra poco parliamo di matrimoni. Molti si sposano durante il mese di giugno e c'è una novità. Tra qualche minuto vi racconto tutto.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
0: E sono già qui con voi le 3:36 per farvi ascoltare questa canzone di Elodie che si chiama Affari Spesi.

Sonder è quello che si dice un buon partito perché è molto giovane, ha 20 anni, è un fenomeno, un grandissimo talento e poi anche molto carino. Poi insomma lo sentite con le vostre orecchie quanto è bravo. Questo era Potential, il nuovo sulla radio 100%, grandi successi su RDS. Allora, proprio di matrimoni voglio parlarvi. Gran parte degli italiani, delle coppie italiane, si sposano proprio durante il mese di giugno. E c'è una tradizione, beh, intanto è vantaggioso dal punto di vista climatico perché le giornate evidentemente sono più lunghe e si spera sempre nel bel tempo. E poi c'è, diciamo, un link sulla mitologia, con il mito di Giunone. Nell'antica Roma giugno era proprio dedicato alla dea Giuno, che era la protettrice delle coppie, dei matrimoni. Quindi questa è anche una ragione per cui credo molti si sposino a giugno. La cosa interessante è che sono sempre più disparati i luoghi dove si celebrano le nozze. Anzi, a proposito, voi siete mai stati o protagonisti o invitati ad un matrimonio che si è svolto in un posto veramente assurdo? Che ne so, tipo nei cimiteri. Sapete che c'è gente che si sposa nei cimiteri, scelti da alcune coppie per il loro silenzio e l'atmosfera gotica. Incredibile, ma vero, piuttosto che sott'acqua. Abbiamo visto tanti matrimoni sott'acqua. Ad alta quota lo sky wedding va molto forte in questi ultimi anni, nelle grotte di ghiaccio oppure nei parchi divertimento come Disneyland. Molti scelgono di sposarsi in luoghi tipo questo. Però da giugno sarà possibile in Svezia, che è la patria dell'IKEA, sposarsi proprio all'interno di un centro IKEA. E tra l'altro spendendo molto poco, perché stavo leggendo che in Italia il costo medio di un matrimonio si aggira attorno ai 23.000 euro. IKEA permette di contenere sensibilmente le spese per il grande giorno, e però l'iniziativa riguarda solo delle città svedesi. 5 negozi svedesi situati nelle città di Malmo, spero di leggere esattamente la pronuncia, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ma se andrà bene, diciamo che questa iniziativa potrebbe arrivare anche nel resto dell'Europa, Italia inclusa. I matrimoni prevedono una cerimonia ufficiale, un pranzo firmato dal negozio e anche un regalo per gli sposi. Possiamo già intuire la natura di questo regalo. Per ora appunto verranno celebrate solamente 3 cerimonie per ciascun negozio e le coppie dovranno presentare unicamente un proprio documento di identità, 2 testimoni, basta così, e poi una richiesta ufficiale da depositare all'agenzia delle entrate, in questo caso svedese. Ecco, io invece vorrei sposare Dua Lipa, ma mi sa che ho poche speranze, e quindi mi accontento di ascoltarla quando sono le 3:47 nella notte dei guerrieri qui su RDS con questa canzone che si chiama Physical.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover.
4: I'm material.
3: Giovanotti e Alfa, buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, romantica.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

Ratatata, ci starebbe bene una bella aranciata a quest'ora da sorseggiare fra quintale su RDS. Allora, se volete fare i fighi, potreste sposarvi per esempio in un museo, perché pare sia uno dei trend del momento, uno dei luoghi ovviamente dal grande fascino, se volete così far incontrare l'arte e la cultura ai vostri ospiti, ecco, i vostri invitati, mi sembra il luogo ideale. Tra l'altro c'è un museo molto bello per chi è della Lombardia. Leggevo che c'è un luogo unico a Legnano, un museo che ospita la collezione di 60 Alfa Romeo storiche, ed è un museo dove eventualmente ci si può sposare, quindi se volete prendete nota. Vi do questo piccolo suggerimento. Noi torniamo tra poco perché c'è il semaforo verde e il semaforo rosso per tutti quelli che si svegliano o vanno a nanna a quest'ora, preceduto dal meteo, e quindi sentiremo, per quelli che invece sono in vacanza, che cosa ci regala questa domenica, questo weekend.

0: Touch Blinding Lights, The Weeknd, i nostri amici, gli esperti di Trebi Meteo, adesso su RDS ci raccontano come sarà il tempo appunto per questa domenica 31 maggio.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sul nostro territorio dove prevarrà il sole, ma nella seconda parte della giornata e più verso sera una nuova perturbazione porterà dei fenomeni localmente su Alpi e Prealpi con possibili sconfinamenti anche alla pianura centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord con picchi fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Andiamo verso le 5, mentre in questo momento mancano pochi secondi alle 4. Buongiorno a tutti e buon weekend. Nella notte dei guerrieri, che piano piano si sta trasformando in alba, c'è anche il nostro amico Antonio da Subiaco. Perché il suo semaforo è verde? A quest'ora semaforo verde per Antonio perché si è svegliato molto presto, si va al santuario della Santissima Trinità Monte Livata a piedi, capito? A piedi, bravo Antonio, grazie. 388 22 388 22, di che colore è invece il vostro? Raccontatecelo con un messaggio, noi vi raccontiamo i prossimi minuti con la sequenza mixata
2: all'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

Olivia Rodrigo per chiudere la sequenza mixata qui su RDS. Drop Dead era la canzone che abbiamo ascoltato e naturalmente non ci dimentichiamo di ringraziare Maurizio Rocca, che poi è stato lui, diciamo, l'esecutore materiale mettendo in fila, mixando questi quattro successi. Ma non mi dimentico nemmeno di voi che state partecipando al semaforo verde, semaforo rosso, per esempio il nostro amico Danilo da

0: Anzio è una guardia giurata, quindi va a lavorare e per lui il semaforo è molto verde.
1: Giusto. Ciao amici di RDS, il mio semaforo è verde.
0: Sì.
1: Sto partendo da San Valentino Torio, paese degli innamorati, per andare a Montalcino, prendere servizio alle 8 perché sono un vigile del fuoco. Buona giornata a tutti e buon ascolto.
0: Grazie, grazie mille ovviamente per quello che fai. A proposito di innamorati, allora leggo qua semaforo verde da un mese a questa parte. Perché? Perché ho un'infatuazione passeggera. Passeggera lo stai dicendo tu? Mi sento come una sedicenne e di anni ne ho 37. Diciamo che la coppia in questione, lui ne ha 28 e lei 37. Mi sa che non sarà passeggera, così ho questa sensazione. Grazie comunque per il messaggio. Poi il mio è verde perché sto andando a prendere mia figlia dal Poetto di Cagliari, perché era al Poetto Festival, Alberto appunto da Cagliari, e poi anche Simo da Roma. Questa mattina sta, diciamo, ultimando la sua valigia, semaforo verde per lei perché sta andando al mare per un mese, te capì? Grazie Simona da Roma e a tutti i guerrieri e le guerriere che appunto ci raccontano di che colore è il loro semaforo al 38822 38822.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
0: Amici, c'è la notte dei guerrieri fino alle 5, versione weekend, ma c'è anche Achille Lauro.

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter su RDS. Allora, semaforo rosso per Luca, che purtroppo finisce la vacanza a Miami e torna a Roma. Questo è il messaggio che è arrivato da suo papà, dalla mamma e dal papà, dai loro genitori. Vabbè. Grazie mille, ovviamente. Poi peccato, perché insomma, finire una vacanza a Miami non è mai divertente. Spero tu possa ritornare prossimamente, velocemente. Allora, c'è anche Alan, lo vogliamo sentire?
1: Ciao,
0: Alan?
1: Yes, sono Alan, sì? Dalla provincia di Rovigo, lavoro in pasticceria. Il mio semaforo adesso sia verde.
0: Sì?
1: Ho cominciato alle 2 e finisco alle 9.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto e buon lavoro ai tanti, tantissimi, anche le tante che stanno lavorando durante questo ponte mentre gli altri se la spassano e se la divertono. Poi c'è anche Brusco, per esempio, il nostro amico Brusco, sempre sul pezzo, lui lavora anche questa mattina, quindi per lui il semaforo è verde.
2: Buongiorno Corrado, ecco. Brusco, Calderino, Bologna, semaforo verde. Sempre al lavoro. Un abbraccio a tutti gli amici di RDS, un abbraccio a te Corrado, sempre il numero uno.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: Brusco.
2: Corrado,
0: un abbraccio, naturalmente buon lavoro al nostro amico Brusco. A Calderino prima o poi voglio andare per vedere dove si trova esattamente, perché non ci sono mai stato lì vicino a Bologna. Grazie. Allora, sono le 4:24, come avete sentito potete appunto partecipare anche voi a questa rubrica che chiude la notte dei guerrieri versione weekend. Leggo per esempio qua: semaforo rosso per me che tra un po' vado a dormire, perché sta lavorando, però non so di chi si tratti perché non si è firmato. Semaforo verde: ciao ragazzi, oggi in gita in famiglia, partiti da poco in direzione Lerici. Vai!

0: Sapete che tornano in Italia dopo il successo che hanno già avuto a Bologna e Milano, saranno di nuovo qua a luglio, il 12 luglio, per la precisione nella capitale, all'ippodromo di Capannelle, suoneranno appunto per questo attesissimo concerto, questo atteso ritorno in Italia di One Republic. Allora, leggo così, l'ultimo messaggio che è arrivato, mi chiamo Zaccaria, per me il semaforo è verde, sono un pasticcere, un abbraccio.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Samurai J. Flamenco paranoia.

0: Era forte Turbo B, il rapper e il frontman degli Snap, questo gruppo tedesco che appunto ebbe un successo fantastico nel 1990, grazie però al campione di una canzone, al sample, come dicono quelli bravi, di una canzone di Jocelyn Brown, Love's Gonna Get You, era il titolo, sì, Love's Gonna Get You, se non sbaglio dell'85. Torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo. Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori appunto del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori. RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Siete in tanti anche questa mattina a partecipare al semaforo verde, semaforo rosso, e allora tra poco sentiamo e leggiamo altri messaggi, questo invece di Brescia.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: I Can Wait con Bob Sinclair. Siamo arrivati alle 4:42. Buongiorno a tutti, buona domenica, la notte dei guerrieri che sta volgendo al termine. Ci salutiamo alle 5 come sempre, però prima dobbiamo completare tutta la lista di messaggi che stanno arrivando al 38822 38822 per il semaforo verde, semaforo rosso. Da chi partiamo? Ah, partiamo da Manuel, che ha scritto questo messaggio. Per me il semaforo è verde, mi sono appena svegliato per andare nella stupenda Chioggia. Esco a pescare gli sgombri in mezzo al mare Adriatico con lo stupendo catamarano Comfort. Capito come inizia questa domenica, Manuel? Ciao Manuel, naturalmente grazie per il tuo messaggio. Vediamo se c'è Gaetano da Palermo.
1: Ciao Corrado, buongiornotte guerrieri. Gaetano da Palermo. Non so definire il mio semaforo, forse arancione. Mi sono ritirato all'1:30 da un evento, un matrimonio. Mi sono messo a letto alle 2:30, di nuovo sveglio operativo per lavorare. Auguro a tutti quanti una buona giornata, ciao.
0: Grazie, sì, mi sa che è un arancione il tuo semaforo. Poi buongiorno, sono Franco da Vallelunga. Per un mese sarà semaforo verde perché sta pressando il fieno degli animali, capito? Un saluto al nostro amico Franco e a tutta la Sicilia, così scrive. C'è un altro vocale.
2: Ciao Corrado, ciao a tutti gli amici di RDS, io sono Erika e a proposito di gente che parte per questo ponte del 2 giugno, si va a lavorare a controllare le carte d'imbarco all'aeroporto di Malpensa.
0: Ecco.
2: Che dire, qualcuno lo deve pur fare sta vitaccia, no? Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao Erika.
2: Buona festa del 2 giugno, ciao.
0: Grazie per chi la fa, naturalmente, perché in tanti stanno lavorando, così come la nostra amica Erika. Dicevo che il suo lavoro è un lavoro un po' particolare, perché lei è lì e tutti gli altri vanno a divertirsi, e quindi insomma chissà come lo vive la nostra amica Erika. Un po' comunque traspariva dal messaggio che ha mandato. Allora, buongiorno da Lorenzo, Gianna e Elisa, in viaggio verso il mare di Jesolo. Eccoli qua i nostri amici, vediamo un po' chi c'è adesso.
3: Buonasera a tutti, buongiorno, non so a che punto siamo. Roberto da Guidonia, il mio semaforo rosso, sto andando a dormire dopo una sera passata in discoteca con una carissima amica, riportata a casa lei, adesso sto andando a casa io.

0: Un saluto a tutti.
1: Grazie, quindi semaforo rosso per il nostro amico, vediamo se ce ne sono altri al 388-22-388-22. Stiamo andando a Milano perché mio marito Mauro si laurea, grandissimo, e grazie a Stefania per questo messaggio. Per il momento chiudiamo qua e allora sentiamo la musica, ricordandovi che insomma se volete potete ancora partecipare al semaforo verde, semaforo rosso, perché abbiamo ancora la possibilità di sentire un po' di messaggi. Intanto andiamo indietro di qualche anno per ascoltare questa band irlandese The Script con Will.i.am, e questa è All of

0: solo nostra, bossa nostra Gaia su RDS. Allora, prima di salutarci, facciamo un giro lì fuori per vedere che cosa succede ed è il colore. Vediamo un po'. Adesso non so di che colore è questo messaggio.
1: Buongiorno, Corrado.
0: Buongiorno
1: a tutti gli amici di RDS. Sono Andrea da Palermo. Il mio semaforo è sempre verde.
0: Sì.
1: Sto andando a lavorare, a preparare tante cose buone e a fare tanto, tanto, tanto pane.
0: Bravo!
1: Una buona giornata, grazie sempre della compagnia e della buona musica, siete grandi!
0: Grazie Andrea, abbiamo bisogno di gente come te con questo entusiasmo, con questa voglia già a quest'ora alle 4.53. Adesso andiamo da Francesco, provincia di Torino, vai, eccolo qua. Francesco!
2: Buongiorno, sono Francesco da Piussasco, provincia di Torino. Per me il semaforo è verde e faccio il noleggio col conducente, sto andando a prendere il cliente a Torino e lo porto a Milano Malpensa. Buona giornata.
0: E lui se ne andrà in vacanza, immagino. Grazie Francesco. Poi vediamo un po' gli ultimi messaggi che sono arrivati. Voglio salutare Luisiana, così si chiama, da Genova. Poi anche una nostra amica che questa notte ha partecipato alla serata al Nameless, un festival che fanno appunto in Brianza, mi pare. E poi vediamo, allora, buongiorno, semaforo verde, dalle tre sono in campagna a trattare le mele. Il nostro amico Mirko è semaforo verdissimo dalla Sardegna, anche lui sta per prendere un aereo direzione Torino per andare a vedere il wrestling, un sogno che avevo fin da bambino, ci scrive il nostro amico. Abbiamo finito, tra poco c'è il meteo, poi noi ci sentiamo domani notte sempre a partire dall'una alle 4.54, però prima di salutarci ci ascoltiamo a volume molto alto questa canzone che è già partita da qualche secondo, si intitola N.

0: Beh, volevo salutare l'ortopedica
1: Roberta Fiore. No, lo diciamo per gli amici, perché a microfoni spenti ci stiamo parlando dei nostri guai, soprattutto io e Corrado, che siamo un po' più
2: anziani. Di salute che avanzano.
0: Buongiorno,
2: con l'età,
0: ogni tanto ci sta, no? Se no, il gusto c'è.
2: Se non ci diamo consigli tra di noi in geriatria, chi deve farlo?
0: Benissimo. Vabbè. Allora, vado a farmi una seduta.
2: Di ozonoterapia.
0: E vi lascio con Roberta Fiore e Max Del Buono.
2: Ciao,
0: Corrado. Buona domenica. Ciao.
1: Va bene, salutiamo tutti i guerrieri e il nostro Corrado Trisoglio. Siamo pronti in rampa di lancio. Prima sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore con gli amici di Trevi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sul nostro territorio, dove prevarrà il sole. Ma nella seconda parte della giornata e più verso sera una nuova perturbazione porterà dei fenomeni localmente su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti anche alla pianura centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: E buongiorno, buona domenica a tutti, buongiorno Max Del Buono.
1: Buongiorno Roberta Fiore.
2: 4:59 di questa domenica mattina, 31 di maggio, siamo insieme fino alle 9.
1: Ci siamo tolti anche maggio, che poi tra l'altro è anche il mese delle rose, delle spose, e anche se non ci si sposa più, però insomma siamo vicini all'estate, sentivamo anche le previsioni, fa caldo.
2: Salutiamo anche Giulio Caproni in regia, che starà con noi appunto in questa domenica mattina fino alle 9. Diverse cose da fare, da dire, giocheremo anche, insomma.
1: Ma sì, fra
2: piatto
1: poco,
2: ricco mi ci ficco.
1: Fra poco, se metti un fiore, c'è Del Buono, notizie buone dal mondo, e subito invece gemelli diversi. Un attimo ancora.
4: Di ogni ora. I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
4: con un successo senza

0: All Time High, Nico Santos su RDS, 6 minuti oltre le 5. Siamo insieme fino alle 9, ma tante cose belle da raccontarci, soprattutto se metti un fiore, c'è del buono. C'è la Roby, c'è il Max, c'è anche Giulio Caproni.
1: Certo,
0: c'è, se ci metti Caproni, facciamo veramente. Anche se i telegiornali sono pieni di notizie grigie tutti i giorni, là fuori c'è una natura, un'umanità che non smette di stupire. Oggi cambiamo focus e parliamo di pura tenacia, Roby.
1: Eh sì, a partire dalle nostre città, perché insomma, se pensiamo alle piante che spuntano dalle crepe dell'asfalto, no? Quelle sì, sui binari sì, abbandonati, sì, in sì, gergo sì, si sì, chiamano ruderali, ma noi le abbiamo sempre chiamate erbacce. E invece l'ecologia urbana oggi ringrazia, perché queste erbacce filtrano le polveri sottili, forse non tutti lo sanno, e abbassano la temperatura del cemento. E salvano tra l'altro anche le api, cosa che io non conoscevo. Pensate che in Europa molte città stanno proprio lasciando le crepe dei marciapiedi deliberatamente libere, proprio per farle crescere. A Milano, per esempio, la gestione del taglio dell'erba segue la strategia ufficiale dello sfalcio ridotto, una misura ecologica introdotta proprio dal comune per favorire la biodiversità e contrastare anche gli effetti del cambiamento climatico. Insomma, la natura ci suggerisce che insomma, come comportarci, ci dà una guida riprendendosi il suo spazio, solo che il più delle volte quel consiglio purtroppo dall'umano non viene ascoltato.
0: Lo sappiamo, io pulisco sempre il mio marciapiede e tiro fuori le erbacce. Da questa notizia capisco lo devo fare più raramente, insomma, per una questione
1: perché
0: proprio di equilibrio.
1: Anche loro hanno la loro utilità.
0: Certo, ma il progresso, amica mia, viaggia veloce anche altrove. In Austria, per esempio, hanno deciso di unire ingegneria e arte, trasformando gli enormi e brutti tralicci elettrici, avete presente, no? In gigantesche sculture a forma di animali, tra cui cervi, cicogne. E l'obiettivo qual è? Quello di trasformare questi piloni, questi pali, spesso considerati sgradevoli, in attrazioni turistiche sostenibili, migliorando poi l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e i necessari ampliamenti della rete elettrica. Chiudiamo?
1: Sì, dall'altra parte del mondo ti porto alle Maldive, dove stanno guardando ad un futuro con una legge che secondo me sarebbe utile applicare in tutto il mondo, ovvero divieto assoluto di acquistare tabacco per tutti i nati dopo il 2007. Quindi ecco il tuo applauso. Una generazione totalmente smoke free, forse la prima al mondo, vediamo insomma come va l'esperimento, si potrebbe replicare dappertutto.
0: Va bene ragazzi, il mondo ancora, come sentite, dei problemi giganti, nessuno lo nega, ma non è fatto solo di disastri, c'è un progresso silenzioso che fa meno rumore delle crisi, ma che sta, come dire, ridisegnando il domani.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
3: Samurai J, flamenco paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: Clara e San Giovanni, le ragazze.
6: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: che aveva questi occhi di un colore pazzesco, quasi viola, e a lei la canzone dedicata.
1: Un omaggio di Taylor Swift.
0: Sì, allora sono le 5:15, proprio di belle notizie, sì. Proprio nelle ultime ore c'è questa splendida storia, lieto fine, che arriva da Corsico nel Milanese, questo giovane cerbiatto trascinato dalla corrente del Naviglio e oramai esausto è stato salvato, no Roby, grazie, sì, al coraggio di due agenti della polizia locale. Bellissima la storia.
1: Sì, che l'hanno tratto in salvo, insomma, tra gli applausi dei presenti. Una cosa che si poteva trasformare in un dramma, alla fine il risvolto è stato lieto fine.
0: Ci sono tanto di applauso dei presenti, il piccolo sta bene, tornerà presto in libertà. Ha fatto il giro della rete e ci piace molto parlare di queste cose. Mettiamo un disco bello altrettanto, Alex Warren.

0: Ordinary alle 5:19 di questa domenica 31 di maggio su RDS con Max il Buono, Roberta Fiore. Insomma, una domenica mattina per qualcuno che magari parte a quest'ora per qualche destinazione, visto che comunque i prossimi giorni per qualcuno sarà ponte, invece qualcuno magari sta lavorando. Noi vi teniamo compagnia
1: anche di domenica, per cui vi accompagniamo anche in TV, se volete guardarci. 265 del telecomando del Buono Fiore con Caproni,
0: del digitale terrestre. Sul telecomando bisogna digitarlo, perché hai detto 265 del telecomando.
1: 265 fai 265 del telecomando.
0: Pensavo volessi dire del digitale terrestre, invece
1: no, più o meno
0: devi comunque digitare,
1: è l'azione che fai,
0: hai ragione,
1: no?
0: Ragazzi, indietro
1: non ce la posso fare, fra sono poco sono state lì.
2: Dal lunedì al sabato dalle 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio.

0: energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
2: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
1: Perché se
2: quale
1: no...
2: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sale.
0: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Let's go! Da Medio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medio World.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Domenica mattina 5:22 arriva una sequenza mixata, facciamo un viaggio nel tempo e nella musica che comincia da questa giovane rivelazione, lui è Somber, finisce con la sacerdotessa del rock Patti Smith.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Clean Bandits e Brother B alle 6:27 di questa domenica mattina, insomma la musica protagonista come al sempre su RDS. Parliamo di una novità musicale, lui è Ultimo, che ascolteremo tra poco appunto col suo ultimo pezzo Romantica, che anticipa il suo album in uscita, Il giorno che aspettavo, il settimo album in studio, che uscirà il 19 di giugno e che anticiperà anche Ultimo 2026, La favola per sempre, il live più grande di sempre, un record insomma senza precedenti, anche proprio di capienza, perché farà questo mega concerto il prossimo 4 di luglio a Roma, a Tor Vergata.
1: Molto bene, Romantica, dunque la traccia numero 3 del nuovo progetto discografico, conterrà 10 brani, sarà disponibile nei seguenti formati fisici, CD, CD autografato, vinile, che va molto di moda anche il vinile autografato di Ultimo, ed è proprio il caso di sentirla, la novità, eccola.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Ultimo. Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo senza tempo.
1: And you can dance for inspiration.

0: 7 Material Girl, era giovanissima, 1985, Into the Groove, Madonna, tra i nostri grandi successi. 6:35, Roby, riusciresti a stare un giorno intero senza smartphone?
1: Non lo so, non ci ho mai provato, forse sarebbe una cosa da provare.
0: È una vera rivoluzione.
1: Anche gli effetti. Sì, sì,
0: una
1: sì,
0: rivoluzione
1: sì,
0: analogica di cui vi parleremo fra poco, state con noi.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: di RDS Social TV.
4: Di RDS Social TV.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Boom pazzesco a livello globale di eventi senza smartphone. E la cosa incredibile è che la fanno i millennials e la Gen Z. Ne parliamo tra poco.
6: RDS. Non ho bisogno di

capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: ci, che caratterizzerà quest'estate, insomma, che già ci piace molto. Talk to You su RDS alle 6.42. E vedi, insomma, un pezzo che sicuramente si sente anche molto suonare in giro nei DJ set. Ma la vera novità è che pare, insomma, questi party senza smartphone, rivoluzione guidata da Gen Z e Millennials, stiano prendendo molto piede.
1: E non è un caso che il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama Talk to You e capita proprio a fagiolo. Là fuori sta succedendo, sta nascendo una vera e propria rivoluzione silenziosa. Ci sono i dati che parlano chiaro: nell'ultimo anno c'è stato un boom pazzesco, più del 567% a livello globale di eventi rigorosamente senza smartphone. E la cosa incredibile, come dicevi tu Robby, è che a guidare questa carica analogica sono proprio i millennials e la Gen Z, la generazione Z. In Europa stanno proprio spopolando realtà come l'offline club, mentre nel Regno Unito la partecipazione a serate di questo tipo dove il telefono è praticamente vietato è cresciuta del 1400%. Quindi
0: sì,
1: non ci sono notifiche, non ci sono video da fare all'ultimo momento, niente ansia, solo divertimento. Poi c'era tra l'altro che dei primi mesi di questo 2026 stanno confermando che non si tratta di una moda passeggera, ma di un bisogno reale che parte proprio dai ragazzi. Ed è paradossale, se vogliamo, visto che noi cellulari vengono utilizzati soprattutto dai ragazzini, che dei social.
0: Eh sì, infatti anche Bob Sinclair aveva sollevato questo tipo di, insomma, polemica tra virgolette, dicendo la gente viene in console, io pensando per divertirsi, invece con il telefono in mano riprende quello che c'è intorno senza divertirsi, senza ballare fondamentalmente nei posti o comunque nei luoghi in cui c'è la musica, vai, perché dovresti divertirti e ballare insieme agli altri. Quindi insomma, disconnettersi sta diventando il nuovo lusso moderno e probabilmente si sta capendo che bisogna godersi il momento, la musica,
1: certo,
0: senza il filtro di un display. Insomma, il futuro della socialità sembra essere incredibilmente analogico e ci fa molto piacere. Allora,
1: dobbiamo andare indietro di qualche giorno, perché in Piazza Trilussa, sì, Robby, a Roma, Trastevere, da un paio di ragazzi con una chitarra e un amplificatore nasce questo.
2: Sarà perché ti amo, è l'emozione, perché se piano piano
1: centinaia di ragazzi senza cellulare, o ce l'avevano comunque in tasca, a divertirsi con le mani al cielo, è nata dal nulla, è una situazione che dimostra proprio che la generazione Z, insomma i millennials, si stanno cominciando a divertire senza cellulare. È una bella cosa secondo te? Può essere l'inizio di qualcosa?
0: Bah, secondo me sì, assolutamente sì, e se lo fanno i più giovani potrebbero dare anche, insomma, un buon esempio, affinché veramente bisogna mettere da parte il telefono e cominciare a divertirsi, a guardare negli occhi gli altri anche nel divertimento.

0: Registrato a Fontana di Trevi il video di Comuni Immortali, Achille Lauro, guardato al 265 della nostra social TV. E allora oggi è il 31 maggio, che c'è Roby?
1: C'è la giornata mondiale senza tabacco che appunto si celebra tutti gli anni, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'iniziativa mira proprio ad incoraggiare le persone ad astenersi dal fumo per almeno 24 ore e a sensibilizzare proprio l'opinione pubblica sui rischi legati al tabagismo. L'obiettivo è quello di informare insomma sui pericoli, e la campagna di quest'anno il focus è smascherare il fascino, contrastare la dipendenza da nicotina e tabacco, e si concentra fortemente insomma sulle nuove tattiche dell'industria per attrarre i giovani tramite insomma diversi dispositivi, perché ormai ci sono anche le sigarette elettroniche. Ci colleghiamo anche alla notizia che abbiamo dato quasi in apertura del nostro appuntamento dell'alba con le Maldive, dove qualche mese fa è scattato proprio il divieto di fumo per i nati dopo il gennaio 2007. Turisti,
0: per cui 17enni
1: compresi, esatto, vietato anche il possesso insomma di sigarette elettroniche e prodotti da svapo. Speriamo insomma ci sia anche qui una piccola rivoluzione silenziosa che piano piano possa prendere piede, anche instillando proprio nella cultura delle persone e dei più giovani insomma i rischi che il tabagismo può provocare.
0: Molto bene, grazie Roby per questa news. Mettiamo un disco e poi torniamo tra le tante Simply the Best, Black Eyed Peas.

0: simply the best.
1: Robby, tu che vieni da Torino, no?
2: Sì.
1: Perché il simbolo del Torino è il toro, ma è amatissimo a Milano il toro?
2: È un simbolo che accomuna queste due città. Tra poco ne parliamo, perché insomma proprio questo simbolo sta subendo dei cambiamenti di restauro.
1: Va bene, fra poco state con noi.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Momento di andare in redazione per le novità, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità, per noi c'è Paola Gubbiotti. Ti ascoltiamo.
3: Buona domenica. Iran, Stati Uniti. Donald Trump ha richiesto numerose modifiche all'intesa che i suoi inviati hanno raggiunto con le controparti iraniane. Lo riporta Axios, che cita un alto funzionario dell'amministrazione. Il capo della Casa Bianca torna ad attaccare Papa Leone sui social. Qualcuno spieghi al pontefice che l'Iran non può avere un'arma nucleare. In Francia 416 arresti, 7 agenti feriti, 1 in gravi condizioni. Il Ministero dell'Interno comunica l'ultimo bilancio degli scontri seguiti ai festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain della seconda Champions League consecutiva. Brennero, riaperta la carreggiata nord da Bipiteno verso il confine di Stato dopo il blocco della viabilità per una manifestazione ambientalista in Austria. Confermata la pista dolosa per il rogo che ha danneggiato la linea ferroviaria Brennero-Verona tra Peri e Dolcè. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco a 2 centraline elettriche. Privilegiata l'ipotesi di un atto collegato a settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista. E torniamo allo sport. A Budapest il PSG batte l'Arsenal 5-4 ai rigori e conquista la Champions League. Tennis, Roland Garros volano agli ottavi. Cobolli, Berrettini e Arnaldi. La MotoGP, Gran Premio d'Italia, Fernandez la sprint race davanti a Martini e a Di Giannantonio. La gara lunga oggi al Mugello alle 14 con Bezzecchi in pole position. Ciclismo, Giro d'Italia, Vingegaard la 20ª e penultima tappa per il danese maglia rosa, oggi passerella a Roma. Le previsioni con Trebi Meteo.
4: Giornata odierna ampiamente soleggiata soprattutto al mattino, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento su parte del nord Italia con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi, poi in sconfinamento a fine giornata sulle regioni del Triveneto. Contesto climatico nel complesso piacevole, mite in queste prime ore della giornata con minime anche oltre i 20 gradi, caldo che si farà sentire poi nelle ore pomeridiane specie al nord. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Grazie Paola Gubbiotti, più tardi alle 8 altri aggiornamenti dalla nostra redazione. Siamo tornati in onda fino alle 9.
2: Siamo noi, Max Del Buono, Roberto Fiore, c'è anche Giulio Caproni in regia, siamo anche sul 265 del digitale terrestre e tra poco vi portiamo fra Torino e Milano perché c'è un simbolo che accomuna le due città. Prima mi chiedevi Max perché a Torino c'è il toro, sicuramente per l'assonanza che richiama insomma la parola toro con Torino, ma anche un motivo legato all'araldica delle armi parlanti.
5: Pensa a te quante ne sa, una
2: c'è
5: che è nata a Torino, insomma, qualcosa di più sicuramente di me.
2: Una che non gli dai due spicci, poi alla fine però ti tira.
5: Bene, ripartiamo dal 1993, c'è Ramazzotti.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
0: 100% grandi successi.

0: È la musica che fa da colonna sonora questa prima parte della giornata di domenica. Siete su RDS. Quante volte siamo passati da Milano nel solotto buono della Galleria Vittorio Emanuele II, sì, e abbiamo visto quel capannello di turisti in fila per fare una cosa scaramantica, in realtà bizzarra, che si tramanda da anni e anni, da tantissimo tempo, no? Parliamo del famosissimo toro rampante, simbolo di Torino, dicevamo, la città della Robby, sì, ma amatissimo a Milano come rito scaramantico appunto per eccellenza. Perché, Robby? Perché?
1: Il problema è che a furia ovviamente di girare migliaia di persone, esatto, fanno questa cosa molte volte durante il giorno, migliaia di volte durante il giorno, le tessere del mosaico si sono consumate letteralmente, creando così un buco nel pavimento, e infatti in questi giorni il comune ha dovuto rimettere il toro
0: sotto restauro,
1: esatto, non per vietare la tradizione, sia chiaro, ma per proteggerla e permetterci di continuare, insomma, a cercare così anche un po' di fortuna per gli scaramantici.
0: Le palle del toro, esatto, diciamolo, si chiamano così, va bene. Ma mentre a Milano, mia cara, si restaura un pavimento storico, nel resto d'Europa le città stanno un po' facendo l'esatto opposto, stanno distruggendo l'asfalto. Dici, ma come? Che stanno facendo? No, e si chiama depaving, in realtà, questa pratica, la nuova strategia contro la crisi climatica, e si va da Genova a Parigi fino ad Amsterdam, insomma un po' in tutta Europa, si rimuovono cemento e piastrelle inutili dai marciapiedi e dai cortili delle scuole per restituire proprio lo spazio alla terra e agli alberi, cosa che dovremmo fare un po' in tutte le città e non solo, anche nei paeselli. Perché? Perché è semplice, il suolo naturale assorbe l'acqua piovana, evitando poi negli allagamenti, e combatte tra l'altro quelle terribili isole di calore estive. C'è sempre meno verde nelle città.

0: tranne i polmoni verdi delle grandi città come Milano, Roma, Genova, Torino, la stessa Torino, insomma, c'è del verde, sicuramente c'è nelle città, però va scomparendo forse anche dai piccoli centri, no?
1: Sì, alla fine, insomma, il futuro delle nostre città non passa più dal costruire, insomma, sembra che questa nuova tendenza di rimettere un po' del verde, ma dal togliere cemento dove non serve più per far respirare la terra, insomma, mi sembra un buon obiettivo, che può dare anche, no, più ossigeno alla città, più refrigerio anche a chi rimane in città ad agosto, perché comunque anche quello è fondamentale, speriamo che prenda piede.
2: Buon viaggio.

0: Runway, Lady Gaga e Doci, Dici, Doci, Doci.
1: Doci, che quella è di Burr, Mo, che Doci, c'è? Doci. Va bene, va
0: alle
1: bene.
0: Alle 7:18 di questa domenica mattina.
1: Allora, c'era arrivata una cartolina dei Monti Lattari, ci chiedevamo dove fosse, sì, quest'alba meravigliosa, ce l'hanno scritto, la catena montuosa dell'Appennino Campano, costituiscono tra l'altro l'ossatura della penisola sorrentina della costiera amalfitana, Louisiana, da Genova, ce l'ha detto, grazie, meraviglia, meraviglia, meraviglia, come, come l'alba di Matera Pomarico, ci mandano messaggi da tutta Italia. E poi c'è chi si è svegliato alle 4 come noi, Robby, per prima volta al Mugello, dai e bezzecchi, un bacio.
0: Bello
1: Vanessa,
0: sentirvi e ricevere i vostri messaggi, sapere che insomma l'Italia si muove anche durante le ore dell'alba, noi siamo qui a tenervi compagnia, insomma se volete raccontarci cosa state facendo, 38822, 38822, intanto anche stai.

0: Kid Laroi insieme a Justin Bieber Stay alle 7:21 di questa domenica mattina.
1: 7:21 dicevi, ancora presto, il momento del caffè nei bar, ci guardate attraverso il 265 della nostra social TV, Roby Max fino alle 9, però state in campana perché non dico fra pochissimo, ma

0: È vicino il momento del gioco Cruciverso, per cui potete già cominciare tra l'altro a prenotarvi il vostro nome, il nome della vostra città, messaggio scritto vocale 38822 38822.
1: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
2: All'RDS Summer Festival.
1: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad, attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Salutiamo anche Jose dal Cile che dice sta tornando dal lavoro, sono 1:30, siamo sul pullman e ci ascoltiamo questa sequenza mixata insieme. Sì.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.

0: Life for Brandido. Torna l'RDS Summer Festival, amici, e torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati proprio al nostro grande evento estivo.
1: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori. Poi, Robby?
0: Per i piccoli accompagnatori, appunto. Quindi l'RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2% grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Un paio di successi e poi parliamo delle buone abitudini quotidiane contro la prigione della routine e anche un po' di serate improvvisate che ci stanno.

0: Che carina che è sta canzone, bella, vellutata, so easy, Olivia Dean. Manca un quarto, poco meno alle 8. Roberta Fiore, Max Del Buono, Giulio Caproni insieme fino alle 9. Allora parliamo di ottimizzazione delle cose, degli spazi. Sveglia all'alba e noi ci stiamo dentro con tutte le scarpe, colazione proteica, e lo so, Pilates io lo faccio, per esempio.
1: La mattina presto alle 5?
0: Spesso sì, vi faccio un po' di stretching e poi niente zuccheri e quella dashboard, come dicono quelli bravi, sul polso, che ci dice se siamo se stiamo bene, se abbiamo dormito bene, se siamo un file Excel da rottamare, insomma, quanto stanca questa perfezione a tutto, Robby, quanto stanca.
1: La performance continua. Beh, prendersi cura di sé è fondamentale, insomma, l'OMS ci ricorda che bastano 150 minuti di attività a settimana. Devo fare i conti se io li raggiungo o meno, insomma.
0: Meno cellulare,
1: e meno schermi, esatto, anche prima di dormire, possono procurare benessere. Piccole azioni, non stravolgimenti, però spegnere il telefono, fare una pausa vera, muoversi un po', quel passo alla volta che ci fa stare bene senza l'ansia di dover per forza diventare dei supereroi, no? Della salute. Però c'è un però, a volte la routine del benessere, no? Diventa quasi una prigione.
0: Sì, vi è mai capitato, per esempio, cioè, quel mercoledì mattina, qualunque in qualsiasi situazione voi stiate, decidiate di che la palestra può aspettare, no? Se vi sedete magari a un chiosco con un amico, non so, ridete troppo, fate le tre di notte, mandate all'aria ogni tabella di marcia, ecco, la mattina dopo noterete che vi sentirete meno in colpa, come se aveste sabotato il progetto del noi stessi, quel classico progetto dello stare bene, perfetto, tutto incastrato. Forse il punto è proprio questo, Robby: non tutto quello che facciamo deve renderci più performanti.
1: Esatto.
0: Insomma, lasciamo andare ogni tanto, no?
1: Ogni tanto bisogna lasciare andare. Il corpo può essere un tempio, sì, ma ogni tanto possiamo anche chiuderlo per manutenzione straordinaria, lasciarci andare. Dare qualcosa di meno efficiente, di meno rigido e magari un po' più umano, un po' più empatico, perché il cuore più aspettare, la vita ogni tanto no.
0: Bene, ci piace, e allora lasciamoci andare magari anche ascoltando, chiudendo gli occhi, una bella canzone che ci fa sentire il nostro Giulio Caproni dal 2017, Offenbach, il duo con Catchy.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa, Buon Vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: buona. Irama, allora dobbiamo fare un po' di saluti, mia Robby.
1: Salutiamo tutta Italia.
0: Beh, sì, splendida Valle d'Aosta. Stiamo andando ad una gara di bici, Mountain Bike Italia Bike Cup. E la Salle del nostro ragazzo, 13enne. Buona domenica. Poi in viaggio sull'autostrada, moglie e figlia che dormono in macchina. Stiamo andando al Misano World Circuit per un'altra grande gara.
1: Il
0: race
1: circuito
0: track
1: di Misano, insomma, direi.
0: Certo. E poi c'è chi va a fare la raccolta dei capperi, Gianfranco da Pantelleria. Buoni capperi, mi piace come
1: idea. Che capperi li chiamavo?
0: No, dillo, adesso lo dici. Adesso lo dici.
1: Andiamo a raccogliere i capperi.
0: Mettiamo un disco, usciamo da questo cul-de-sac, ti prego, ti prego.

0: che sono rimasto ai capperi, di cui stiamo tanto discutendo con Giulio Caproni, che ci mette il peveroncino anche coi capperi, perché
1: chissà dove lo prende quello.
0: Molto bene, però si sono svegliate alle 4:15, hai capito che impegno per
1: devi
0: questi
1: essere
0: ragazzi.
1: Veramente un appassionato di capperi,
0: la raccolta insomma dei capperi di questo periodo, anche delle ciliegie, devo dire che sono veramente molto buone. Fra poco invece su RDS Ultima Ora si giocherà al Cruciverso, per cui prenotatevi nome, il nome della vostra città, 388-22-388-22, poi faremo un excursus sull'Italia degli under 35, di questa classifica sulla qualità della vita. Sei contenta?
1: Non raccolgono i capperi però.
0: No, assolutamente, ne parleremo fra poco, state lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: C'è Paola Gubbiotti in redazione, buongiorno Paola.
3: Buona domenica.
2: Buona domenica a te, sentiamo i fatti principali di queste prime ore. Ci ascoltiamo.
3: Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per arrivare ad un accordo che metta fine al conflitto, lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Non sono riportati i cambiamenti voluti dal presidente americano. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'avanzamento nel sud del Libano, le truppe hanno attraversato il fiume Litani. Mosca denuncia un drone ucraino ha colpito una unità della centrale di Zaporizhia, Kiev nega. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione e chiede di poter accedere al sito. In Francia 416 arresti, 7 agenti feriti, uno in gravi condizioni. Il Ministero dell'Interno comunica l'ultimo bilancio degli scontri seguiti ai festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain della Champions League. Forti ritardi per il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero in Veneto tra Peri e Dolcè. Roberta Lupi.
4: Confermata la pista dolosa, privilegiata l'ipotesi di un atto collegato a settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco a due centraline elettriche in una zona isolata, rinvenuti un accendino, acceleranti di combustione, oltre a diversi punti di innesco delle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. Le indagini affidate alla Digos della Questura di Verona.
3: L'11 giugno sciopero nazionale di 8 ore del personale delle imprese e degli appalti ferroviari, lo annunciano i sindacati. Lo sport, calcio, PSG sul tetto d'Europa, Budapest, Arsenal battuto 5-4 ai rigori e seconda Champions League consecutiva. Tennis al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. La MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole position alle 14, Fernandez vince la gara sprint. Il ciclismo oggi la passerella a Roma per la maglia rosa Vingegaard, primo danese a vincere il Giro d'Italia. E siamo alle previsioni con Trebimeteo.
5: Giornata odierna ampiamente soleggiata soprattutto al mattino, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento su parte del nord Italia con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi, poi in sconfinamento a fine giornata sulle regioni del Triveneto. Contesto climatico nel complesso piacevole, mite in queste prime ore della giornata con minime anche oltre i 20 gradi, caldo che si farà sentire poi nelle ore pomeridiane, specie al nord. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
3: Questa è RDS.
6: E sono le 8:02 in questo istante. Buona domenica Italia, ovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo. 31 di maggio, Max del Buono, Roberta Fiore, fino alle 9 siamo insieme. C'è anche

0: Giulio Caproni in regia, anche sul 265 del digitale terrestre.
1: Mi piace Buona Domenica Italia, sembrava un po' la canzone di Cotugno, che so,
0: esatto.
1: Qualcosa del genere.
0: Eh beh, ma noi le citazioni ricchi... musicali, se non le facciamo noi, chi le deve
1: fare? Figurati,
0: fa?
1: Anche ricchi e poveri, secondo me, un po' la citazione.
0: Chi più ne ha più ne metta, amici, se vi viene in mente qualche altra canzone, 38822 38822.
1: Numero invece che vi serve subito per giocare fra poco al Cruciverso, per portarvi a casa la nostra speciale bag. 1993, ripartiamo dagli Ace of Base, bellissima All That She Wants.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. In chiusura di quest'ultima sequenza mixata a nostra disposizione in questa domenica mattina con Max Del Buono e Roberto Affiore. 8:15, 31 di maggio. Beh, tra poco facciamo un giro per l'Italia, perché è uscita una classifica, insomma, interessante.
1: Sì, ci ha pensato il nuovo report del Sole 24 Ore per parlarci degli under 35, della classifica sulla qualità della vita dal nord al sud. Fra poco, state con noi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16.

0: 15 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
3: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
4: È uscita la classifica ufficiale sulla qualità della vita dei giovani in Italia, che racconta un bello spaccato. Tra poco ne parliamo, intanto Harry Styles.

0: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
1: 100% estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: non devi ridere sotto il disco, perché lo dobbiamo disannunciare, Roby. Dobbiamo parlare.
1: Sto cercando di prendere fiato, scusa.
0: Sì, lo so. È tutto quello che succede prima di andare in onda, però.
1: È colpa di Giulio Caproni. Diciamolo.
0: Certo, lo so. Io abbiamo una responsabilità, dobbiamo parlare di.
1: Non è vero, grazie. Grazie che c'è. Almeno riesce a mettere un po' di equilibrio fra noi.
0: Dobbiamo parlare degli altri. Mm-hmm. No, degli altri, degli under 35, perché noi non ne facciamo parte.
1: No.
0: E quindi quelli che stanno provando a costruire un po' un futuro con fatica, si sa benissimo che non è una passeggiata. E allora, le città che offrono davvero le opportunità migliori quali sono? Secondo il report del Sole 24 Ore, è uscita questa classifica ufficiale sulla qualità della vita dei giovani in Italia, i dati fotografano una realtà con cui purtroppo continuiamo a fare i conti.
1: Eh sì, un paese spaccato in due, perché l'indagine ha analizzato 20 indicatori chiave, dal costo delle case, le opportunità di lavoro, fino all'offerta per il

0: le ultime 10.
1: Ok, da quella insomma meno che offre meno opportunità a quella che invece
0: significa che mancano i servizi strutturali, probabilmente sicuramente le opportunità lavorative,
1: certo.
0: E soprattutto la facilità di trovare una casa per rendersi indipendenti.
1: Quindi la domanda è: per realizzarsi bisogna per forza fare le valigie?
0: Sì, forse sì, però bisognerebbe investire un po' di più. Dicevo prima, se due ragazzi si vogliono sposare non hanno la possibilità di comprarsi una casa al sud, ma una caspita di casa in affitto la si può trovare. Non c'è una normativa, non c'è una regolarizzazione, non c'è qualcosa che aiuta i nuovi ragazzi per esempio a trovare una casa, perché
1: dovrebbe
0: funzionare sul reddito. Problema serio, è un problema molto serio.
1: Ma se non aumentano gli stipendi o non adattano questa cosa insomma al reddito delle persone che purtroppo non se lo possono permettere, diventa tutto sempre più complicato.
0: Quanto siamo seri?
1: Hai visto? Dalla risata siamo
0: vedi.
1: Siamo tornati ad essere seri.
0: Vabbè, mettiamoci un disco, va, la novità di Clara e San Giovanni, eccola.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Va bene, Leona Lewis, Bind in Love, 8.36, gli ultimi 20 minuti con la Robby e il Max, poi arriva Chiara e Leo nel proseguo di questa domenica, c'è sempre Giulio Caproni che comanda a Roma tutto quanto, sì. E fra poco giocheremo anche con lui perché ci farà sentire il verso di un animale, il gioco si chiama Cruciverso, che si fa?
1: Dovete prenotarvi al 388-22-38822 scrivendo il vostro nome e il nome della vostra città, tra poco si gioca.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico.

0: acqua ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Gli ultimi 90 secondi per prenotarvi nome e città per giocare al Cruciverso 388 22 388 22.

0: Viva le 8.47 di questa domenica mattina, è arrivato il momento di giocare a Cruciverso.
1: 1, 2, 3, 4, facciamo tutti dei versi, siamo una grande tribù.
2: Certo che siamo una grande tribù e lo è anche Loredana da Torino. Buongiorno Lori.
3: Buongiorno.
0: Come stai?
3: Ciao. Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, cosa fai in questa domenica mattina? Dove ti trovi?
3: Ah, in questo momento sono a casa, mi sono dovuta svegliare all'alba perché il fidanzato partiva e quindi...
0: E quindi sei con noi dalle 5?
3: Esatto, sì.
2: Proprio dalle 5,
3: no? No, dalle 5 no, però...
0: Quasi.
2: Senti, Loredana, nel resto della settimana che cosa fai quando non ti svegli così presto la domenica?
3: Lavoro comunque.
2: Vabbè,
3: sì,
2: immagino. Va bene.
3: Sì, sì.
2: Allora, vogliamo farti vincere la nostra bag. Occhio orecchio, Loredana, perché il buon Giulio Caproni ci fa sentire il verso di questo animale. Senti qua. È un bel dubbio,
3: Sì,
0: non è allora, un compressore.
2: Cioè... Andiamo con le definizioni, aiutiamo Loredana, Roby. 7 lettere le caselle da riempire, il nome di questo animale. 7 lettere, la terza è una N
0: di Napoli.
2: Di Novara, di Napoli.
0: Era il personaggio in costume di Massimo Lopez a Buona Domenica. Quanti anni hai, Loredana?
3: 33.
0: Forse sei un po' giovane.
2: Difficile che te lo ricordi. Vabbè, ti aiuto di più. Senti questa, Lori. Usa la coda come un quinto arto durante l'andatura normale. E tra l'altro la usa anche come bilanciere quando corre. E salta tanto.
3: Un ghepardo.
2: Attenzione, puoi sbagliare soltanto un'altra volta. Non è un ghepardo.
0: C'ha anche un quinto arto, volendo.
2: Che è la coda, appunto.
0: Quello spicca... è il quarto.
2: Sì.
0: Vai. Buttati.
2: No, il quinto, scusami Roby, mi confondi pure te. Ha un marsupio incorporato, Loredana.
3: Il canguro.
2: Esatto! Eh sì, brava! Bene, era il canguro, il cangurotto era il personaggio in costume interpretato da Massimo Lopez a Buona Domenica, era un aiutino ma non troppo facile per Loredana che ha 33 anni, però vinci la bag e te la spediamo a Torino, Lori!
3: Perfetto!
0: Buona domenica, un abbraccio!
2: Ti abbracciamo, ciao!
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: contrasti bianchi e neri. Elton John, il suo pianoforte, Britney Spears, Hold Me Closer, l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati al momento di saluti e ringraziamenti vari a tutti, a Giulio Caproni che è stato in ottima regia.
1: Questo era il suo saluto.
2: Il ballo del canguro.
0: Oh, ma il canguro che è il verso come un...
1: Non lo vedete, ma sta anche facendo il balletto del canguro.
2: C'è la danza del canguro.
1: Sono arrivati Chiara di Pisa e Lodi Bello.
3: Ciao, siamo arrivati ballando il ballo del canguro.
1: Anche voi siete tornati raccogliendo i capperi come i nostri ascoltatori.
0: Sì, ci sono gli ascoltatori che raccolgono i capperi.
1: Si svegliano alle 4 del mattino per andare a raccogliere i capperi.
2: Ragazzi, io vi voglio un gran bene, ma io non verrei a raccogliere i capperi alle 4.
1: Perché i funghi sono
0: capperi.
2: Ma sai che io dormirei fino alle 6.
3: A volte raccogliamo dei capperi,
1: ma anche quelli autoprodotti.
3: Un zoo, scrivanie varie. No, dai, scherzo.
0: Va bene, cosa vuole?

0: Senti, ti ricordi
1: bolle?
0: Il gioco campominato?
2: Si fa per ridere,
0: era proprio quello.
2: Abbiamo un sacco di cose, ragazzi. Ogni tanto oggi a Roma arriva il Giro d'Italia. Vingegaard che insomma che vince. Quindi insomma, poi per la passati sport parleremo MotoGP. Di questa giornata. MotoGP al Mugello con Bezzecchi che parte davanti. Insomma, abbiamo un sacco di cose, ma non solo quello.
0: Il Roland Garros?
2: Roland Garros con la S finale.
0: Ah, si dice?
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Pensavo Roland Garros.
0: Pensavo fosse la Francais. Niente.
2: No, hai visto? No, hai visto che
0: e abbiamo già imparato
2: cose,
0: una cosa.
2: Impara cose.
1: Impara cose. Impara Chiara.
2: Va bene, ragazzi.
1: Vi ascoltiamo, ragazzi. Buona domenica.
0: Grazie. Ciao, amici.
3: Ciao. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza te.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
4: Buona domenica.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
4: Controproposta di Donald Trump inviata all'Iran, è molto più restrittiva, rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Non sono riportati i cambiamenti voluti dal presidente americano. L'esercito israeliano annuncia l'avanzamento nel sud del Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e hanno emesso un avviso di evacuazione rivolto a tutta la popolazione residente a sud del fiume Zaharani. Rischio carburante in estate se lo stretto di Hormuz non riapre. Cristiano Di Cosimo.
5: Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo ad un ritmo record. Dichiarazione congiunta del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Agenzia Internazionale dell'Energia e Organizzazione Mondiale del Commercio. Se i flussi di trasporto non tornassero alla normalità, il picco della domanda estiva nell'emisfero settentrionale presenterebbe rischi crescenti per la sicurezza del carburante. Nella nota si sottolinea anche l'impatto significativo sulla sicurezza alimentare e sull'attività economica dei paesi più vulnerabili. Preoccupa l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti. Le quattro istituzioni hanno concordato di mantenere stretti contatti per monitorare le catene di approvvigionamento, gli sviluppi energetici e le risposte politiche dei singoli governi.
4: Lo sport, il tennis, grande Italia al Roland Garros. Volano agli ottavi Flavio Covolli, Berrettini e Arnaldi, due Matteo protagonisti di maratone di 5-7 oltre 5 ore di gioco. Il calcio a Budapest. Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal 5-4 ai rigori e conquista la Champions League per la seconda volta consecutiva. Festeggiamenti in Francia e centinaia di persone arrestate. La MotoGP, Gran Premio d'Italia, Mugello Fernandez vince la Sprint Race davanti a Martini e a Di Giannantonio. Gara lunga alle 14 con Bezzecchi in pole position. Il ciclismo, Vingegaard trionfa a Piancavallo, si prende il Giro d'Italia, prima volta per un danese, oggi la passerella a Roma. Questa è RDS.
3: Let's go, le 9:01,
6: buongiorno Italia, buongiorno amici RDS, la radio che state ascoltando, con sono le 9:01 e siamo in diretta. Leo Di Bello e Chiara De Pisa insieme.
3: C'è
6: fino
3: anche Giulio
6: 13.
3: Caproni in regia, ciao.
6: C'è
3: Giulio.
6: C'è anche Giulio che non molla, resiste, deve avere tanta pazienza anche oggi con noi come sempre. Allora Chiara, devo dire una cosa, adesso non è che ti voglio far
3: conta
6: subito arrabbiare.
3: Conta fino a 3.
6: No, ho visto praticamente una ragazza l'altro giorno che ha chiesto a uno di fargli parcheggiare la macchina.
3: Era okay. Davanti a me.
6: Ma ancora veramente esiste questa roba?
3: Ma la
6: qua?
3: Pianti? Io sono la regina dei parcheggi.
6: Ma veramente ancora esiste una ragazza che scende e dice: scusa, mi puoi parcheggiare la macchina?
3: No, so che come me ci sono tante altre regine che in questo momento ti stanno mandando laggiù.
6: Oh.
2: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza.

0: Swift su RDS, buona domenica mattina, Leo, Chiara e Giulio, ciao.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti amici, buongiorno. Ben svegliati, quando sono le 9:10 siamo in diretta, questa volta non parliamo subito di animali.
0: No.
1: Anche se hai visto i cavalli che sono scappati?
0: Sì, ho visto.
1: Ragazzi, i cavalli pericolosi, tra l'altro c'è stato anche qualche problema abbastanza serio. Vabbè, comunque, detto questo, parliamo, visto che abbiamo cominciato con i parcheggi, ho fatto la battuta che l'altro giorno, insomma, ho visto una ragazza chiedere, era un po' che non mi capitava, chiedere ad una persona che stava lì di aiutarla a fare un parcheggio. Ma cioè è scesa la macchina e l'altro gli ha fatto...
0: Guarda, io la cosa allora, secondo me lei l'ha fatto.
1: Posso dire, è una cosa che mi ha fatto effetto.
0: Insomma. Sì, secondo me lei l'ha fatto, perché si è sentita gli sguardi, come dire, oh, una donna, non ce la farà mai. Ragazzi, c'è della pressione su questa cosa.
1: Ma io, guarda, figurati, io ti ho detto fuori onda che sono quello che, come dire, il mio marchio di fabbrica è la ruota destra sul marciapiede. Cioè, nel senso che non capisco perché a volte vado indietro, ci sono i sensori davanti e dietro, quindi in teoria sarebbe facile. Sì. Ogni tanto vado oltre il limite,
0: cioè,
1: oltre
0: diciamo
1: il bordo.
0: Che parcheggiare il Titanic non è facilissimo.
1: Sì,
0: ecco,
1: diciamo che ho la ruota, se vedete una macchia con la ruota leggermente, la ruota destra posteriore sul marciapiede, è la mia.
0: È la sua, quindi lasciategli un bigliettino con scritto bella Leo.
1: No, comunque volevo parlare della Ferrari, tanto è tutto legato, okay. Non parliamo di macchie, della stata la settimana
0: la
1: che
0: nuova,
1: ha fatto,
0: no?
1: Ha fatto molto di scooter, cavolo, hai visto che ci hanno messo dentro anche Papa Leone,
0: l'ho vista.
1: Il presidente Mattarella. Insomma, la Ferrari ha presentato il suo prototipo di macchina elettrica, da più di 1000 cavalli, fa più di 500 km di autonomia, insomma è chiaro che ha fatto molto discutere, molto divisivo, al di là del problema economico che poi è successo in borsa eccetera quant'altro, però perché uno si immagina, no, che se io spendo, è un costo di una Ferrari, ragazzi, quindi costa,
0: dilla,
1: credo
0: so che la vuoi dire, dilla.
1: No, credo costi più di 500.000 euro, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: okay.
1: Se io sono, adesso la dico così, ma
0: dilla,
1: salutiamo,
0: dilla,
1: Benedetto Vigna, Mistero Legato eccetera, grande stima naturalmente di tutti, dico solo che se la compro, se uno compra una Ferrari e vuole sentire anche il rumore, cioè il rombono di un motore eccetera eccetera, questa cosa qua, il fatto che sia una macchina elettrica che è stata però diciamo pensata qualche anno fa, perché è chiaro che se tu sviluppi un prototipo lo sviluppi quando l'elettrico molto diffuso, adesso forse la cosa è un po' cambiata, e niente, è molto divisiva, è una cosa che ha fatto
0: ma
1: molto
0: discutere. Ma esteticamente come l'hai trovata?
1: Allora,
0: lo sapevo.
1: Prossima canzone, no, non è vero, non è vero, no, ci manca,
0: no,
1: ragazzi,
0: allora,
1: la Ferrari,
0: diciamo,
1: sempre,
0: allora,
1: la Ferrari,
0: diciamo,
1: ma magari averla,
0: l'ho vista
1: Ferrari.
0: Questa notizia ed effettivamente, cioè, una delle
1: averla.
0: Grandi questioni anche sulla questione estetica.
1: Molto bella.
0: Non è piaciuta a tuttissimi,
1: sì, è
0: ecco,
1: vero.
0: Anche è uno dei motivi per cui si dice che poi la quotazione

0: in borsa il giorno dopo sia stata abbastanza bassa.
1: Ma noi sì, per evitare avvocati eccetera, noi sì, è bellissima, viva la Ferrari Luce.
0: Adoriamo.
1: Noi adoriamo la Ferrari, forza Ferrari.
0: E anche oggi ci siamo salvati.
1: Forza, tutti con la Ferrari Luce, dai ragazzi.

0: bella questa, che canzone era?
1: 100% grandi successi RMS.
0: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
2: Ovviamente un grande successo RDS.

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS.
1: Ci siamo, ragazzi, con... Visto che sono stato carino, non ti ho chiesto neanche come va con i parcheggi tu, perché
0: io
1: so, Chiara,
0: brava,
1: che tu sei... lo so che sei molto brava con
0: i parcheggi. Allora, diciamo che a un certo punto una persona deve sopravvivere.
1: Chi ti ha insegnato a fare i parcheggi?
0: La vita.
1: La vita, ragazzi, la famosa università della strada.
0: Perché quando continuavo a girare per ore e ore e ore cercando un parcheggio comodo a pettine, mi sono detta: no, Chiara, tu vivi a Milano, devi imparare a fare i parcheggi adesso.
1: Che cos'hai, una Smart? Che cos'hai? Una cosa piccolissima. Sei quella fastidiosa. Sai quando passi,
0: no,
1: che no?
0: No,
1: tu passi con la macchina e dici: cavolo, che fortunato, c'è parcheggio, provi a girare, c'è una, neanche una Smart.
0: Infatti, volevo chiedere alle persone che hanno le macchine molto piccole di tenere il retro della macchina a pelo del parcheggio. Non andate col muso troppo avanti, perché ci fregate sempre.
1: È vero, ti dà l'illusione di trovare parcheggio. Il problema di trovare parcheggio non riguarda solo Milano e Roma, riguarda tante città, evidentemente. Quindi è una cosa che abbiamo in comune. Va bene, chiusa la questione parcheggi.
0: Va
1: tra
0: bene.
1: Poco invece cambieremo argomento.
0: Ce l'hai l'animale? Parlare...
1: Gli animali più avanti.
0: Uffa,
1: gli animali più avanti. Torniamo a parlare di social. Ah, tra l'altro, non abbiamo detto che quest'estate ci incontriamo anche. C'è l'RDS Summer Festival.
0: Sì.
1: Siamo in quattro città meravigliose d'Italia, che sono Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. Io avrò il piacere di essere con Anna Pettinelli a Rimini e con Petra Loreggiana a Monopoli, ma credo che poi a Rimini c'è
0: Rimini,
1: anche tu.
0: Sì, il 19 giugno insieme a Rino De Niro faremo un grande party RDS. Sarà bellissimo!
1: Ragazzi, sarà un grande abbraccio per quest'estate insieme. Torniamo tra poco.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno, convenienza.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più.

0: su turismofvg.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: La radio che state ascoltando è RDS 923 in diretta. Noi siamo Lady Bello e Chiara De Pisa, pronti a tenervi compagnia fino alle 13 con un sacco di cose interessanti da raccontarvi, eh? Intanto sequenza mixata.
4: La carica che cerchi, i

0: Via le mani dagli occhi, Negramaro su RDS in chiusura di Sequenza Mixata. Buona domenica.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: amici. Buongiorno. Buona domenica mattina. Allora, rubrica cose a caso che ho imparato durante la settimana. Mi puoi fare una sigla, grazie?
0: Tu hai solo sta sigla qua. Ma l'avevo già fatta.
1: Come la possiamo chiamare?
0: No, l'altra era.
1: Ah, è vero, quella era sugli animali.
0: Quindi, vedi.
1: Come la possiamo chiamare questa rubrica?
0: Ma io la farei adesso, poi la metterei in un cassettino dei ricordi.
1: Lo sai che. Lo sapete che.
0: Ma io non la lascio. Lascerei correre così.
1: Vabbè, comunque, quando mangiate le ciliegie,
0: okay,
1: che sono il frutto della stagione,
0: sì, esprimete un desiderio, prima.
1: Sì, e poi sappiate, dopo che avete espresso il desiderio, che il nocciolo della ciliegia contiene in maniera infinitesimale del cianuro. Cioè,
0: veramente?
1: Contiene una sostanza che rilascia il cianuro.
0: Ma questo
1: sì.
0: Non lo sapevo.
1: Quindi, questo anche le mandorle molto, le mandorle molto amare.
0: Ah, ok.
1: C'è del cianuro in giro, ragazzi. Cioè, cianuro, cos'è il cianuro? È un veleno, no?
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Insomma, Socrate, no? Vabbè.
0: No, non era.
1: Comunque, lo sapevi sta roba? Cioè, non è che
0: sai
1: fa
0: che
1: male,
0: non
1: è che se butti giù il nocciolo della ciliegia ti succede chissà cosa. Però, voglio dire, se non lo fai magari in maniera continuativa è meglio.
0: Sì, non te lo confondere con la cicuta, però, perché hai fatto la cheat. E non vorrei, il cianuro e la cicuta sono due cose diverse, ok? No, no, lo dicevo per,
1: vabbè,
0: per la cicuta.
1: Comunque è pericoloso, no?
0: Sì,
1: hai
0: sì,
1: trovato,
0: sì,
1: hai
0: sì,
1: letto,
0: sì.
1: Hai confermato, hai chiesto a
0: l'intelligenza artificiale. Sì, no, no, un veleno.
1: Visto, ho imparato sta cosa, che comunque buttare giù
0: i noccioli
1: della ciliegia si può anche evitare.
0: Attenzione,
1: tutto qua.
0: Cosa mi hai detto?
1: 9.38, si imparano cose a caso, ascoltando RDS, arriviamo tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono.
3: Il grande principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
4: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Io giuro che non lo sapevo, ma continua la rubrica cose imparate durante la settimana da Leo.
1: Che fine fanno i cose delle ciliegie? Dove vanno?

0: nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
2: DJ, flamenco paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: Clara e San Giovanni, le ragazze.
5: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: No, niente, non c'entrava. Chris Cabin con
1: Tra l'altro,
0: Lion,
1: visto
0: Lion,
1: che è appassionato alla cosa del nocciolo delle ciliegie, che contiene in maniera infinitesimale, diciamo, un po' di, come chiamarlo? Veleno, no?
0: Sì.
1: E quindi è chiaro che non è che uno cioè si mangia il nocciolo e chissà cosa succede per il cianuro.
0: No,
1: cioè,
0: anche perché i nostri ascoltatori molto attenti ci hanno fatto notare che il percorso di un nocciolo, di una ciliegia,
1: è dritto.
0: Sì,
1: cioè è un'autostrada dritta.
0: Sì.
1: Quindi esce, entra da una parte ed esce.
0: No problem.
1: Da dove esce?
0: Madonna.
1: Esce dall'altra. Va bene, allora ragazzi, cosa che mi ha colpito durante la settimana? Un'intervista di Francesca Michelin, che devo dire è sempre molto interessante quando parla. A un certo punto raccontava, tra le tante cose, Francesca, che ha scelto di uscire completamente dai social. Dice, adesso ci è ritornata, no, nell'occasione del lancio del nuovo disco. Dice, un periodo in cui sono stata molto bene, perché ogni volta che aprivo i social avevo una sensazione di, mi aumentava l'insicurezza, il confronto con gli altri, perché devo farlo, è una cosa inutile, non potete capire quanto sono stata bene quando ho avuto il coraggio di prendere il mio telefono e cancellare tutte le app legate ai social sul mio telefono. Ed è un periodo durato per un bel po'. I dati, le statistiche che vi aggiorniamo, abbiamo parlato di queste cose un sacco di volte, raccontano che una persona su sei, quindi una persona su sei, secondo me è tanto, anzi è tantissimo nel mondo, quindi parliamo di 1.2 miliardi di persone, soffre di salute mentale legata proprio allo stress, all'ansia, alle paure, e questa cosa è molto influenzata dai famosi smartphone che ci ci accompagnano nella giornata. L'altra statistica che riguarda questo studio che è stato fatto è che il numero è stata presa la generazione Z come riferimento, cioè gli adolescenti, chi ha sotto i 20 anni, chi ha meno di 20 anni, ricevono 140 notifiche al giorno, che sembrano poche ma sono tantissime. 140 notifiche al giorno non vuol dire solo messaggi WhatsApp, notifiche di ogni cosa, puoi dare le notifiche a Instagram, TikTok, eccetera. 140 al giorno per un anno quanto fa?
0: No, io ogni tanto penso che se ci fossero stati gli smartphone quando facevamo noi le superiori o comunque le scuole medie, sarebbe stato un bel casino, nel senso, a livello organizzativo, pensare di avere sempre il cellulare sott'occhio ma dover studiare, quindi essere costantemente attratta da una distrazione ma dover studiare, io non so sinceramente come l'avrei gestita.
1: Sì.
0: E un'altra cosa che mi lascia perplessa è la questione, l'avevo letto, forse ve l'avevo già anche detto, tempo fa, di questa quest'articolo dove si intervistavano dei ragazzi appunto della generazione Z, e alcuni dicevano, no, io non esco perché ho paura che una mia foto, un mio video, qualcosa di non richiesto, di non voluto, finisca sui social magari di altri. Ed è terribile questa cosa,
1: ragazzi,
0: è terribile. Perché non sei mai sereno, cioè quando esci hai sempre paura che qualcuno ti faccia una foto, che finisca da qualche parte.
1: Diciamo che è una continua sollecitazione del nostro cervello umano che si è sviluppato in milioni di anni, e negli ultimi 5, 6, 7 anni è di fronte a qualcosa che ovviamente non era pronto, cioè dire che non eravamo pronti a questa svolta epocale è anche riduttivo da un certo punto di vista.
0: Diciamo
1: però
0: che
1: è curioso,
0: noi però l'abbiamo vissuta gradualmente,
1: sì,
0: cioè noi dagli squillettini,
1: la nostra generazione però la generazione digitale no. Io chiudo dicendo che se persone molto esposte come Francesca Michelin, che l'ha fatto recentemente, Charles Leclerc, il pilota della Ferrari, l'ha detto chiaramente, Leclerc ha detto, io devo togliere i social e i telefonini quando guido e quando sono perché leggo commenti, no, ma in generale sulla mia guida, cioè commenti di chiunque sulla mia prestazione, sulla mia performance, che mi influenzano a livello psicologico.
0: Mi permetto di dire, chi vi giudica non vi conosce, quindi non date in pasto tutta la vostra vita a chi non vi vuole bene, mi permetto solo di dire questo.
1: Però è vero che purtroppo è così. Mentre andiamo ad ascoltare Elisa, la riflessione è questa, insomma, i social ci aumentano l'insicurezza, appena tu apri una cosa comincia il confronto e comincia anche un po' l'insicurezza.

0: What About Us Pink su RDS.
1: Tra poco si gioca, ragazzi, comincia la sfida Team di Bello contro Team de Pisa. Se vi state muovendo in questo lungo ponte, beati voi innanzitutto, godetevi il weekend, perché poi com'è il tempo?
0: Bello.
1: Sì, mi sembra, no? La caldazza si è un po' limitata.
0: Non
1: no?
0: ho la prospettiva di tutta Italia.
1: Beh, fai
0: ma
1: un po' la, no, la, l'esperta.
0: Ma
1: il meteo.
0: Ci sono gli esperti, per la carità del cielo.
1: La famosa meteorina, la... ricordi le meteorine?
0: Sì, ci sono gli esperti, per fortuna, direi Caldino.
1: Caldino, questa è la cosa che vi possiamo raccontare. Fa caldino, ha detto la De Pisa. E quindi caldino cosa vuol dire? Come ci si veste?
0: A sì, cipolla.
1: A cipolla, ragazzi, sempre,
0: ragazzi,
1: a cipolla.
0: A cipolla.
1: Se non sapete né leggere e né scrivere, voi vestitevi a cipolla. Allora, tra poco, ragazzi, le sfide con le canzoni da viaggio. Abbiamo scelto questo non a caso perché è il weekend, insomma, in cui ci si sposta,
0: sì,
1: almeno per i più
0: lungo,
1: fortunati.
0: Cioè, sì, c'è festa, quindi
1: tra poco giochiamo,
0: dai. Spostando.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. C'è Paolo Gubbiotti in redazione da lei per ascoltare le notizie di giornata.
3: Stati Uniti-Iran. Donald Trump inasprisce i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto e ha rinviato le modifiche a Teheran. Non sono stati resi noti i cambiamenti voluti dal presidente americano. Le truppe israeliane hanno conquistato lo strategico castello di Beaufort nel sud del Libano, lo annuncia Tel Aviv. L'esercito continua ad ampliare la sua offensiva di terra contro Hezbollah. Ucraina, le autorità riferiscono di quasi 1000 attacchi russi in un giorno su Zaporizhia con vittime e feriti. Mosca denuncia, un drone ucraino ha colpito una unità della centrale nucleare, Kiev nega. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime e chiede di poter accedere al sito per verificare le condizioni. E da Papa Leone, collegato con i santuari di diversi paesi, l'appello ad essere costruttori di pace.
4: Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità. La pace vera inizia in un cuore che ama, si riflette negli occhi che guardano al mondo con mitezza e saggezza.
3: A Budapest il Paris Saint-Germain vince la seconda Champions League consecutiva e in tutta la Francia i festeggiamenti si trasformano in guerriglia. Solo a Parigi 280 persone arrestate, oltre 400 in tutto il paese, 7 agenti feriti, dati forniti dal Ministero dell'Interno. Nel Vicentino, nella notte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie e bombole di gas contro l'abitazione di un cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
5: Giornata odierna ampiamente soleggiata soprattutto al mattino, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento su parte del nord Italia con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi, poi in sconfinamento a fine giornata sulle regioni del Triveneto. Contesto climatico nel complesso piacevole, mite in queste prime ore della giornata con minime anche oltre i 20 gradi, caldo che si farà sentire poi nelle ore pomeridiane specie al nord. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Let's go, le 10 buongiorno. 3 minuti, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Italia, buongiorno a tutti ragazzi. Se buongiorno. Questa è RDS, 10 e 3 minuti in diretta. Allora, tra poco si gioca Team Di Bello contro Team De Pisa. Voglio dirti che oggi faccio delle scelte un po' particolari perché

0: bisogna dare spazio anche a questi giovani, insomma, no?
1: Hai deciso di prendere lui, che
0: ma
1: a me
0: sì.
1: piace tanto.
0: Chi lui?
1: Quello là che mi hai detto prima.
0: Brescia?
1: Ah, lei.
0: Sì,
1: così,
0: Brescia.
1: Mistero,
0: poi
1: ragazzi,
0: penso Olli, poi penso Olli. Brescia, Olli, forse Ernia. Forse Ernia
1: Alfa
0: ultimo non lo so ragazzi dai. Però è questa generazione qua a cui voglio andare incontro.
1: È giusto, sono
0: con
1: bravissimi.
0: Grande rispetto per i classiconi, ci mancherebbe, per i classici.
1: Va
0: no,
1: bene, dai. Allora vabbè. Io farò una cosa più
0: tra poco.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: Ma come si muove bene Gaia, in Bossa Nostra. Stiamo guardando sul nostro canale anche televisivo, anche il video, che è molto molto bello, così come bella è la canzone che ci accompagnerà, immagino, anche un po' per tutta l'estate.
1: Assolutamente, bravo, hai fatto bene a ricordare la nostra, il nostro canale, il 265, guardatelo perché ci sono tante cose interessanti, a parte noi, ciao sì. Mamma, sono in diretta.
0: Ciao mamma, anche io.
1: E poi ragazzi, tra poco la sfida. Le sfide, esatto, e anche le votazioni della sfida.
0: Sì.
1: Io sto per alzare bandiera bianca.
0: Perché oggi?
1: Perché faccio fatica. Ne
0: canzoni
1: ho
0: da viaggio ce ne sono troppe, ma infatti la cosa difficile della nostra sfida è sceglierle. Cioè, ovvio che io, voglio dire, ho fatto tutti i viaggi della mia infanzia con gli 883. Come faccio a non mettere Max Pezzali?
1: E infatti non l'hai messo.
0: No, sto giro non lo metto. No, non lo metto perché sennò i classici sono sempre quelli e restano, come dire, no, nella storia della musica.
1: Guarda che tu sei
0: hanno
1: veramente
0: il loro posto.
1: Allora, ho Giulio come testimone che mi stavi cercando di invogliare a mettere gli 883 per poi poter dire, ecco, vedi, sei scontato.
0: No, non è vero.
1: Giulio,
0: non è vero.
1: Ho ragione o non ho ragione?

0: Vero, non ecco. è così.
1: Va bene.
0: Chiara, dai, andiamo tutti in pubblicità adesso cantando insieme, ragazzi, al mio tre il coro. Chiara.
1: Che rosicone.
0: Arriviamo, Chiara.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 10:21 minuti, siamo forse pronti per la sfida Team Di Bello, Team De Pisa. Sarete voi a votare adesso, Annalisa.

0: Ragazzi, ci volete far piangere questa mattina con la voce unica di Alex Baroni? Cambiare ogni volta che li riascoltiamo, veramente si apre un mondo di emozioni, cara Chiara De Pisa.
1: Esatto, sono passati ormai un po' di anni, ma devo dire che l'emozione sia per la voce di Alex che per la scomparsa sono fortissime.
0: Una voce unica, sempre bello riascoltarlo. Va bene, allora tra poco torneremo però con il sorriso, lo faremo andando a disturbare uno dei VIP. Ma cioè, sì ragazzi, la lista è lunga, anche se oggi forse rifacciamo, andiamo a disturbare uno che abbiamo già disturbato. Così
1: ti ha perdonato e hai detto aspetta che ci ritento.
0: La possibilità di farlo arrabbiare raddoppia.
1: Va
0: inizia,
1: benissimo.
0: Credo che inizi il nome con Guido, con la G di Guido, e probabilmente il cognome con la M di Meda, potrebbe essere, perché oggi c'è il Mugello, vabbè, lui sarà lì al Mugello, dove il Mugello non si dorme.
1: Sarà lì a lavorare.
0: Vuoi non
1: sarà...
0: disturbare Guido Meda,
1: certo,
0: prima di un gran premio di MotoGP, tra poco
1: voglia.
0: Ci proviamo.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tra poco proviamo a chiamare in diretta, senza averlo avvisato, Guido Meda. Vedremo se avrà voglia di risponderci oppure no.

0: O preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza. In ogni stanza.

0: Styles su RDS, è arrivato quel momento lì.
1: Che bello sarebbe quella radio
0: qualcuno
1: in cui possano andare in onda i fuori onda.
0: Ne abbiamo già parlato, Leo, meglio di no.
1: Comunque, allora, proviamo a chiamare Guido Meda, perché oggi c'è il Mugello, parte della pole position Bezzecchi, Marco Bezzecchi su Aprilia, che è leader del mondiale di MotoGP. Al Mugello è bellissimo, il Gran Premio d'Italia, non so se tu sei mai stata. Ci sono stata una volta, è veramente
0: sono
1: un abbraccio
0: stata,
1: totale
0: sì,
1: di italiani. E ci sono anche un po' di VIP, per esempio c'è Kimi Antonelli che ha atteso, come dire, al Mugello tra i VIP presenti. Il leader del mondiale di Formula 1 dovrebbe essere nel box Ducati. Però chiediamo a Guido Meda, prima di chiamare Guido, caro Paguro, noi facciamo tutto in diretta, sentirete il telefono squillare, massimo male che va ci manda quel

0: paese?
1: Beh, cioè, male che va, voglio dire, ragione,
0: peggio che può andare, dico, salta un rapporto tra me e lui.
1: Ah, riproviamo subito.
0: Aspetta, prima
1: secondo
0: occupato,
1: me avrebbe
0: occupato.
1: Ragione perché c'è già passato, capito? Uno dice, vabbè, ci sono passato, basta. Dire, poi se sei recidivo.
0: Ma io dico sempre, se uno si arrabbia, poi a un certo punto, cioè, passa un po' di tempo, se la fa passare, non è che succede, non è che...
1: Ti bloccano, Leo, io lo
0: però
1: so.
0: Però era per sapere un po' com'è l'atmosfera lì, alle 14 si parte, sono le 12.45.
1: Next time, grazie.
0: Sì, facciamo un altro giro, Pago, almeno fino a quando non esplode il telefono e Guido Meda, proviamoci. E la notizia è anche il rientro di Marc Márquez, parlando seriamente. Cioè, Marc Márquez, che è uno, Chiara, sfortunatissimo, perché è un campione enorme, secondo me, può proprio piacere o no, star simpatico, no? Guido Meda, con chi sta parlando?
1: Ma fatti tuoi!
0: Però veramente è stato operato alla spalla e al piede, è rientrato adesso, oggi appunto rientrerà in gara alle 14 e Márquez, ripeto, può essere divisivo, quello che vogliamo, quello che è successo con Valentino Rossi in passato, tutto quello che vogliamo, però è un campione, lo dicono i titoli che ha vinto e lo dice la sua carriera, quindi insomma
1: l'ultima, vediamo se...
0: Pagu, proviamo l'ultima con...
1: No, ma l'ha fatto apposta, ci abbiamo creduto.
0: Guido, l'hai staccato il telefono, Guido Meda. Io mi arrabbio quando fanno così.
1: Non devi dirlo, perché tu l'hai detto prima.
0: E ma visto con chi che può parlare Guido Meda, che tra un'ora c'è la diretta?
1: Appunto,
0: anche prima, tra mezz'ora c'è la diretta. Ma
1: magari sai, deve definire le ultime cose, deve fare. Insomma.
0: Proprio l'ultimissimo, Pago, dai, l'ultimissimo. Vediamo l'ultimissimo tentativo.
1: Si vede che sei del segno dello scorpione.
0: No, perché io ci credo fino in fondo. Vai, Pago.
1: Vai.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Stiamo per chiamare Guido Meda con il Mugello. Ragazzi, questo succede, ne faccio.
1: No!
0: Meda. Guido, sei una delusione. Guido.
1: Ma poverino, no, devo dire che questa è la rappresentazione perfetta. Cioè, avete avuto, avete
0: la
1: ricevuto
0: prova.
1: La nostra onestà.
0: Sì, la prova del fatto che noi non ci mettiamo d'accordo con nessuno. Proviamo a chiamare in diretta. Spesso ci va bene, no? Ci è andata bene, magari al secondo tentativo, eccetera. E spesso, come oggi, invece, magari non funziona.
1: Ci riproveremo domenica prossima. Sì. Grazie lo stesso. Adesso lo scrivi, però, Guido.
0: A chi è Lauro? A chi è Lauro li scrivi?

0: su RDS. Allora, tornando un attimo a parlare di Guido Meda, è arrivato un messaggio.
1: Ma se Guido Meda sta a lavorare, ma come fa a rispondere a voi?
2: Ma se Guido Meda sta a lavorare, ma grande.
0: No, ma mi sa che era più verso la Toscana che verso la Calabria.
2: Senti qua, amico mio.
3: Chiara, scusa, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RDS. Scusa Chiara, parlo con te perché Leo mi scrive: ho provato a chiamarti per 2 minuti e eri occupato, come se fosse un reato che io sto... Ho fatto i fatti tuoi, Leo.
0: Bravo!
3: Scusa. Ok, stavo lavorando perché c'è il Gran Premio oggi, quindi vi saluto, vi ringrazio, non posso rispondere ma vi voglio bene. Adesso
0: anche noi,
3: perché alle 2 c'è il Gran Premio d'Italia dal Mugello su Sky Sport. È tutto chiaro? Un abbraccio! Chiara c'è! Leo, vedremo.
2: Ma come Leo vedremo? Chiara
0: che
2: c'è!
0: Grazie!
2: Che grande Guido Meda, ti vogliamo bene, buon lavoro! Il Mugello è sempre un appuntamento speciale da non perdere. Va bene, Chiara, noi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo e ci ritroveremo domenica prossima. Non so quali siano i tuoi piani per la settimana.
2: Non mi ricordo, in settimana probabilmente ci sono.
0: Io torno domani sera insieme a Mauro Casciari, sempre a partire dalle 19. Grazie Paguro per essere stato con noi.
2: Ciao Chiara, ciao amici, buona domenica, ciao.
4: Anche la prossima ora.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Tra pochissimo in diretta con Elisabetta e Jason, prima andiamo in redazione RDS dove è già pronto Guido De Santis.
3: Buon pomeriggio. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions League, un morto, 219 feriti, 8 sono in gravi condizioni, 1 è gravissimo, fermate 780 persone, non è stata annullata la parata di oggi della squadra con la Coppa prevista dalle 14. L'infinita ricerca di un'intesa in Medio Oriente, l'Iran non si fida delle promesse del nemico, dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti, lo ribadisce il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf in un discorso all'assemblea. La cronaca: nelle campagne di Ortanova, in provincia di Foggia, nella notte fuggono da un posto di blocco, si schiantano con l'auto contro il guardrail, muore un 17enne a bordo, tutti minorenni. Grave atto intimidatorio nella tarda serata di ieri a Enego, in provincia di Vicenza, un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'ingresso della casa di Adriano Cappellari, cronista locale, vicino al prete campano anticamorra Don Patriciello. Maturità 2026, le novità con Daniele Grassucci, co-founder di scuola.net. 4 le discipline all'orale.
4: 2 di queste peraltro sono quelle delle prove scritte, le altre 2 sono altre materie di indirizzo scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a gennaio. Fino al 40% del voto viene determinato dai crediti scolastici, ovvero dalla media degli anni precedenti, e solo il 60% del voto viene determinato dall'esito delle 2 prove scritte e dell'orale. Non sarà possibile fare scena muta. Un orale non regolarmente sostenuto, quindi ad esempio un orale in cui non si parla, non si preferisce parola a causa di una forma di protesta, comporta l'automatica bocciatura.
3: E siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
5: Tennis, Roland Garros a Parigi, ottavi di finale nel doppio maschile. In campo tra circa mezz'ora Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata dall'elvetico Pole e dal britannico Willis. La MotoGP, Gran Premio d'Italia, warm up al Mugello, Marco Bezzecchi il più veloce alle 14, il riminese dell'Aprilia, leader del mondiale, partirà dalla pole position. Calcio, il ritiro della nazionale a Coverciano, indisponibile Lorenzo Venturino, il CT Baldini convoca Tommaso Berti per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Leao saluta il Milan, ho dato tutto, desidero una nuova sfida in un altro campionato, le parole dell'attaccante ai media portoghesi. Ciclismo, a Roma ultima tappa del Giro d'Italia che incorona Vingegaard, primo danese della storia con la maglia rosa. 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Euro e gran finale tra le bellezze della capitale con arrivo al Circo Massimo. Questa è RDS.
6: Let's go, pochi secondi prima di toccare le 13, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
7: Buona domenica, senti che gli applausi, devono caricare questi applausi, non ci credono tanto ancora, ma fate bene.
6: Devo un carburare.
7: C'è tempo, fino alle 17, casa RDS nella versione della domenica con il nostro paguro Alessio Rettaroni in regia con
6: ci
7: noi.
6: Ci siamo tutti, famigliola al completo, se vi va, lo ricordiamo sempre, ci potete seguire anche lì tramite l'RDS Social TV, accendete la TV canale 265 oppure tramite la ufficiale di RDS, sempre free, rigorosamente gratis.
7: Ma ci seguite dalla macchina e ci dite come viene fuori il programma, certo. Una roba del genere. Tra poco ci mettiamo anche a tavola.
6: Tutti a tavola. Chi ha cucinato oggi?
7: Cucinavi tu?
6: Io.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Samurai J, ossessione su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. L'abbiamo anticipato, ci mettiamo a tavola con voi oggi, una promessa.
1: Bello, vi vediamo lì se siete a casa, una bella tavola magari in famiglia. Sicuramente, quasi sicuramente potrebbe esserci un piatto di pasta. Anche perché siamo l'Italia, il paese che consuma più pasta al mondo. Oltre 23 kg di pasta all'anno a testa.
0: Caspita, mica male.
1: Già, io ieri sera con i miei 300 grammi cioè,
0: Hai contribuito.
1: Mi sono portata avanti e più o meno il 30% degli italiani la consuma fino a 4 volte alla settimana, quindi amiamo la pasta e questo già lo sapevamo.
0: Pensa, non ce ne priviamo proprio di nulla, perché sì, hanno stilato quelli, sai, gli esperti, no? La scienza,
1: mica
0: gli
1: noi,
0: studiosi.
1: Fior fior
0: di certo, quelli certo. Riuniti al tavolo di Mogano 12 metri per 4, tutti belli tirati,
1: hanno detto, oggi,
0: vestiti bene.
1: Cosa facciamo? Ma oggi vediamo la pasta in Italia, cosa
0: la
1: piace?
0: La pasta preferita dagli italiani per questo 2026.
1: Oh.
0: C'è un podio ovviamente, vogliamo partire
1: sì.
0: Dal terzo o dal primo posto?
1: Beh,
0: perché io,
1: dal terzo,
0: io mangerei tutto,
1: sì,
0: quindi
1: anch'io.
0: Insomma, dal terzo posto. Sì. Medaglia di bronzo? Pasta
1: bronzo.
0: Al ragù.
1: Beh.
0: 42% degli italiani la preferisce rispetto a tutto il resto.
1: La pasta ragù è un po' pranzo della domenica, famiglia.
0: Sì, mi sa pasta dei nonni.
1: Un bel
0: quando
1: ragù.
0: Vai a mangiare dai
1: sì.
0: Nonni la pasta
1: fatto
0: ragù.
1: Fatto pippiare.
0: Pippiare?
1: Pippiare, mi si dice in dialetto.
0: Si
1: penso
0: può dire, Luna,
1: campano.
0: Dai, se parole così.
1: No, che deve stare lì a sobbollire per tante ore.
0: A sobbollire.
1: Non è che il ragù lo fai in 10 minuti, no?
0: Pippia,
1: tu
0: pippia.
1: Che sei esperto,
0: no,
1: chef.
0: No, ci vuole tempo. Più cuoce, più è buono. Sì. Secondo posto ci sono gli spaghetti alle vongole,
1: ah,
0: che adesso
1: sì.
0: Che insomma ci affacciamo all'estate. Forse è il piatto che va per la maggiore,
1: sì,
0: no?
1: Infatti l'anno sull'estate scorsa lo spaghetto alle vongole è stata la mia ossessione in vacanza. Cioè tipo tutti i giorni spaghetti con le vongole.
0: Anche a colazione?
1: Poi si è visto poi a settembre sulla bilancia che mangiavo
0: perfetto,
1: spaghetti con le vongole.
0: Siamo qui per un altro motivo.
1: Primo
0: dobbiamo
1: posto,
0: decretare.
1: Qual è la pasta
0: il
1: più amata in Italia?
0: La carbonara. Io un po' me lo aspettavo però, dai. Non te lo aspettavi tu? È una sorpresa,
1: no,
0: ne parlano tutti sul web.
1: Sì. Amatriciana poteva giocarsela, sai, con i grandi classici laziali.
0: 48% delle preferenze è la carbonara. Per esempio, a te in famiglia com'è che la fanno? Perché anche qui c'è da fare
1: allora,
0: un distinguo.
1: Come la faccio io?
0: Sì.
1: Ok.
0: Regola base, ingredienti. Voglio vedere se è preparata la Sacchi Chef.
1: Tipo per due. Se ci abbiamo 4 uova,
0: sì.
1: Però 4 tuorli,
0: brava,
1: anzi 4 o 3 tuorli e un uovo intero, 4 tuorli, cioè.
0: Di solito si mette, siamo due commensali che
1: sì.
0: Mangiano, se ne mettono 3 e il terzo è per la padella.
1: Ma noi padelle ne usiamo 2, quindi sono
0: oh,
1: due padelle.
0: Oh mamma mia.
1: Per due padelle.
0: Va bene, due padelle.
1: Comunque no, pecorino, però devo dire la verità,
0: dica.
1: Chiedo perdono, però io sono piemontese e
0: sì?
1: Ci metto la pancetta.
0: No, dai, mi cade proprio così sulla pancetta.
1: No,
0: la
1: lo so che il guanciale è inarrivabile, però non lo uso sempre perché è molto grasso, preferisco stare.
0: Invece,
1: un po'...
0: guarda, ci sono parecchi nonni, anche i miei compresi, che la fanno modalità frittata.
1: No,
0: eh
1: no.
0: Sì.

0: Domenica.
1: Buongiorno a tutti. Eli, ti si vuole bene, però la pancetta nella carbonara no, rigorosamente il guanciale. Una buona domenica, un abbraccio a voi.
2: Grazie, hai ragione, ma certo, la tradizione dice il guanciale nella carbonara.
3: Ma risate è la cosa più preoccupante comunque di questo messaggio.
2: Ti dirò di più, ci metto la pancetta e anche quella dolce.
3: Vabbè, proprio. Ti vuoi far arrestare di domenica? Bastava dirlo.
2: Però comunque non faccio la frittata, ecco, non fai la carbonara con la frittata. Su,
3: allora, c'è qualcuno che scrive, anzi, si firma Antonio e di lì da Novara, visto che abbiamo detto il dato pro capite, no? Quanta pasta mangiamo?
2: 23 chili all'anno.
3: Ho calcolato con mio figlio quanta pasta mangia lui durante l'anno. Quanti? Arriviamo a 72 chili. Solamente lui.
2: Sarà giovanissimo, farà tantissimo sport e quindi si mangerà a botte di 300 grammi di pasta.
3: Nel dubbio i nutrizionisti, almeno il mio, la mia, hanno sempre consigliato 14 grammi di proteine quando si mangia la pasta.
2: Guardare quindi l'etichetta. Deve arrivare 100 grammi, 14
3: Poi,
2: grammi.
3: Poi senza far troppi pretenziosi, schizzinosi, quando c'hai fame
2: Pulca passangrassa.
3: Capito, dai.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Tra uno spaghettino e l'altro su RDS non mancano i nostri quattro grandi successi in fila.
2: Ovviamente la nostra sequenza mixata rigorosamente senza panna però.
3: Croccante.
4: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
11: RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: RDS.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: giusti, Emma Lanford, Is It Cause I'm Cool su RDS. Parliamo di primi stipendi e soprattutto cosa avete comprato con il primo stipendio del primissimo lavoro, lavoretto che si faceva.
1: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, beh, io con il mio primo lavoretto alle superiori, alla domenica lavoravo in una pasticceria e facevo un dritto di 12 ore.
1: Ah, però.
2: Però pian pianino mi sono messa via i soldi e sono riuscita a pagarmi la patente completamente da sola. E sicuramente è stata una grande soddisfazione.
1: Immenso.
2: Un bacio, Giulia da Treviso.
1: Un bacio a te, anche perché quando le cose te le guadagni da solo, sottolineo, con il sudore, con tantissimi sacrifici uno dopo l'altro, le apprezzi forse anche un po' di più.
0: C'è un altro valore, un altro sentire. I vostri primi acquisti con il primissimo stipendio. Se vi va, continuate a raccontarci al 388-22-388-22.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tahameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
0: Dai, tu cosa hai comprato con il primo stipendio?
1: Un paio di scarpe per essere così un po' alla moda. Lo rifarei? Assolutamente no.
0: No,
1: troppi soldi.

0: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
1: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco.
0: Segno per segno.
2: 100% grandi successi.
1: Scarica o aggiorna l'app di RDS.
2: 100%
0: grandi successi.

0: to you su RDS. Ancora buona domenica, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Cosa avete comprato con il vostro primissimo stipendio in assoluto? Ve lo ricordate?
1: Sentiamo un po'.
2: Buon pomeriggio RDS, sono Ugo da Bari. Cosa ho comprato con i miei primi soldi guadagnati? Beh, da ragazzo avevo 15 anni, facevo l'istruttore di tennis in un villaggio, lezioni private per gli istruttori, prendevo 5.000 lire all'ora. Alla fine dell'estate avevo racimolato 90.000 lire, però, con cui mi comprai una tenda, con cui a settembre andai in vacanza con un mio amico.
0: La tenda, bello, all'avventura lui. Bello. Ti piacerebbe tendere in tenda?
1: Io sono sempre andata in tenda in campeggio.
0: Ma non sei raffinata col mignolino alzato?
1: No, vedi.
3: Ciao RDS, ciao. Il mio primo stipendio l'ho usato nel 1989 per portare la mia mamma una settimana a Parigi. Io avevo 13 anni e quello fu il mio primo stipendio.
0: 13
3: speso nel migliore dei modi possibili. Ciao a tutti.
0: Certo,
3: ciao.
0: L'ho resa contenta. Beh, sì. Adesso a quell'età sono tutti influencer, tutti creator.
1: Capito,
0: quindi
1: effettivamente se ci pensi, dici, mamma mia, 13 anni cos'era, sfruttamento minorile. Però se vedi adesso i ragazzi giovanissimi che appunto lavorano con i social a 13 anni
0: comprano casa. A me, a te, esatto. A tutti quelli che ci stanno ascoltando, esatto, adesso. È così, ragazzi.
4: Dato ciao, di Francesco da Roma.
0: Ciao.
4: Allora, con il primissimo stipendio ho fatto il cameriere d'estate perché erano entrati i ladri a casa e avevano rubato tutto il set fotografico. Prima della mia prima vacanza all'estero mi sono comprato tutto un nuovo set fotografico, quindi sono andato a lavorare per ricomprarmi l'attrezzatura e poter fare foto in Irlanda.
1: Capito. Poi c'è anche Renato da Lecce che ci ha scritto al 388-22-388-22. Sono musicista, il mio primo compenso lavorativo, lontano 1991, all'età di 8 anni.
0: Vabbè,
1: è
0: ragazzi,
1: stato
0: però
1: di 10.000 lire che ancora tengo incorniciate come ricordo.
0: Non vuol dire 8 anni.
1: Vabbè, magari ho suonato magari il violino, che ne so, musicista, qualcosa, 8 anni, 10.000 lire, cosa fai?
0: Ma raga, adesso ci chiamano.
1: Porti la spesa alla vicina di casa.
0: Io mi dissocio nel dubbio,
1: dire,
0: mi 91, voglio bene, mi dissocio.
5: Ciao, sono Antonio da Matera. Il mio primo stipendio è stato l'anno che fui bocciato a scuola.
0: Eccolo là.
5: Quando mia madre mi disse: se vuoi andare al campeggio con gli scout, te lo devi pagare da solo. Organizzati. Sono andato a lavorare con un geometra a prendere delle misurazioni in valle al sole, sole cocente. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ma ne vale la pena. Bravi. Parola di Lupetto, bravissimo.
1: Anche tu sei stato.
0: Fanno così i lupetti. Sì, guarda, sono 265, fanno così con
1: tu
0: le dita.
1: Ricordiamo che hai fatto perdere anche un gruppo di bambini in mezzo alle montagne, che facevi il capo.
0: Io
1: scout,
0: ho portato
1: però
0: gente a vivere le esperienze, sì, più indimenticabili delle proprie vite.
1: Speriamo se lo siano dimenticati invece.
0: Ma
1: per
0: spero
1: dire
0: di no, dai.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS. Allora, possiamo chiudere il tema legato a lavori, primi guadagni, primi stipendi. Cosa avete comprato? Dai, sentiamo.
1: Io con il mio primo stipendio ho comprato una giacca e un paio di scarpe. Erano di moda in quel momento e i miei genitori non volevano comprarmeli perché troppo costosi. Allora ho iniziato a lavorare 10 ore al giorno, tutti i giorni compresi i festivi, per 700 euro al mese. Mi sentivo super ricca e ho finito in 3 mesi tutti i soldi guadagnati e poi ho capito cosa significa risparmiare.
2: Beh, ma è tutta esperienza di vita, eh.
0: Devi sbattere proprio la testa, funziona così, finché non ci provi non lo capisci.
2: Certo, io ricordo uno dei miei primi stipendietti, cioè tipo 200 euro. E 200 euro, mamma mia, dicevo, a 18 anni con 200 euro quante cose posso fare? 200 euro.
0: 200 euro negli anni che furono, erano
2: già
0: diversi.
2: Negli anni che furono, non è che stiamo parlando degli anni 60.
0: Scusa, quanti anni hai adesso? Quanti anni hai?
2: Cosa te ne frega a te?
0: Era giovincella.
2: Quanti anni mi dai?
0: Non lo so.

0: No, su RDS chiudiamo l'argomento lavori, primi lavori e primi stipendi e primi acquisti.
1: Eh sì, anche perché nel corso della prossima ora parleremo di musica, grandi ritorni, nuovi album, anche qui c'è ciccia, ragazzi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Noi siamo pronti a tornare in redazione RDS. Buona domenica, Guido De Santis.
6: Ciao Elisabetta, buona domenica a tutti.
5: L'appuntamento è con l'attualità.
6: Lo sport, la Moto GP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia al Mugello, doppietta Aprilia, secondo posto per lo spagnolo Jorge Martin, terzo posto per Francesco Bagnaia su Ducati. Bezzecchi che guida il mondiale con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin. Le altre notizie: la Francia, un morto e decine di feriti durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: La vittima si è schiantata con la sua moto contro i blocchi di cemento della tangenziale di Parigi. In tutto il paese sono 219 i feriti, 8 in gravi condizioni. Negozi vandalizzati, auto e cassonetti incendiati, utilizzati anche lanciarazzi. 57 tra poliziotti e gendarmi sono rimasti feriti, 780 le persone arrestate. Il Ministero dell'Interno registra un aumento degli incidenti del 32% rispetto allo scorso anno, quando il PSG vinse la Champions a Monaco di Baviera. Confermato il programma dei festeggiamenti della squadra di Luis Enrique, sfilerà nella capitale a bordo di un pullman nel tardo pomeriggio all'Eliseo dal presidente Macron e stasera la squadra al Parco dei Principi. A presidiare le vie di Parigi quasi 6.000 agenti.
6: La cronaca: nelle campagne di Ortanova, provincia di Foggia, nella notte fuggono da un posto di blocco, si schiantano con l'auto contro un guardrail, muore un 17enne a bordo, tutti minorenni, 4 i feriti lievi. In Ucraina l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma: un drone ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhia, nel sud del paese occupato dalle forze russe. Lo fa la IEA citando informazioni fornite dai responsabili dell'impianto. Ancora sport e ciclismo: a Roma la festa popolare del Giro d'Italia è cominciata con la Family Ride, 5.000 persone hanno pedalato nel centro storico nello stesso percorso che faranno i professionisti nel pomeriggio, giorno della passerella per la maglia rosa Vingegaard. Siamo a RDS Green, c'è Roberta Lupi.
8: Risparmio energetico, si torna a parlare di smart working. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
9: Le emissioni connesse ai consumi energetici aggiuntivi in casa sono dovute per il 63% al riscaldamento e per il 29% al raffrescamento, mentre computer e illuminazione incidono per l'8%. La distanza media a casa-lavoro rilevata nell'indagine è stata pari a 22,2 km, percorsi mediamente in 42 minuti. Per coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente da casa, la distanza media per raggiungere l'ufficio è di 78,4 km, con tempi di percorrenza di circa 87 minuti. I mezzi più utilizzati sono il treno e l'auto privata. Secondo i ricercatori, dallo studio emerge come il lavoro da remoto possa rappresentare una soluzione concreta ed efficace per la riduzione dei consumi energetici.
8: RDS Green torna domani alle 13.57.
10: Let's go, le 15 e un minuto sull'orologio, ancora buona domenica pomeriggio, siete su RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
5: Buona domenica, cara community di RDS, che fate? Indostate? Tutto bene?
11: Ma scusa.
5: No, in francese si dice.
10: Ah, in francese, indostate, certo. No? Se vi va potete palesarvi, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, lo sapete bene, siamo un po' curiosi di scoprire anche così un po' di più delle vostre vite, perché siete in giro, perché siete a casa.
5: Chi vi ha mandati?
10: Chi vi ha mandati?
5: Perché vedo che sono tutti al mare, in montagna. Come se fossimo già in metà estate, dici, sono indietro sulla
10: Vuoi
5: tabella
10: dirlo?
5: Di marcia.
10: Sono un po' invidiosi,
5: allora,
10: dire quello.
5: Ovvio, però invidia buona, nel senso,
10: certo,
5: uno sta bene,
10: sana.
5: Si diverte, siamo contenti.
10: Ci mancherebbe.
5: Di farvi anche compagnia.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Taylor Swift, Hope Alive su RDS. Sta per tornare anche una grande band degli anni 90.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Eh sì, parliamo dei The Corrs, che non pubblicano un album dal 2017, ma il consiglio della contea di Louth Dundalk in Irlanda,
0: niente po' di meno che,
3: certo, Irreprensibili, li ha premiati proprio per il loro impatto duraturo e la loro eredità nel mondo della musica. Hanno ritirato il premio, hanno annunciato anche di essere al lavoro su un nuovo album. È comunque una band familiare, perché è composta da tre sorelle e un fratello maggiore, e nel corso del tempo ha venduto oltre 40 milioni di album in tutto il mondo.
0: Mica poco. Il secondo album in studio, Talk on Corners, diventa l'album più venduto in assoluto in UK, quindi nel Regno Unito, nel 1998. Un sacco di pezzi iconici che hanno scalato poi le vette delle classifiche europee, diventando dei veri e propri tormentoni degli anni 90, tra cui forse una delle più famose, la loro Breathless.

0: storia della musica è piena, no? Di band formate da fratelli e sorelle. Tra quelle miste, quindi fratelli e sorelle tutti insieme appassionatamente,
1: sì,
0: ci sono i The Carpenters.
1: Che non c'è Sabrina, però.
0: No, non c'è Sabrina. Non c'è Sabrina. E poi ci sono The Kelly Family, forse quella più numerosa.
1: Ragazzi,
0: questa.
1: Loro, fenomeno europeo degli anni 90, erano oltre 9 tra fratelli e

0: Sorelle, dice, oh, tutti o tutti o nessuno,
1: certo, nessuno escluso. Tra le band di Sole Sorelle spiccano The Pointer Sisters, icone della dance R&B degli anni 70 e 80, e poi passiamo invece all'altro lato, solo uomini.
0: Solo maschi, solo uomini, avevamo i Jackson 5, ovviamente, i Bee Gees, gli Oasis, i fratelli Gallagher, i CDC, Van Halen, Beach Boys, cioè ce ne sono
1: un sacco di gente.
0: Tantissimi.
1: Senti, sì. Noi invece un ibrido, quando è che lo facciamo? Quando è che mettiamo su una band?
0: Noi si tipo faceva quando fratelli era... per scelta. Io già dovevo fare le Spry Girls, te l'avevo detto con la mia amica.
1: Spry Girls.
0: Le bambine Spry, no?
1: Un nome tutto
0: un
1: programma.
0: Però troviamo un altro per noi.
1: Ma cos'è che sai suonare gli strumenti?
0: So
1: manco i citofoni, capite
0: no,
1: il livello?
0: Sì, quello sì, ce l'ho. RDS Music for You. Music for You.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il primo titolo doveva essere scusa, sorry, lo sento. Poi hanno detto, ma sai com'è che non suona tanto bene?
1: Così
0: facciamo
1: invece,
0: prima l'inglese.
1: E fatto così sta che bene. È rimasto così perché poi è un grande successo, la conferma. Allora, tra poco parliamo di felicità, visto che è domenica, no? Dobbiamo tenere up qua, tutto
0: sì,
1: l'animo.
0: La domenica in realtà è un po' un giorno di quelli che a tanti inizia a venire un po' di malinconia, sì, dalle 18 in poi. Magari con l'estate meno, però d'inverno dalle 18 in poi la domenica.
2: Ma Elisabetta, cosa è successo?
0: Ma io sto bene la domenica.
2: Ci vuoi raccontare
0: a
2: questo?
0: A me piace anche il lunedì, devo dirti
1: allora,
0: la verità.
1: Vedi, perché
0: quindi...
1: c'è uno studio, ci sono i ricercatori, sono riuniti
0: beh,
1: anche
0: allora,
1: qui.
0: Allora.
1: Tra poco snoccioliamo, state qua.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Ma nell'arco di tutta la giornata, sì, quando è che effettivamente siamo più felici? Forse anche adesso, perché arrivano quattro grandi successi in fila.
0: Quindi stai dicendo domenica pomeriggio 15:20 su RDS?
1: Sequenza mixata.
3: Passione, ritmo, emozioni senza pausa, senza pausa.
4: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Train Drops of Jupiter su RDS a chiudere la sequenza mixata in questa bella domenica 31 maggio. Tanto sole, almeno insomma,
1: c'è della felicità.
0: Lo studio di Milano di RDS c'è tanto sole.
1: Speriamo anche dalle vostre parti, insomma, che ve la stiate un po' godendo. Ecco, a proposito di questo, tra un attimo partiamo da una sorta di sondaggio ricerca che ha a che fare con il benessere, con tutto ciò che ci rende veramente felici. State lì.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: A proposito di felicità, cos'è che ti rende veramente contenta?
0: Davvero felice?
1: Sì.
0: A me?
1: Sì.
0: Sono 2 milioni di euro cash.

0: Fever Dream su RDS. È domenica, potenzialmente uno dei giorni più felici della settimana oppure uno dei più tristi?
1: Guarda,
0: che dice la scienza?
1: Andiamo per gradi, perché c'è una ricerca che è stata pubblicata dalla University College London,
0: yes,
1: dove hanno cercato di rispondere ad una delle domande, sì, forse banali, semplici, ma secondo me che nasconde un mondo dietro. Esiste un momento della giornata preciso in cui siamo effettivamente più felici?
0: Quindi c'è a livello statistico in cui tante persone sono più felici, non so, a me viene complicato.
1: La risposta è sì.
0: Ah, esiste,
1: quindi
0: bene,
1: possiamo
0: okay,
1: già stare okay, tranquilli. Come è stato fatto questo studio? I ricercatori hanno analizzato quasi 1 milione di osservazioni, oltre 49.000 adulti, e tra i partecipanti, insomma, è stata posta questa domanda, o più domande: quanto ti senti felice, quanto sei soddisfatto della tua vita, quanto senti che la tua vita abbia significato?
0: Beh, domande difficili,
1: sì, un po' esistenziali, un po' così. Risultato principale è che il mattino vince su tutto.
0: Mattino ha l'oro in bocca, non è che lo dicevo io,
1: un egregio. Le prime ore del giorno sono le migliori, perché le persone tendono a sentirsi molto più felici, sentirsi meno sole, avere meno ansia, avere meno sintomi anche depressivi, percepire maggiore soddisfazione della propria vita. Insomma, c'è tutto un purpurri di cose, ingredienti perfetti per dire: oh, oggi sono proprio contento.
0: Quindi la mattina, anche oggi suona la sveglia, devi andare a lavoro, magari non per tutti il lavoro è un posto piacevole, e invece la mattina siamo più felici. Quando invece le cose
1: momento
0: iniziano
1: peggiore,
0: un po' a scricchiolare,
1: già verso la sera, comunque qua identificano la notte come periodo un po' più critico, ecco, perché con il passare delle ore aumenta la stanchezza, diminuisce l'energia mentale, crescono un po' di ansia, qualche pensiero
0: ma che ansia,
1: negativo.
0: Ma dalle 22 all'una voi accendete RDS, ci siamo ancora noi due, il vostro incubo migliore, vedi come no, risolleviamo un po' il morale,
1: certo,
0: dai.
1: Ritmo circadiano: ogni essere umano possiede un orologio biologico interno, quindi durante il mattino aumenta la vigilanza,
0: sì,
1: cresce la capacità di concentrazione, il cervello è più preparato all'azione, poi la sera arriviamo noi, eccoci qua.
0: Io devo cambiare le pile al mio orologio.
1: Secondo me sì, sono andate ormai quelle.
0: Sì.
1: Struttura della giornata: al mattino la giornata è ancora molto aperta, no? Quindi le persone hanno anche degli obiettivi da raggiungere, programmi definiti, sensazione di controllo.
0: Quindi questo a me capita effettivamente a lunedì mattina. Uno dice lunedì mattina, mamma, no, invece a me lunedì mattina piace perché mi sa di possibilità, di hai davanti una settimana dove puoi schedulare, fare,
1: e
0: pensare,
1: infatti,
0: a fare anche cose nuove.
1: Il giorno più felice della settimana, lo dice la scienza, i ricercatori, è proprio il lunedì.
0: Vedi,
1: venerdì lo mettono al secondo posto, nonostante sia weekend, e l'hanno messo lì, medaglia d'argento, e terzo posto c'è il martedì.
0: Ragazzi, martedì, scusate, possiamo dire una, il martedì non serve a niente.
1: Ma come ti permetti?
0: Martedì è uno di quei giorni cuscinetto che sta lì fra l'inizio, magari l'entusiasmo dell'inizio, e il mercoledì che già dici, sono a metà settimana, dai che si avvicina il weekend, ma il martedì è un giorno un po' inutile per me.
1: Fatto sta che la domenica la definiscono come maggiore instabilità emotiva, cioè proprio racchiusa in tutta questa giornata.
0: Perché finisce il weekend e ti devi riaffacciare alla routine della settimana del lavoro.
1: No, loro dicono che la preoccupazione nasce da poi arriva il lunedì. Ma se il lunedì è la giornata più felice,
0: è vero,
1: poi, ma di cosa mi devo

0: New hit music. New hit music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
2: Giovanotti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Mace e Salmo, Cola Pesce, Cattive Abitudini su RDS. Abbiamo parlato di momenti veramente felici durante
1: lunedì,
0: la nostra giornata.
1: Lunedì, martedì e venerdì sono i giorni più felici. Invece la mattina rispetto alla sera è molto più felice.
0: Vince su tutto. Per quanto riguarda invece le stagioni, forse neanche a dirlo, l'estate.
1: Estate,
0: medaglia d'oro proprio a mani basse.
1: Alla felicità!
0: Felicità!
1: Per chi ama l'estate, l'estate è felice.
0: Certo.
1: Perché pensi, 45 gradi all'ombra.
0: C'è qualcuno che non ama?
1: Beh, non c'è un
0: tappeto. Ma sì? Fai già dentro l'happy hour. Senti che mood, scusa.
1: Non si fanno amare l'happy hour, no?
0: No, io poi associo il fattore aperitivo, anche il fatto che puoi essere un po' più frizzante tu, proprio inside, dentro di te, dici, vabbè, mi lancio, sai.
1: Beh, devo... l'estate.
0: No, per provare così, avere anche un approccio un po' diverso.
1: Beh, l'estate,
0: il
1: sì,
0: genere
1: dai.
0: Umano, dico, no?
1: Sì,
0: così.
1: Sì.
0: Mentre poi l'inverno cambia un po' la faccenda, perché è il periodo un po' più delicato, umore un po' più basso, maggiore fragilità emotiva, peggior benessere generale, è un po' diverso.
2: Hello.
0: Capito?
2: It's me.
0: Lo sappiamo.
1: È vero, sì, l'inverno è un po' più complicato. Però se riesci a vivertela bene, no?
0: Guarda, vi dirò di più, alziamo subito di nuovo l'entusiasmo, anche perché è domenica pomeriggio, 31 maggio, pochi minuti alle 4.
1: Pochi minuti all'estate.
0: Daft Punk suonano così.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky su RDS. Tra poco c'è una tendenza che riguarda principalmente la generazione Z per quanto riguarda relazioni e tecnologia.
1: Giovanissimi.
0: Che devo dire fa un attimino
1: divisiva?
0: Divisiva, ma fa anche un po' paura. Non so, paura, boh, però è un po' al limite.
1: E allora
0: ecco.
1: Scusa, perché privarcene? Facciamo un po' di sano dibattito.
0: Certo,
1: no?
0: Litighiamo un po' tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo.

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Guido De Santis.
4: Buon pomeriggio in Francia, 780 persone arrestate in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, eventi con violenti scontri e un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane, ci sono anche 219 feriti, 8 sono gravi. Migliorano le condizioni del tifoso juventino rimasto gravemente ferito prima del derby della Mole a Torino, è stato estubato ma resta comunque in terapia intensiva. Nella notte a Ortanova, in provincia di Foggia, fuggono a un posto di blocco con l'auto, si schiantano contro un guardrail. Muore un 17enne a bordo, tutti minorenni, 4 feriti lievi. L'esercito israeliano ha conquistato il castello di Beaufort in Libano. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'estensione della presa di territori di Hezbollah. La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio ONU. La pace al centro dell'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro.
5: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
4: I bersaglieri, elemento cardine dell'esercito, messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro. E siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
6: La MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia che non aveva mai vinto nella classe regina su questo circuito. Trionfa Marco Bezzecchi nel Gran Premio d'Italia, secondo posto per lo spagnolo Jorge Martin, terzo Francesco Bagnaia su Ducati nella classifica generale. Bezzecchi, per lui anche l'abbraccio dell'altro fenomeno del motorismo italiano, Kimi Antonelli, guida con 16 punti di vantaggio proprio su Martin. Tennis Open di Francia, ai quarti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, battuta 6-4, 6-3, quella composta da Paul e Willis. Nel torneo femminile superano gli ottavi la rumena Chistea e le ucraine Kostiuk e Svitolina. Concorso ippico internazionale da record nella tradizionale cornice di piazza di Siena a Roma. Le 4 giornate di competizione hanno attirato 77.000 spettatori e nella capitale al via l'ultima tappa del Giro d'Italia, una passerella per la maglia rosa Vingegaard, ma in palio c'è l'ultimo sprint. Questa è RDS.
7: Le 4 e un minuto sull'unica 100% grandi successi, siete su RDS.
3: Buon pomeriggio ancora da parte nostra, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è il Paguro in regia, tutto ciò lo trovate anche lì, tutti belli sintonizzati sul 265, l'RDS Social TV oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Ci tenete in tasca, nel taschino della camicia, quello della t-shirt.

0: c'è anche nel taschino della t-shirt.
1: Alcune lo fanno, d'estate va di moda.
2: Nel gilerino, ragazzi, ma vi ricordate quando andava di moda il gilerino, il gilet di jeans? No, io ci andavo anche in discoteca col gilerino.
1: Ti facevano entrare?
2: Sì, andava di moda nel 2006, 2007, 2009.
1: Ma davvero andavi così con...
2: Stai scherzando?
1: Non lo so.
2: Perché era elegante, era carino.
1: Vabbè, andrò a informarmi, dai.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi.
3: E le tue emozioni.
4: Con un successo

0: La tua vita merita di più di una fredda playlist di una piattaforma streaming.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RDS, chiude la sequenza mixata. La generazione Z detta le regole della comunicazione, soprattutto per quanto riguarda i primi appuntamenti.
1: Allora, immaginate un po', anzi, domanda a schiaffo proprio. Secondo voi ci si può innamorare o almeno conoscere in modo profondo soltanto online? Soltanto scrivendosi messaggi, chattando, per dire cose di questo, esatto, cose di questo genere?
0: Anche sulle app di incontri, allora, vale tutto.
1: Sì, sì, messaggi. Cioè, conoscersi o innamorarsi online.
0: Tutto
1: senza
0: ciò che
1: il
0: è web.
1: Contatto personale, ecco.
0: Dai, 38822, 38822, tra un attimo approfondiamo.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In

0: pieno di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Secondo voi è possibile innamorarsi, conoscersi esclusivamente online?
9: Ne parliamo tra pochissimo, valgono anche telefonate comunque.
8: Tutto.

0: Maneskin Supermodel su RDS, ancora buona domenica, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Allora, che cosa ha da dire la generazione Z a proposito dei primi appuntamenti?
1: Allora, la generazione Z ama e quasi preferisce, pretende un primo appuntamento virtuale. Quindi tu ti conosci su un'app, ti scrivi, ok, dici usciamo, ci prendiamo un caffè, una, non pensiamo neanche a andiamo a cena o facciamo l'aperitivo.
0: No,
1: come ci vediamo nel primo appuntamento? Tramite una videochiamata. Cioè, allora,
0: videochiamata, cioè io devo già avere il tuo numero, anche no, allora, se avviene tramite i social, su Instagram c'è la possibilità di farlo senza avere il contatto.
1: Per la prima volta in cui decidiamo di vederci, non usciamo a fare una passeggiata, ma ci facciamo una videochiamata, così ci vediamo lì, capiamo se hai effettivamente la faccia che hai nelle foto, se ci si può piacere, se ci intendiamo, esatto, se ci intendiamo, se chiacchieriamo bene, allora poi magari forse usciamo.
0: Scusa, ma una volta era, si chiamava casting, provino questa cosa qua, le faremo sapere, lo vedi così in video, mandi il self tape, ancora adesso è così,
1: è
0: no? Per tante produzioni teatrali e non...
1: Ma sì, come se fosse una videochiamata di lavoro, capito?
0: Sì, sì.
1: Fai un provino e te lo fai online. Allora, c'è da dire che i giovani di oggi parlano spesso di difficoltà anche a uscire, a spendere soldi per un appuntamento, l'inflazione, gli affitti sono più alti, va bene, il potere d'acquisto è sempre meno, quindi prima si valuta online, gratis, videochiamatina, se poi ci si trova bene possiamo forse uscire. Ed è una questione anche di sicurezza, come dicevi, catfish, identità false, truffe online, social media, gente che non ha la faccia che

0: sembra avere sui social, e quindi
1: con la IA adesso poi anche, intelligenza artificiale anche, che ti modifichi tutti i connotati in 0-2 secondi, insomma.
0: E forse anche un po' la paura di affrontare direttamente una persona, quindi online dietro lo schermo ti senti più protetto, l'imbarazzo iniziale c'è meno perché non sei proprio vis-à-vis con la persona, e quindi insomma questo è un po' la moda della
1: però
0: generazione Z
1: adesso,
0: dei
1: va bene tutto, noi ridiamo, scherziamo, la mettiamo così, lo sapete, anche per cercare di strapparvi un sorriso, ma analizzata dall'altro punto di vista, l'altra faccia della medaglia, è un po' preoccupante questa cosa.
0: È un po', sì,
1: è un po' così. Io sono un po' alla vecchia, forse, in questo senso. Mi piace ovviamente,
0: nonostante
1: stare
0: tu
1: sui social,
0: sia proprio un pieno rappresentante,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: generazione,
1: sì,
0: Z.
1: Sui social, il mondo dei content creator mi piace tantissimo, ma perché mi diverte. Però anche quella cosa un po' così frizzante da dire, vado al, l'ho raccontato diverse volte, l'ho fatto, lo faccio ancora, vado e consegno un bigliettino alla commessa del negozio,
0: ah,
1: o il supermercato,
0: persona,
1: io ci provo,
0: sì,
1: di persona,
0: dai.
1: Poi se va male cambierò negozio, non farò più lì la spesa, ho fatto 7 traslochi quest'anno, però sono dettagli,
0: cambiare supermercato,
1: ragazzi,
0: perché tacchinavi tutte le commesse dei supermercati,
1: ma quel mood lì che ti dà,
0: sì,
1: quella situazione, non te lo darà mai nessuno,
0: infatti,
1: dai.
0: La generazione Z è quella che più ci tiene al primo appuntamento, diciamo così, virtuale online. Millennials, generazione X, boomers sono molto meno abituati a questo. Perciò volevamo un po' capire da voi la vostra generazione, per capire un po' la community di RDS, che ovviamente si espande su tante generazioni differenti.
1: Come
0: il
1: vi
0: primo
1: schierate?
0: Appuntamento in videochiamata, primo appuntamento in videochiamata, sì oppure no?
1: Siete pro o contro? Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822. Intanto c'è la nuova di Noemi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con te.

0: Gabrielle, Out of Reach su RDS. Conoscersi online, la generazione Z punta al primo appuntamento in videochiamata, quindi senza neanche uscire. Ma
1: pazzesco.
0: Ci vediamo in videochiamata e poi da lì siamo curiosi anche di capire se siete d'accordo su questa cosa qua e se eventualmente addirittura online e basta, ci si può innamorare, ci si può conoscere davvero,
1: certo,
0: oppure no?
1: Certo, sentiamo chi c'è.
2: Io sono di un'altra generazione, generazione X, e dico primo appuntamento in videochiamata, sì, perché no, perché sono single da diverso tempo, capita di conoscere persone online, videochiamata primo appuntamento sì, perché le sorprese che si trovano con i classici appuntamenti al buio sono troppe, sinceramente, personalmente sono stanco.
1: Amico
0: c'è
1: mio.
0: Basta.
1: Sì, dopo un po' ci fai il callo, qualcuno dice, altri però veramente dico, oh, io non ho più pazienza, andiamo al sodo qui, voglio vedere persone reali, fammi capire chi
0: vedi,
1: sei.
0: Ti vedi in videochiamata, capisci subito se hai qualcosa di cui parlare, di persona, insomma, da chiacchierare oppure no.
1: Oh, il primo provino funziona così, poi arriva il callback, capiamo, step by step. Voi che dite, che ne pensate? Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS. 100% grandi successi.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone,
11: only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni.

0: soluzioni per l'uso.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il 65% dei giovani tra i 18 e i 27 preferisce fare una prima conoscenza romantica online.
4: E facciamola, che dobbiamo fare? Va bene.

0: Delia al mio paese su RDS, stiamo parlando di relazioni, anche di relazioni online, perché la generazione Z dice meglio prima incontrarsi con una videochiamata online come primissimo appuntamento e poi se si va d'accordo possiamo anche uscire
1: eventualmente
0: parlando. Però poi noi ci interrogavamo anche sul fatto di uno, siete d'accordo oppure no, e anche se l'amore può nascere effettivamente online soltanto scrivendosi, telefonandosi, oppure questa cosa è impossibile.
1: Capiamo, che dite?
2: Ciao. Allora, ho 54 anni, sono di Verona e purtroppo devo dire che io, essendo divorziata da 7 anni, qui c'è un disastro totale di uomini in giro. E niente, quindi mi sono cimentata in questi social e devo dire che comunque qualcosa di buono c'è a livello di amicizia, e però quando si tratta di relazionarsi e avere un rapporto serio, tutti scappano.
1: Rapporto serio, però dipende sempre dove li vai a pescare. Se parti da un'app di incontri, 9 su 10 la gente che le scarica è per divertimento.
0: Perché io conosco tante persone che hanno avuto delle relazioni lunghe conoscendosi su app di incontri.
1: Infatti è 9 su 10, detto la totalità.
3: Allora, io mi sono innamorata in maniera ibrida, nel senso che l'avevo visto di persona al lavoro, ma non ci conoscevamo, e poi durante il Covid invece ci siamo sentiti tramite messaggi, telefonate, e sicuramente lì capisci che c'è del potenziale, poi il tutto si deve sigillare dal vivo.
0: Ma tu non ci dici se l'hai sigillato dal vivo sto potenziale oppure no?
1: Siamo qui per un altro motivo.
0: Siamo curiosi di capire se poi le relazioni dove si sembra, si sente di provare, e poi dal vivo è vero oppure
1: ma
0: no?
1: Ma lì era il Covid, ha detto, è una bolla, dai, è stato un periodo un po' particolare.
0: Siamo usciti dal Covid.
1: Ma lì c'avevi proprio voglia di vedere qualcuno così. Allora, dai.
4: Ciao ragazzi, sono generazione X e assolutamente contraria agli incontri virtuali. Perché soltanto attraverso il linguaggio non verbale, quindi il linguaggio del corpo, e quella chimica tra persone che scatta inevitabilmente quando hai di fronte qualcuno, puoi effettivamente percepire chi hai davanti.
1: È astuta lei.
0: Quello è vero, però magari parlando senza l'imbarazzo del guardarsi uno riesce ad aprirsi di più e a conoscere poi una persona.

0: sotto diversi aspetti, forse la chiacchiera di persona non è così immediata.
1: È per il profumo anche, secondo me, no?
0: Sì, ma a te c'è l'ormonella, ci abbiamo capito.
1: Ma è l'ormonella, però
0: fammi esagerare che preso.
1: Il profumo ha il suo perché.
0: Sì,
1: possiamo vederci in videochiamata, bello tutto quello che
0: è.
1: Poi no, sei uno di quelli troppo dolci, quasi che dici mamma mia, troppo, sei vaniglia, quelle
0: cosa
1: cose.
0: Io c'ho il profumo alla vaniglia. Cosa
1: appunto
0: vuoi?
1: Dico per
0: cosa
1: dire,
0: vuoi?
1: Per
0: senti,
1: dire.
0: C'è anche Mike che ci ha scritto al 38822 38822. Ah, pensa a te, insomma, bene il profumo alla vaniglia. Allora, ieri appuntamento alla cieca, insomma al buio. Lei non aveva messo una foto molto nitida sui social, quindi caffè, quattro chiacchiere, alla fine ognuno a casa sua.
1: Fatto
0: ti
1: bene.
0: Posso dire che è molto difficile sia chattare sia trovare una persona che ti prenda, o forse dice sono io esigente, magari metà e metà.
1: Guarda, ha cambiato anche paese, ha detto che si è trasferito, ha mollato tutto, grazie a tutti, arrivederci.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Angelo da Terni. Allora, conoscersi via chat assolutamente sì, ma arrivare al punto di innamorarsi lì ho qualche dubbio. Per il semplice motivo, per come vivo io l'innamoramento, non può essere fatto solo di parole tramite una chat, ma bisogna comunque vivere delle sensazioni, delle emozioni, toccarsi, vivere i modi di fare le cose, anche nelle piccole banalità. Quindi no, innamorarsi via chat non è possibile.
0: No, non è possibile,
2: no, sempre per il mio punto di vista.
0: Ma certo, certo, noi siamo felici che voi li abbiate condivisi con noi. Attenzione, perché è arrivato l'aggiornamento dall'amica di prima, quella che si è innamorata in modo ibrido. Ha detto: abbiamo fatto sia il primo appuntamento in videochiamata e poi abbiamo sigillato dal vivo. E sono passati 6 anni.
1: Ma guarda,
0: vedi?
1: Siete dei sigillatori seriali, incredibili davvero. Poi fate voi, io vi ricordo che siamo in estate, quindi non è che solo lo dico io, lo dice la scienza.
0: Esatto.
1: Beh, essere un attimo un po' più così leggeri, dai. Poi ne riparliamo quando arriva il periodo invernale, le coccoline col plaid.
0: Cosa fai, li lasci?
1: Non è che lasci, sto single sempre.

0: Livia Rodrigo, Drop Dead su RDS. Grazie per tutti i vostri messaggi. Abbiamo capito che ci si può innamorare anche online.
1: E anche a rate.
0: Anche a rate. Intanto sono arrivati Francesca Vanzini e Renzo Di Falco.
2: Ciao. Presenti!
1: Ciao,
2: ciao, pomeriggio!
1: Ciao a tutti. Come state?
2: In spiaggia.
3: Già proiettati. Beh, con una domenica così bella, con un sole così caldo.
2: E col traffico che
3: c'è
2: da
3: zero.
2: Ma, sì, ecco, qua non c'è.
3: Scorre. Ma scorre di più, secondo me.

0: in città che magari
1: ma
0: sulla
1: lo sai
0: sabbia.
1: Che ho fatto fatica a trovare taxi prima, mamma mia,
0: ragazzi, ma come si
2: un
0: fa?
2: Po' tutti a
0: ma
2: caccia così fa?
3: Allora ci portate al mare,
0: sì. Vi portiamo al mare, sì, in spiaggia, e ci sono varie spiagge italiane che meritano di essere menzionate.
1: Fregene
0: anche la Manzini frequenta quella, ma non è che ci sia solo quella, anzi
1: Focene, Maccarese,
0: niente, no. Nessuna di queste, pensa,
3: vabbè,
0: è menzionata
3: noi
0: nella lista.
3: Dappertutto non c'è problema,
2: guarda, se pagate voi a me va bene tutto, guarda,
1: quindi vai Pagarenzo,
0: guarda, ci sono anche le spiagge libere, parleremo anche di quelle,
2: ecco. Va bene, allora ce n'è per tutti, grazie intanto a Paguro in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi,
3: grazie a Jason Gagliani, ci sentiamo domani sera come sempre dalle 22, baci,
0: ciao, ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Attualità di RDS con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Gianluca Gizzi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, con i media che parlano di un'ulteriore proposta di Trump inviata a Teheran, un testo molto più restrittivo secondo la stampa americana. La Repubblica Islamica avverte: non abbiamo fiducia nelle promesse del nemico, diremo sì all'accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. Israele annuncia nuovi raid nel sud del Libano, Tel Aviv accusa Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Sull'operazione israeliana la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E oltre a sono 780 gli arresti dopo gli scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Una vittima in un incidente stradale e 219 feriti il bilancio, 8 sono in gravi condizioni. L'inchiesta a Milano sul presunto caporalato per i lavori al consolato americano. Fermato all'aeroporto di Bergamo, il manager turco della società di costruzioni Kadel stava partendo per Istanbul, secondo i PM voleva fuggire. Maturità 2026, il 18 giugno la prima prova scritta, il tema di italiano, le possibili tracce, con Daniele Grassucci, co-founder di scuola.net.
5: Sul fronte autori c'è sempre la previsione di D'Annunzio. I ragazzi però stanno puntando su nomi un po' più sicuri, perché già proposti in passato, come quello di Pirandello, quello di Pascoli, quello di Verga, senza dimenticare che c'è il 10° anniversario della morte di Umberto Eco. Per quanto riguarda i temi di attualità, l'intelligenza artificiale e il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie è sicuramente uno dei papabili, insieme all'immancabile guerra ed un anniversario molto importante, gli 80 anni della nostra Repubblica.
4: La MotoGP con la doppietta Aprilia al Mugello, circuito che non aveva mai visto la vittoria della casa di Noale nella classe regina. Primo Bezzecchi davanti al compagno di squadra Martin, il riminese si porta a più 17 in classifica generale sullo spagnolo. Terzo sul podio toscano Pecco Bagnaia con la Ducati. Questa è RDS.
2: Buon pomeriggio, sono le 17:01. Pronti? Bentornati su RDS con Renzo Di Falco.
6: Via Francesca Manzini.
2: E Alessio Rettaroli in regia, il nostro Paguro.
6: Il nostro Paguro, probabilmente insomma vi accompagniamo in questo pomeriggio fino alle 21, quindi fino oltre l'aperitivo, anche quando deciderete dove andare a cena, cosa mangiare.
2: Ci saremo noi,
6: la che pizza, vi diremo. Sabato sera la pizza, la domenica pure. Vabbè, no, niente,
2: fa
6: no, non
2: caldo,
6: iniziamo.
2: Ma come ti va di mangiare la pizza?
6: Fa caldo,
2: con
6: allora,
2: l'olio.
6: Andiamo a farci un bagno, perché molti italiani hanno già cominciato, approfittando di questo ponte con un bel tuffo. Quale spiaggia scelgo? Quelle più costose, quelle libere? Insomma, come siamo messi?
2: Basta che sia pulita, trasparente e via.
6: Bandiere
2: dai.
6: Blu, possibilmente.
2: Bandiere blu, bandiere blu.
6: Tra poco scopriamo, insomma, cosa dicono i dati. Intanto Lorenzo Giovanotti.
2: A te.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

Magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Cracker Sound su RDS. Lo sai chi mi ricordava un po' questo?
1: Chi?
0: Giovanotti.
1: Giovanotti?
0: Eh sì.
1: Qualche pezzo
0: Serenata
1: suo.
0: Rap,
1: ah,
0: sì.
1: Ok, ok. Beh,
0: sì,
1: La musica alla fine, le note sono quelle, le ispirazioni
0: quelle,
1: girano pure se
0: voglia.
1: Italia, estero, insomma, ci rimpallano.
0: Poi diciamoci la verità, l'Italia è bella.
1: L'Italia è bella tutta e c'ha un sacco di costa, c'ha un sacco di mare, forse anche.
0: E quanto costa una spiaggia?
1: Quanto costa la costa?
0: Quanto costa la costa?
1: Allora, abbiamo scoperto tramite un'indagine che c'è una media settimanale delle tariffe delle prime quattro file di ombrelloni di stabilimenti attrezzati. Allora, parto dal più caro o dal più economico?
0: Dal più economico.
1: Dal
0: vai.
1: Più economico?
0: Sì.
1: Allora, al decimo posto, con una media di 157 euro, Lignano Sabbia d'Orio, quindi Friuli Venezia Giulia. Poi saliamo con Senigallia, c'è Anzio, 179 euro, Viareggio, 232, Taormina e Giardini Naxos. Senti come ci cullano le onde,
0: sì.
1: Ma chiudi gli occhi e siamo lì.
0: Infatti cambia perché mi voglio andare
1: no,
0: in mare.
1: No, vabbè, ho capito. 237 euro,
0: sì.
1: Però a salire poi ti passa la voglia.
0: Sì.
1: Alghero, 274, Gallipoli, 324
0: e la Peppa,
1: la perla diciamo italiana per quanto riguarda il costo settimanale di ombrellone e lettino più caro in assoluto in Italia, ce l'ha Alassio in Liguria con 340 euro. Per dire, parliamo ovviamente di una media italiana di 238 euro a settimana per la prima fila, la seconda 229, la terza 219, dalla quarta in poi 210 euro.
0: Una volta chiamai Forte dei Marmi uno stabilimento molto famoso.
1: Sì.
0: E chiesi
1: quello
0: per...
1: dove c'è il vippame italiano, no?
0: Sì, molto,
1: sì,
0: però non era per quello, era perché era proprio bello,
1: okay.
0: Tipo,
1: pieno
0: ti
1: di
0: puoi
1: comfort,
0: rilassare,
1: sì.
0: Esatto. Erano le due di pomeriggio, ho detto, vabbè, mi faccio quattro ore. Quanto viene, signorina? Fa 720, arrivederci.
1: Ti fai una settimana di vacanza con 720
0: euro.
1: Lo so.
0: Ma anche se ci fossi stata otto ore,
1: diciamo
0: 10,
1: che, diciamo che per le famiglie italiane il lido attrezzato
0: è
1: ormai è diventato un po' fuori portata.
0: Certo.
1: Dipende dove si sceglie, comunque. C'è da dire che c'è una progressiva riduzione delle spiagge libere. L'unico che fa eccezione è il comune di Spotorno. Siamo sempre in Liguria. Di Spotorno.
0: Ah, Spotorno.
1: Dove sono state aumentate le quote di spiagge libere, pulite, con salvataggio, docce, servizi igienici, in cui praticamente andare al mare non ti costa nulla, e quello è positivo ovviamente per i bagnanti. Come siamo divisi in Italia? Il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati, il 35% le spiagge libere, e poi c'è un quarto che si dice, ma per me va bene entrambe le soluzioni, purché il mare sia bello.
0: Sai
1: è
0: cos'è?
1: Quella poi la definizione.
0: È che alla fine, al mare, ci si spotorna sempre.
1: Ah beh, certo, ci spotorna, come no? Ci si tuffa pure.
0: Ma infatti dopo questa battuta puoi fare solo la musica di Lady Gaga,
1: ah,
0: The Dance,
1: ecco,
0: proprio la
1: hai
0: danza.
1: Detto bene.

0: su RDS.
1: Manca
0: allora,
1: Copa. Manca Copa.
0: Va bene.
1: Bene. Allora, beh, mica solo tu puoi fare le battute.
0: Dopo quella
1: che
0: di
1: non fanno
0: ieri,
1: ridere.
0: Dopo quella, tanto mica sono le mie, sono di altri. Sono ripetute.
1: Sì, allora, state con noi perché oggi andremo in onda una versione particolare del cabaret di Guerrini e Lanfranchis. No, non è vero. È che
0: no,
1: la Manzini
0: no,
1: si
0: no.
1: è molto appassionata alle freddure.
0: Sì, mi piacciono.
1: E ha mandato un messaggio a Claudio Guerrini chiedendo addirittura di poter far parte del cabaret.
0: Non è vero.
1: No, non è vero, lo so, ho inventato
0: perché
1: io.
0: Mi sembri la mussola quando fa andata in crociera con Annalisa, non ci sono mai stata.
1: Allora, a proposito di star,
0: se l'era inventato lei.
1: Ecco, a proposito di star, fra poco arriverà una che non dice balle, casomai se delle fiction le interpreta è perché lo fa per mestiere, e stiamo parlando di
0: Monica Bellucci.
1: Bellucci
0: con il Voglio giocare con Monica 388-22-388-22, in palio una bellissima RDS bag.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
1: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono, buono.
1: Il grande. Principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
3: Certo.
1: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Questa domenica pomeriggio, sempre in diretta sull'unica 100% grandi successi RDS, con Renzo Di Falco e Francesca Manzini, con la sequenza mixata, i quattro in fila messi insieme dal nostro Giovanni JJ Carrozzo, che inizia così.
13: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24

0: Adesso su RDS
1: il ricordo di un'emozione con un grande successo.
0: Senza tempo.
2: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose

0: stavo per dire fuori onda, ma adesso lo diciamo anche in diretta, che mi ricordo quando ero ragazzino giocavo a videogiochi, a 10 anni c'era questa canzone.
1: E tu che mi hai detto le stesse cose adesso che sei grande
0: e sei cresciuto, esatto, forse no, chi lo sa. Bellissimo un battito animale di Raff, chiude la nostra sequenza mixata 5:36 di domenica pomeriggio. Questa
1: eccola,
0: musica
1: eccola la base, la sentiamo e lei sta arrivando,
0: sta
1: è Monica Bellucci
0: già.
1: State attenti, molto bene attenti a quella frase lì.
0: Oggi è difficile, secondo
1: oggi
0: me
1: è difficile quella che dirà, perché in palio c'è l'RDS Bag, quindi state molto attenti,
0: orecchie bene aperte, captate tutto quello che dice, avete solo due tentativi, lo dico,
1: esatto,
0: per quello che arriverà in diretta con noi. Se non indovinerà, poi passerà la palla, la parola, quindi agli altri ascoltatori.
1: Quindi 388-22-388-22, voglio giocare con Monica.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: RDS, oggi pomeriggio si gioca con Monica Bellucci. Voglio giocare con Monica. 388-22-388-22 per nominare quello che dice e vincere la nostra bag.

0: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
0: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS.

0: lo so, ti vedo da come ti muovi che stai già studiando una coreografia per canzone estiva.
1: Stavo già andando di tecnicismo analitico proprio.
0: Ah, questo è analitico perché è nuovo.
1: Analisa, analitico, analitico,
0: va bene.
1: Allora,
0: passiamo a un'altra star, che è Monica Bellucci, che sta per arrivare.
2: Ecco. A becchere di SV, come vincerai se le parole incrociate indovinerai.
0: Buon pomeriggio Monica, benvenuta.
3: Ciao Ciucci, buonasera.
0: Fa caldo, vero?
3: Molto, mi sto sciogliendo.
0: Ti stai sciogliendo.
3: Vedi che tu mi capisci.
0: Io sì, non a caso faccio il gioco con te, se no ci bisogna fare pure dei corsi.
3: Grazie, perché ce lo dico prima. Sì,
0: bisogna superare una serie di provini molto faticosi.
3: Comunque, non lo dire a me.
0: Allora, Alessio, ti presento la nostra ascoltatrice Valentina da Trento. Ciao Vale, come stai?
4: Ciao, bene, grazie. Bene.
0: Sicuramente ciao. Più fresca di noi, vero? Almeno come temperatura.
4: Abbastanza, fa caldo un po' come pure qua.
0: Ok, certo.
3: Cosa stai facendo? Ti stai buttando tra gli alberi?
0: Ti stai buttando tra gli alberi, ma cosa dici?
3: Sta a Trento.
0: Sì, con gli altri, non gliel'hai chiesto, con gli altri 33, 30. Vabbè, Vale, che fai nella vita? Scusaci, ma siamo così.
4: Sono un'insegnante.
0: Un'insegnante, perfetto. In questo momento hai finito l'anno, insomma, o quasi.
4: Quasi finito, sì.
0: Non hai gli esami?
4: No.
0: Quindi finisci prima, diciamo. Beh, allora, vediamo un po' come te la cavi con il belluccese, che non è facilissimo.
3: Per niente.
0: Esatto, tu devi.
4: Sento che è complicato.
0: È vero. Devi cercare di capire il più possibile le parole che ci dirà Monica Bellucci. Ti dico e ti ricordo che hai due tentativi, oltre i quali, se non indovini, dobbiamo poi passare la palla agli ascoltatori. Quindi mi raccomando, metticela tutta, ok? Pronta?
4: Sì.
0: Prego, Monica.
3: Bacio, Cercherai fuori a Roma.
0: Difficilissimo. Hai capito qualcosa, Vale?
4: Allora,
0: qualcosa
4: sarai in fuga a Roma.
0: Allora, no, andiamo col secondo tentativo.
3: Vediamo.
0: Mi giro perché se mi guarda ride la Bellucci. Quindi
4: immagino.
0: Lo so, è così.
3: Cercherai in fuga a Roma.
0: Dici. Che hai capito? Buttati!
4: In fuga a Roma, ho capito.
0: È qualcosa. Buttati, inventa, pure se non lo sai, magari azzecchi, capito?
4: Andrai in fuga a Roma.
3: No, mi dispiace.
0: Mi dispiace,
3: penso,
0: Valentina, mannaggia.
3: Però avranno l'occasione i nostri ascoltatori di indovinare.
0: Esatto, era difficilotta oggi. Però, Valentina, ti dico una cosa: puoi comunque riprovarci, non avendo vinto. Ok? Quindi non mancherà occasione. Grazie.
4: Grazie.
0: Ciao. Tocca a voi adesso. 38822 38822. Cosa
3: Dai,
0: ha detto Monica?
3: Gioca con me.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera?
3: DJ, flamenco paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: Clara e San Giovanni, le ragazze.
6: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Volevo capire come era mangiamo Marrakesh.
1: Io volevo capire con la Bellucci che cosa ha detto.
0: Oggi l'ho messo in crisi.
1: Allora, qual era la frase?
0: Sono cavalli fuori a Roma.
1: Vediamo un po' come ve la siete cavata, perché la nostra amica Valentina da Trento non è riuscita, ci credo, è difficile.
2: 100 anni in fuga a Roma.
0: No.
2: Jacopo da Monterotondo.
1: Mi spiace, Jacopo.
2: Oh. Cinghiali in fuga a Roma.
1: No. Nemmeno.
3: La soluzione è 3 americani in fuga a Roma.
1: Ma dove l'ha sentito? Mi spiace, ma la trama di un film, no, non è?
3: Sciacalli in fuga da Roma.
1: No, no, no. Vediamo se abbiamo il vincitore.
4: La Bellucci dice per caso Sean Connery in fuga a Roma?
0: Ma no, no, a parte che è pure deceduto, ma no.
1: No, non può essere.
5: Ciao, Monica. Ciao. Bellucci ha detto cavalli in fuga a Roma.
1: È questo, Monica? Italia.
0: Ed è questo!
1: Oh, meno male, si riferisce ovviamente alle immagini che abbiamo visto l'altra sera di questi cavalli che a Roma sono scappati,
0: sì,
1: da Caracalla.
0: Dove è stato un po' di preoccupazione e
1: sì,
0: paura.
1: Assolutamente,
0: perché,
1: si tenevano le prove lì della parata del 2 giugno per la festa della Repubblica.
0: E hanno fatto un po' un'uscita, dai.
1: Insomma, è diventata virale. Grazie comunque al nostro amico, al nostro ascoltatore che
0: grazie.
1: Ha vinto e ha vinto la RDS Bag. Monica, puoi andare.
0: È successo, io me ne vado e ora Pompei.
1: Ecco, cerca, mi raccomando, nel corso di questa settimana fino ai prossimi appuntamenti di studiare bene l'attualità, perché poi ce la racconterai attraverso la tua voce, il tuo occhio critico, spirito critico. Sì, sì.

0: La Bellucci dice tre galli in fuga da Roma.
1: Cervelli in fuga a Roma.
2: No, Cervelli in fuga a Roma.
3: Cercai la fuga da Roma.
4: Niente, ragazzi. Niente, non questa roba vi ha appassionato come mai prima. Devo
5: incredibile.
4: Dire. Ed era una frase semplicissima. Appunto, molto cavalli semplice. In fuga a Roma. E invece cioè, è diventato anche uno zoo, praticamente.
5: Uno
4: oltre
5: zoo.
4: A delle
5: zoo.
4: Trame di film che avete creato con Sean Connery, gli americani.
5: Oh, lo
4: la
5: sai
4: CIA.
5: Che allo zoo c'è anche la sequenza mixata più tardi?
4: Ah, sì?
5: Ma subito. Cioè, adesso ci sono i news e poi musica.
4: Vabbè, allora andiamo, vai, fra poco, state con noi.
6: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ancora ben ritrovati in redazione RDS, c'è Gianluca Gizzi.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti più importanti di questa domenica, l'attualità.
4: Inviata all'Iran la nuova bozza di Trump per una tregua, un testo più restrittivo, lo rivela la stampa americana. Il tycoon, irritato dalla lentezza di Teheran nel rispondere alle proposte precedenti: non ci fidiamo delle promesse del nemico, diremo sì solo se saranno garantiti i nostri diritti, la posizione della Repubblica Islamica. Altro fronte dello stesso conflitto, il Libano, con Israele che annuncia nuove operazioni militari nel sud del paese. Martedì e mercoledì forse nuovi negoziati a Washington fra Tel Aviv e Beirut per un nuovo cessate il fuoco. Intanto Parigi critica l'operato israeliano e chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. In Francia la guerriglia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. 780 persone arrestate, una vittima in un incidente stradale e 219 feriti, il bilancio degli scontri. Elezioni generali a Malta, per la quarta volta consecutiva si impone il partito laburista. Il movimento del premier uscente Abela supera di 18.000 voti i nazionalisti del centro-destra. Il ponte del 2 giugno in Italia, prove generali per l'estate, partenze in aumento secondo le previsioni di Assoturismo Confesercenti. Il presidente Vittorio Messina.
5: Dopo maggio dal clima incerto, giugno si presenta con circa 10 milioni di presenze previste e con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Bene le località marine, altrettanto bene le città d'arte. Il ponte ci conferma la voglia di viaggiare degli italiani, che restano il vero traino di questo avvio di stagione.
4: Ora allo sport, Guido De Santis.
6: MotoGP, Gran Premio d'Italia, arriva alla prima storica affermazione aprile al Mugello nella classe regina. La ottiene Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia, allo spagnolo Martina. Stesse posizioni in testa alla classifica generale con 17 punti di differenza. Sul gradino più basso del podio il ducatista Pecco Bagnaia. Tennis Open di Francia, ai quarti lo spagnolo Hodar battendo in 5-7 il connazionale Carreno Busta. E nel torneo femminile la rumena Cristea e le ucraine Kostiuk e Svitolina che saranno di fronte nel prossimo turno. Nel doppio maschile stesso traguardo raggiunto dalla coppia Bolelli-Vavassori. Equitazione, il concorso ippico internazionale a Piazza di Siena si chiude con l'acuto di Pier Giorgio Bucci che su Palatier Ranch si aggiudica il Gran Premio Roma Salto a Ostacoli. E nella capitale in corso l'ultima tappa del Giro d'Italia, passerella per la maglia rosa, il danese Vingegaard. Questa è RDS.
7: Buonasera, sono le 18 e 2 minuti, bentornati su RDS fino alle 21 insieme a Rezzo di Falco.
2: Francesca Manzini.
7: Buonasera, Alessio Rettaroli in regia, il nostro Paguro, grazie.
2: Allora, ci guardate anche dalla televisione, ovviamente il canale è sempre quello, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV.
7: E se poco poco non ti ritrovi a casa e non puoi, dici come faccio? Scarichi l'app RDS Social TV Mobile, perché dal tuo smartphone ci potrai vedere.
2: Oh, allora.
7: Dai che c'è sto spettacolo, però insomma
2: vabbè,
7: siamo intrattenimento puro.
2: Non buttarti giù, non ci buttiamo giù. Così.
7: Sono realista, almeno io per me.
2: Siamo uno spettacolo, va bene, ci crede nessuno. Allora, vogliamo raccontarvi di un gesto di grande generosità che ha fatto un artista e da lì vogliamo anche capire, si parla del mondo dello spettacolo.

0: nostra musica detta il ritmo della tua vita. Detta il ritmo della tua vita.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: comuni immortali. Cioè, Achille Lauro su RDS, chiudiamo così un'altra sequenza mixata. Allora, Lauro, conoscendolo un pochino, mi sembra una persona generosa.
1: Molto generosa, ma ce n'è un'altra che si è superata fino a un certo punto.
0: Cioè, che ha dato, diciamo, il via a un'iniziativa di cui si parlerà molto, e parleremo proprio fra poco di generosità, però quella generosità che non pretende niente in cambio proprio perché ce la si è fatta.
1: Sì, però
0: e...
1: o la fai tutta o non la fai.
0: Ho capito, adesso entreremo nel merito.
1: Vabbè, cercheremo dopo di capire. Vi diremo, dai, abbiamo anticipato un po'.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come...

0: scritto nella Bibbia.
1: Cioè,
0: sdrammatizziamo, perché se
1: quale
0: no.
1: Quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se una persona ha le possibilità, infinite possibilità, è giusto che aiuti gli altri che non le hanno. E fra poco vi raccontiamo una storia incredibile.

0: Gemons.
1: Imagine Dragons su RDS.
0: Senti un po'. Angeli, demoni, Madonna.
1: Sì.
0: Parliamo di Madonna.
1: Parliamo di Madonna, che insomma ha avuto un'uscita che è stata apprezzata da tanti. Perché riflettiamoci, no? Se c'è una cosa che oggi è molto difficile per un artista emergente,
0: per persone in generale,
1: per un musicista, un cantante, è vivere di musica, vivere di arte. E per questo esistono magari i talent che possono dare un aiuto a raggiungere quel sogno.
0: Benvenuti a.
1: A che? Ma c'è
0: le
1: posto.
0: Buste
1: alle buste,
0: alle buste
1: apriamo
0: che
1: la
0: danno
1: busta, firmiamo l'assegno
0: generose di assegni per mantenere gli orchestrali,
1: ecco, giusto Maria, hai ragione. Diciamo che uno deve farcela con le proprie gambe, questo è il pensiero. Però Madonna, ripensando al suo passato intorno agli anni 80, i primi anni 80, quando è arrivata a New York e veramente era solo Luis Veronica Ciccone, non aveva un centesimo, ha notato che ancora oggi arrivano un sacco di giovani a New York con il sogno di fare musica, però non hanno nulla e soprattutto vivono di speranze.
0: Non riescono a sopravvivere. Quindi lei che cosa ha detto? Dice: io vi campo per un mese.
1: Esatto, ha detto
0: bello,
1: proprio così.
0: Grazie.
1: Ho capito, ma ringrazio.
0: Mese che c'è... No, allora in quel mese
1: spieghiamo.
0: Tu Madonna, mi fai lavorare tutte le sere, incassiamo e ci dividiamo la parcella.
1: Ma no,
0: allora
1: lei non
0: bene.
1: Vuole nemmeno niente indietro, sai che
0: no,
1: ha fatto?
0: No, nel senso che l'incasso guadagnano tutti, allora lì dici un mese di respiro per poi provvedere voi.
1: Da soli, certo.
0: Ma se tu mi dai solo un mese così per gesta.
1: Vatti a pagare un mese in una città come la Grande Mela con i costi che
0: ha. E il secondo
1: ha.
0: Che fa? Se ne ritorna?
1: Capito. Intanto comunque non hai da preoccuparti di quello, a meno che vabbè. Non c'è qualcuno che ti ospiti. Lei ha stretto una collaborazione con una piattaforma che è specializzata proprio nel tema della casa, che si permette

0: attraverso il suo aiuto di coprire un mese di affitto a tutti i musicisti che insomma possono in qualche modo andare in quel palazzo che tra l'altro è il Music Building a Manhattan, dove c'è cioè una sala importante, sì, una sala musicale di registrazione dove anche lei ha iniziato. Lei non ha mai dimenticato quell'aneddoto di quando non aveva nulla proprio a New York e c'era questa Mrs. Chen, una vicina di casa, che ogni sera la invitava a cena e le dava conforto, ed ha detto: quello è un po' il mio angelo custode che è arrivato nel momento del bisogno e mi ha fatto capire che in questo caso io devo essere a mia volta adesso l'angelo custode dei giovani musicisti. Dai, come principio ci sta, secondo me anche,
1: sì,
0: è anche un bel pensiero.
1: O lo fai continuo per un certo punto, oppure ripeto, c'è un qualcosa in ballo che possono stare tranquilli loro come di ritorno, di guadagno.
0: Va bene, però diciamo che è una sorta di contest.
1: Se no va a morire troppo presto, è bello il gesto sicuramente, ma...
0: Ma domani vedo già i titoloni Madonna contro la Manzini.
1: Ma no,
0: risponde...
1: cioè, o provvedo per un anno, allora sì, ha senso, ma
0: hai
1: per
0: capito,
1: un mese
0: Madonna,
1: che ci fanno.
0: Un anno d'affitto gratis, va bene.
1: Guarda Taylor Swift che ha fatto, un assegnone incredibile a tutti e quelli
0: ognuno
1: camperanno
0: fa quel
1: di
0: che
1: rendita.
0: Può. Diciamo che questa è una sorta di generosità che non pretende niente in cambio. Allora, rivolgiamola a voi, qual è stato magari l'aiuto inaspettato da parte, tra virgolette, di un angelo custode che vi ha permesso di continuare a inseguire quel sogno che magari stavate per abbandonare perché non c'era materialmente motivo di andare avanti? Se vi va di condividerlo con noi.
1: A voglia, ho fatto pure la cameriera.
0: Ecco, ma tu hai fatto 18, 19, 20
1: tanti,
0: lavori, questo 15. Lo sappiamo.
1: 15 sono bastati.
0: 388 22 388 22, l'aiuto inaspettato che vi ha favorito nel vostro sogno.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Walk of Life, Dire Straits su RDS. Sei proprio un po' la Bellucci questa, però
1: è vero, anche se insomma, c'è il suo momento perché, dai. Già stato. E stiamo parlando invece di un'altra donna. Non so se la Bellucci fa beneficenza, magari la fa e non la dice,
0: ma
1: come
0: non
1: spesso
0: la dico, certo. Ecco, esatto. Comunque regalo molti lezzi.
1: Molti?
0: Lezzi.
1: Letti?
0: I lezzi, sì. Perché? E quelli che regalano a me.
1: Ah, certo, giusto, sì.
0: Beh. Sono piena di ciò.
1: Dalle
0: più
1: scene
0: lezzi
1: dei
0: che
1: film,
0: vai.
1: No? Ho capito. Allora, Madonna è stata protagonista di un gesto che arriva da un pensiero, quello di aiutare le giovani talenti della musica che arrivano a New York senza un soldo, senza un centesimo. Lei ha messo a disposizione per un mese la cifra equivalente a un mese d'affitto per permettere, diciamo, di stabilizzarsi o quantomeno di provare a fare qualcosa nella musica. Voi ci state raccontando qual è l'angelo custode o l'aiuto inaspettato che in qualche modo ha risolto la situazione.
0: Il vostro sogno vi ha aiutato, vi ha avallato. Sentiamo.
2: Io ho avuto un aiuto per 3 anni da mio fratello. Per poter finanziare, ovviamente, per poter guardare mia figlia di 2 anni, quindi stare a casa con lei è un grosso regalo.
0: Ecco, bello, non parla... c'è relazione malata di fratellanza, parenti serpenti.
1: Quando
0: meno
1: ci
0: male.
1: Mettono in mezzo i soldi, anche le famiglie più solide scricchiolano, diciamo. Quindi diciamo che è positivo il fatto che sia un aiuto e che non chiede niente in cambio. Ci sono un sacco di storie molto belle di questo genere che ci state raccontando.
0: Questo è stato solo un esempio, un assaggio. Tra poco.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392 999 2000. RDS Dream 100%

0: Grandi viaggi in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.
1: Info e regolamento su rds.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Qualcuno di veramente importante, una sorta di angelo custode, vi ha mai aiutato in maniera appunto decisiva per raggiungere un sogno o un obiettivo? 38822 38822.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%.

0: Another 54 Ultra.
1: Su RDS. Ma i nomi di una volta, Giulia, Laura, Mauro,
0: non
1: Marco.
0: Era proprio così. C'era Pupo, Stefano, Pupo. C'era Mal.
1: Pupo!
0: Vabbè.
1: Pupo.
0: Allora, 6:45 con Renzo e con Francesca questo pomeriggio e con Madonna che ha detto: io voglio aiutare i giovani talenti, i giovani emergenti, musicisti che non hanno soldi per pagarsi l'affitto a New York. Provvedo io almeno per il primo mese. E questa è un'iniziativa che insomma ha firmato.
1: Che io, ragazzi, vabbè, niente, non dico nulla. Non voglio essere polemica, okay. Però figli miei, Madonna, come fai in un mese a campare?
0: Cioè, ringrazia, diciamo che c'è lei che ti provvede un mese, sennò come fai quel mese? Nemmeno ci arrivi a New York.
1: Ma manco
0: dire.
1: Arrivi al secondo, è quello che ti voglio dire.
0: Ci provi.
1: Però vabbè, ci proviamo.
0: Dai,
1: ci proviamo.
0: Sì, sì, siamo positivi, siamo ottimisti, perché quelli sono aiuti che non chiedono niente in cambio, no? Sono nell'affermazione del talento di chi poi vuole provare a inseguire un sogno. E anche voi avete avuto degli angeli custodi che sono stati fondamentali in un momento magari di difficoltà.
1: Assolutamente, sentiamo.
2: Io ho avuto un grande aiuto, sostegno, vabbè, parliamo economico, giustamente.
1: Certo.
2: Da mio cognato, perché dopo la separazione, vabbè, tutte le cose che non si conosce, continua a pagare a casa, mutuo, quello che è.
1: Senti, come soffro,
2: se non c'era lui a quest'ora magari veramente dormivo in macchina.
1: Quindi mi fa piacere che l'ha aiutato
0: il cognato,
1: cioè
0: non
1: vuol dire
0: fratello,
1: che non era neanche d'accordo con la separazione.
0: Esatto.
1: Bene.
0: Poi
3: era il 1997, avevo 17 anni e volevo un po' come i giovani di quell'età uscire, andare a lavorare a Londra.
0: Ah, sì.
3: Allora feci il biglietto, feci tutto e andai a Londra.
1: Bene.
3: Ma prima di andare mi ricordo che mio nonno mi chiama da parte e mi dà una busta con 500.000 lire.
1: Ah.
3: Mia madre, giustamente, ma perché gli dai questi soldi? Lascialo stare, non
0: hai
3: ti
0: capito.
3: Preoccupare.
1: Fagli vivere
3: rispose,
1: la vita.
3: Ma che sapete voi, quando uno viaggia ha bisogno di aiuti. Lui è stato un migrante per 30 anni in Germania, quindi sapeva.
1: Certo.
3: Paolo da Toronto.
0: Ciao Paolo. Ah,
1: ciao,
0: vedi, da Londra,
1: poi
0: è andato a vivere a Toronto.
1: Beh,
0: e ci ascolta.
1: Quelle 500.000 lire oggi saranno in euro, dollari.
0: Sì, hanno fruttato comunque evidentemente, vedi.
4: Bene. Io invece sono controcorrente.
1: Ah, ecco. E che t'ha fatto?
4: Ho
1: Toscana.
4: Dei familiari molto stretti che hanno ricevuto delle belle eredità. Ma belle, belle.
1: Delle belle eredità.
4: Una di queste ne ha ricevute tre.
0: Ah, tutte fortunate.
4: E una ne ha ricevuto una che fa per quattro.
0: Ecco, punto.
1: Beh, mi siete sistemati.
4: Io ho delle serie difficoltà economiche. Ma niente. Ciaone.
1: Un va aiutato.
0: No.
1: Ma guarda te.
0: Hai capito.
1: Fossi in te. Basta.
0: Almeno dal punto di vista affettivo. Se
1: certo.
0: Vuoi. Quindi vedi, non è scontato ricevere aiuto quando si è in difficoltà.
1: Guardate,
0: quando lo si
1: chiede.
0: Guardate
1: che non ricevere aiuto a volte è anche un aiuto stesso, perché ce la si deve fare da soli, sempre e comunque.
0: Oh, ecco, è come la perla di saggezza della Manzini per oggi.
1: Della saggezza.
0: Diamo lo spazio a Marco Mengoni. Ecco così.

0: Sombro su RDS. Allora, ancora iniziano ad essere forti queste testimonianze di generosità, di sostentamento di persone che sono in difficoltà e le stesse all'interno della loro famiglia e non
1: parliamo
0: agiscono.
1: Di difficoltà, ma parliamo anche di sogni, semplicemente, certo. No? Che magari sembrano irrealizzabili anche a un ragazzino che ha una passione. Senti.
2: Da quando ero piccolino, sempre appassionato del film Ritorno al Futuro, vengo a sapere che durante un Comic Con, una fiera, ci sarebbe stato come ospite Christopher Lloyd.
0: Ah.
1: Il Doc.
2: Che interpreta lo scienziato Doc nel
0: Ritorno,
2: film,
0: al,
2: Ritorno
0: futuro.
2: Al futuro. Un amico fraterno, un parroco, mi ha agevolato acquistandomi i biglietti dell'aereo per poter raggiungere Bruxelles,
0: meraviglia,
2: andare a questa fiera e conoscere Christopher Lloyd, con il quale oggi ho una foto che troneggia nel soggiorno di casa mia.
1: Certo.
0: Ah, di casa sua, bellissimo.
1: Voglio dire, non ti fai una gigantografia che ti guardi ogni giorno.
0: Esatto.
1: Perché queste sono passioni poi per questi film, per questi cosiddetti blockbuster che veramente non vanno mai via.
0: Ma soprattutto in quale epoca sei finito? Perché
1: ecco,
0: per una foto con lui,
1: raccontaci.
0: Devi essere finito anche nella sua macchina.
1: Dittici un po', esatto.
0: Allora, grazie. Si chiude un'ora,
1: e
0: arriva Addicted to You e se ne apre un'altra.
1: Certo, siamo qua fino alle 20.

0: Sì, su RDS.
1: Allora, ragionavamo su Ritorno al futuro, alla forza, diciamo, di questo titolo, di questo film che ha fan da anni e anni, però non solo nel cinema, fra poco scopriremo che anche nella musica ci sono pezzi importanti che hanno, tra virgolette, un successo perenne.
0: Come no, dopo lo scoprirete insieme a noi. Ora si chiude un'ora e se ne riapre un'altra.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Gianluca Gizzi alle 19.01.
3: Buona serata.
2: Buona serata a te.
3: La crisi Iran-Stati Uniti, con i media che parlano di un'ulteriore proposta di Trump inviata a Teheran, un testo molto più restrittivo secondo la stampa americana. La Repubblica Islamica avverte: non ci fidiamo del nemico, accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. Ancora violazioni del cessate il fuoco tra Israele e Libano, Tel Aviv annuncia un'ulteriore offensiva nel paese, critiche dalla Francia che chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, si terrà domani pomeriggio. E oltre Alpi sono 780 gli arresti dopo gli scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Una vittima in un incidente stradale, 219 feriti il bilancio, 8 sono in gravi condizioni. Ebola, accertamenti in corso su un caso sospetto a Cagliari, controlli su un paziente rientrato dal Congo. I risultati degli esami dovrebbero arrivare in serata, lo comunica il Ministero della Salute. Siamo al ciclismo, a Roma la passerella finale del Giro d'Italia, vittoria in volata dell'italiano Milan, la classifica generale va al danese Vingegaard. La MotoGP con la doppietta al Mugello, Bezzecchi primo davanti al compagno di squadra Martin, terzo Bagnaia. In classifica generale il riminese sempre in testa con 17 punti di vantaggio sullo spagnolo. La giornata di prima Pramac Yamaha con Elena Radina, Head of Communication del team.
4: Per il nostro team si conferma quanto ci aspettavamo, quindi una grande competitività sulle zone più tecniche e invece sofferenza sul rettilineo e nelle zone più veloci. Un finale, come dire, agrodolce, perché da una parte si vedono i passi avanti, dopo che Jackson sono riusciti a finire la gara con distanze proporzionalmente minori rispetto a quelle della sprint e con sprazzi di spettacolo come quando hanno superato uno dopo l'altro Fabio Quartararo, che è notoriamente un pilota difficilissimo da sorpassare. Alla fine però il risultato: Jack Miller è andato a punti e Toprak Razgatlioglu è rimasto appena fuori, ancora non rispecchia il grande lavoro che meccanici, piloti, ingegneri e che insomma tutta la squadra sta facendo. Noi ci spostiamo direttamente in Ungheria per il Gran Premio di Balaton della settimana prossima, circuito che non è così veloce e quindi dovrebbe essere un pochino più favorevole ai nostri piloti, e ci sentiamo la settimana prossima.
3: Questa è RDS.

0: Buonasera, sono le 19:04.
1: Sempre noi, e non potrebbe essere così fino alle 9 anche per questa domenica 31 di maggio. Cioè, tu ti rendi conto che domani è primo giugno?
0: Sì.
1: Ti rendi conto che praticamente ormai è estate.
0: Certo? È estate, estate. Meno male, viva il sole, la spiaggia,
1: il caldo,
0: il benessere.
1: Un po' meno, diciamo.
0: Il caldo anche.
1: Vabbè,
0: alla fine,
1: sì. Dai,
0: quella doccia fredda, dai, uno scossone.
1: Giusto. No, in realtà la doccia dovrebbe essere calda, dicono gli esperti, se vuoi veramente sentirti sollevato.
0: Sì, in effetti, perché solo un istante. Quella frescura che senti.
1: Va bene, faremo tutti gli esperti come studio aperto praticamente.
0: Sì, studio aperto.
1: Non uscite nelle ore più calde e bevete tanta acqua.
0: E poi dopo diamo una notizia tragica,
1: esatto.
0: Perché studio aperto fa così.
1: Le indicazioni interessanti invece ve le diamo fra poco dal punto di vista musicale. Intanto Tiziano Ferro.
0: Non me lo so spiegare.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza te.

0: When did you get hot?
1: Sabrina Carpenter.
0: No, facciamo una gara che lo dice me. When did you get hot?
1: Why did you get hot?
0: When did you get hot?
1: When did you get hot?
0: Vabbè, super cazzole a go-go.
1: Esatto. No, parliamo... Quando sei stato caldo, eh.
0: Parliamo di cose serie, cioè insomma, non perché i nostri titoli non lo siano.
1: Quando hai fatto caldo.
0: Ci sono dei successi perenni come sì? Funky Town Daily.
1: Esatto. Sì.
2: Music for you. Music for you. Music for you.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
1: Successi perenni Funky Town Lips. Perché il 31 maggio dell'80 Lip Sync raggiungono il numero uno, nella classifica dei singoli statunitensi con Funky Town. E se c'è una canzone capace di catapultarci istantaneamente sulla pista da ballo con sole 10 note di sintetizzatore, è proprio questa, Funky Town. E non è stato solo un inno dalla transizione tra la disco music e il synth pop, no? Ma un vero e proprio miracolo musicale nato nel posto più inaspettato, perché la band proveniva da Minneapolis e il produttore Steven Greenberg scrisse il brano perché si annoiava profondamente della sua città natale e sognava di trasferirsi in un luogo più energico, una città del funky, e così nasce questa canzone con la voce della talentuosa Cynthia Johnson, cantante sassofonista ed ex Miss Black Minnesota. E quel nome fa caldo, ragazzi, il gioco di parole che si pronuncia esattamente come lip sync, ovvero il playback, diventa ironico e conferma, visto che nel video ufficiale della canzone Cynthia non appare, ma al suo posto la produzione, pensate, ingaggiò delle modelle ballerine che si limitavano soltanto a muovere le labbra sulla sua traccia vocale. Sentiamo.

0: gran pezzo, e anche in termini di vendite l'impatto è stato pazzesco, si è trasformato subito in una hit planetaria, colossale, ha raggiunto la numero uno in 28 paesi contemporaneamente. Pensa. E negli Stati Uniti dominò la Hot 100 per 4 settimane consecutive, vendendo più di 2 milioni di copie in pochi mesi, quindi resta di fatto l'unico vero successo grandissimo di questa band. Li ha consacrati come una delle più celebri one hit wonder di sempre, quindi band che fanno solo una one smash hit, come si chiama, una canzone di successo, e poi un po' spariscono. Però la vera forza di questo brano è il fatto che è intergenerazionale, perché ci sono un sacco di campionamenti che sono stati fatti, tanti contributi, tante cover, certo. E non solo, le nuove generazioni la conoscono perché l'associano all'ingresso trionfale di Shrek e Fiona in Molto Molto Lontano, in Shrek 2,
1: è vero.
0: Ma poi compare anche in serie cult come Friends o Breaking Bad.
1: Come no?
0: In South Park, per esempio, l'asciugamano parlante, ve lo ricordate, Towelie, suona questa melodia usando i tasti del telefono per farsi strada in una base militare. E poi l'uso massiccio del vocoder sulla voce di Johnson ha anticipato anche questa estetica dell'autotune che oggi è così presente, bellissima, nella musica elettronica, no? Quindi sì. Funky Town, sono passati più di 40 anni, continua a far muovere il mondo in quel luogo ideale pieno di ritmo e spensieratezza che davvero non è mai passato di moda.
2: RDS Music for You. Music. Music for You. Music. Music.

0: domenica, Saif.
1: Adesso è il giorno giusto.
0: Saif, possiamo dire anche a te buona domenica perché è giorno giusto.
1: Oh, giorno giusto, allora, anche per scoprire delle novità che riguardano la generazione Z e come cambiano le cose, certo, no, con i giovani di oggi, che sembra veramente mio nonno dire così. Sai che non vogliono più uscire di frequentare, diciamo, le persone anche al primo appuntamento, così vis-à-vis, face to face, no?
0: Non voglio, perché prima di perdere tempo dicono: brava, voglio accertarmi che
1: allora tu sei una della Gen Z,
0: te credo, soprattutto dopo tante batoste.
1: Loro dicono conoscere qualcuno virtualmente, fare una call con un eventuale date, aiuta, perché permette di risparmiare tempo e denaro.
0: Sì,
1: denaro,
0: perché già senti dalla voce il tono, senti anche la qualità degli argomenti,
1: riesci a sgamare, a scremare,
0: sì,
1: eventualmente,
0: sì,
1: no?
0: Se invece fanno quelle pause con che fai?
1: Poi,
0: che
1: andare
0: bello
1: a cena, sprecare un pranzo o una cena, sì, il conto con le eventuali cose da dividere
0: e
1: da pagare.
0: Perché se non mi piace allora dividiamo, se invece mi piace pago io.
1: Meglio
0: tristezza
1: di no.
0: Incredibile.
1: Facciamo un meet e finisce tutto.
0: Meet and greet, oppure un bel ciaone, oppure casa e Netflix.
1: Ecco, appunto, dai, abbiamo capito. Vabbè.

0: 24 Karat Magic su RDS. Bruno Mars, Bruno tra Mars. I nostri grandi successi alle 7:25. Siamo noi, sempre noi.
1: Renzo sempre e Francesco, noi, per fortuna.
0: Francesco e Renzo.
1: E Renzo e Francesco.
0: Allora, sì, ma giustamente, Luca Berardinelli in regia. Vi accompagniamo fino alle 21. Attenzione perché fra poco arriva anche.
1: Arriva lei. La sequenza mixata. Quattro successi in fila. Uno, due, tre, quattro. Quelli sono, non è che.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno. Direttamente
2: sul tuo smartphone. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
0: Siete sull'unica 100% grandi successi, questa RDS, con Renzo e con Francesca fino alle 9, domenica 31 maggio. E adesso c'è Francesco Cadente che mette insieme quattro grandi successi, quattro numeri uno.
2: La carica che cerchi, i successi che ami.

0: Knickershop su RDS. Senti, giriamo un film.
1: Adesso è arrivata. Che film vuoi
0: fare?
1: A zero costi. E chi li paga gli attori?
0: Noi.
1: Quali
0: non li paghiamo.
1: Certo, tu vuoi degli attori.
0: Paghiamo che... nessuno, non paghiamo nessuno, maestranze, tecnici, niente.
1: Vuoi fare un film a zero budget?
0: A zero budget, e tu mi darai anche ragione.
1: Vabbè, vediamo fra poco
0: per
1: se
0: la prima
1: ci
0: volta
1: sono.
0: Mi darai ragione.
1: Se ci sono i margini per fare questo film,
0: sì,
1: che esce al cinema.
0: Anche marciapiedi ci sono.
1: A costo zero, sì. Vabbè, vediamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San
5: Lei...
4: Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Fra poco vi portiamo al cinema a vedere un film che, insomma, costa zero. Cioè, a girarlo costa zero, incredibile.

0: Olivia Tin su RDS, siamo alle 7.48, ancora buona domenica. Allora, da Renzo e Francesca, sta per uscire un film che non costerà nulla, signori.
1: Problemi economici? Il budget non lo raggiungi? Vorresti John Chiusa che non sai come pagarlo? Usa l'intelligenza artificiale.
0: Sì, è un po' questo il senso. Si chiamerà Maraja in Dennings ed è un titolo indiano che potrebbe diventare, dicono, un grande successo al botteghino. Perché ne parliamo? Perché costa zero. Perché realizzare un film di solito, insomma, necessita di svariati milioni di euro per essere un po' anche sul limite della sufficienza. Servono ovviamente per tutte le maestranze, per la produzione, per la distribuzione. Invece questo film costa zero perché non ha attori, le scenografie non c'è bisogno di costruirle perché è tutto fatto ovviamente con l'AI, e non c'è nessuna troupe sul set perché fondamentalmente non esiste nessun set. È un film fatto tramite l'intelligenza artificiale. Gran
1: tutto
0: parte
1: lì
0: del lavoro nasce appunto tramite il computer, attraverso dei software AI che sono sempre più sofisticati. Vuoi sapere la trama?
1: Ti Vai, interessa? Dimmela.
0: Allora, la sceneggiatura parte da un libro di Khushwant Singh del 2014 che ha detto: ma visto che il libro lo scrivo io, a questo punto lo faccio con l'intelligenza artificiale.
1: E me lo produco e distribuisco io, ma esatto, che me frega, certo.
0: È la storia di un adolescente convinto di essere il Maraja nell'epoca appunto delle grandi rivoluzioni del 1984, quindi siamo nell'India di quel periodo, e accanto a Singh lavora anche un ex dirigente Microsoft che è diciamo specializzato nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sai che a fare questo film, dicevamo, non c'è una troupe, però in realtà sono state sei persone in sostanza, quindi non ci sono regista e direttore della fotografia, sono quelli che si sono messi davanti al computer a guardare l'evoluzione tecnologica. E però fortunatamente sceneggiatura e anche colonna sonora restano frutto del lavoro umano, quindi non sono fatti
1: Bellissimo.
0: Da un computer, almeno un po' di ingegno.
1: Quindi Hans Zimmer si è prestato per questo.
0: Probabilmente
1: è meraviglioso.
0: Sì. È meraviglioso.
1: Che per chi non lo sapesse è un gran compositore.
0: Un gran compositore di vari film.
1: Interstellar, tutti di Christopher Nolan.
0: E c'è un pro, un ma. Perché questo film sarebbe dovuto uscire da molto tempo, ma i produttori continuano a modificare le immagini perché la tecnologia evolve rapidamente e hanno sempre paura che sia, diciamo, cioè rimane fermo e non esce, perché hanno paura che sia vecchio rispetto alla data di uscita, al momento dell'uscita, perché magari arriva un'evoluzione tecnologica, un miglioramento, e quello c'ha dei frame.
1: Quindi si è fatto tutto un mazzia per niente.
0: E poi non lo vediamo ancora, quindi sembrerebbe che poi possa diventare già vecchio nel momento in cui esce, di conseguenza sto film non esce mai.
1: Io penso una
0: paradosso.
1: Cosa soltanto, che questo scrittore ha fatto la fine di Teddy Swims.
0: Ah, sì?
1: Ha fatto proprio lo sconcio.
0: Ha perso il controllo, è vero.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: scattare una foto.
1: L'amore è.
2: Amore è, Elisa, si parla d'amore.
1: Si
2: adesso.
1: Parla d'amore. L'amore cos'è? Per te, soprattutto, qual è la prima cosa che ti colpisce di un uomo?
2: L'amore per me è libertà, condivisione, rispetto.
1: Però prima
2: e
1: che arrivi quello,
2: che
1: bisogna arrivarci poi a quello.
2: Ci devi arrivare, sì.
1: Al primo incontro, diciamo, una caratteristica che ti colpisce, che ti attrae subito.
2: La voce, l'occhio, lo sguardo,
1: sempre
2: e le mani.
1: Cose. Beh,
2: le solite, quelle sono,
1: vediamo
2: che fai quando vedi una persona,
1: vediamo
2: se sta quattro zampe,
1: attenzione,
2: che devi fare.
1: No, non è quello. E colleghi maschi, fra poco, più tardi, vi racconto qual è la caratteristica, o meglio, l'hobby che serve per centrare subito l'obiettivo.
2: Beh.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: In redazione RDS ritroviamo il nostro Gianluca Gizzi. Buonasera.
5: Buonasera.
4: Sentiamo con te tutte le ultime, gli aggiornamenti più importanti nell'attualità.
6: Più restrittiva la nuova proposta di Trump all'Iran, lo rivela la stampa americana. Il tycoon irritato dalla lentezza di Teheran nel dare finora risposte. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, diremo sì solo se saranno garantiti i nostri diritti, la posizione della Repubblica Islamica. Altro fronte dello stesso conflitto, il Libano, con Israele che annuncia una nuova offensiva, e mentre Washington confida nell'annuncio martedì di un ulteriore cessate il fuoco dopo i negoziati fra le parti, di errore grave parla Parigi. Macron chiede e ottiene per domani pomeriggio una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. In Francia i festeggiamenti per la doppietta del Paris Saint-Germain in Champions League si sono trasformati in guerriglia. Guido De Santis.
7: Il bilancio è di 780 persone fermate, delle quali circa 450 trattenute, con 219 feriti, 8 dei quali gravi. E un giovane ha perso la vita in un incidente stradale con la sua moto nel corso degli improvvisati caroselli. 57 gli agenti di polizia che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, nonostante l'imponente dispositivo allestito per la sicurezza nella notte, barricate improvvisate, cassonetti in fiamme, vetrine distrutte. Oggi per il tecnico Luis Enrique e i suoi uomini c'è stata lo stesso la sfilata con la coppa per le strade della capitale, con il successivo ricevimento all'Eliseo dal presidente Macron.
6: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari, rientrato dal Congo, terra d'origine, il paziente sottoposto ai test, risultati attesi per domani mattina. Nel paese africano l'epidemia sta avanzando rapidamente, avverte Medici Senza Frontiere, che denuncia ritardi negli aiuti e nell'arrivo di personale medico. L'inchiesta di Milano sul presunto caporalato per i lavori al consolato americano, fermata all'aeroporto di Bergamo, il manager turco della società di costruzioni Kadel stava partendo per Istanbul. Secondo i PM voleva fuggire. Ciclismo, si chiude a Roma il Giro d'Italia, c'entra finalmente la vittoria in questa edizione l'italiano Milan, che si aggiudica la volata nell'ultima tappa. Maglia rosa al danese Vingegaard, che conquista per la prima volta la rosa ed è l'ottavo atleta nella storia a conquistare le tre grandi corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta. Questa è RDS.
8: Bentornati su RDS, sono le 22 minuti, Renzo Di Falco,
4: Francesca Manzini,
8: ancora un'ora insieme anche al nostro Luca Berardinelli, grazie che ci metti in onda.
4: C'è anche Ilari Blasi con noi.
8: Sì, siamo pure su 265 digitale terrestre, quindi potete pure scaricarvi l'app.
4: Giusto, l'app
8: così
4: mobile.
8: Se ci vedete da uno smartphone e poi...
4: Sì, ma non è che ci siamo ripresi 24 ore su 24.
8: No, meno male per voi. Dai,
4: abbiamo già dato
8: certa,
4: da quel punto di vista. Ecco appunto. Allora, state con noi perché fra poco vi racconteremo quali sono le passioni, gli hobby che interessano molto di più le donne e che colpiscono addirittura, che affascinano più di uno sguardo, di un bell'occhio, di un fisico magari da palestra. Ecco appunto. Intanto una bella sequenza mixata che riparte da Le Braids.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: tattici nucleari chiudono la sequenza mixata,
1: oh,
0: e si parla d'amore.
1: I pinguini tattici iberici, perché dicono lo sento e quindi ci hanno avuto questa esploa un po' spagnoleggiante. Allora, Riccardo Zanotti, per esempio, pensandoci in qualità di frontman dei pinguini, potrebbe avere una caratteristica in grado di colpire più di altri le donne.
0: Sì.
1: Tra poco parliamo di hobby che, insomma, colpiscono, vanno a segno e conquistano magari lo sguardo femminile.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Stiamo per scoprire la cosa che colpisce di più le donne. Si tratta di hobby più che di qualità, diciamo, oggettive o fisiche. State con noi, fra poco.

0: You Came For Calvin Harris con Rihanna su RDS. Sono allora, le 20:25, Renzo, sì. Di Falco,
1: Francesca Manzini, fino alle 21, fino alle 9 insieme con Luca Berardinelli in regia. Allora, abbiamo cercato di capire quali fossero le cose che le donne le prime volte noi uomini guardano o per le quali vengono in qualche modo colpite, che le stuzzicano, e ci atteniamo sempre anche alla risposta che ci ha dato Francesca prima. Lo sguardo, hai detto?
0: La voce, le mani,
1: sì, sono sempre quelle. In realtà non funzionano più, o meglio, essere in grado di consigliare un buon libro, questa è la sentence, insomma, la notizia, è più attraente di quanto la maggior parte delle persone pensi fino ad oggi.
0: Cioè, ti conosco sondaggio. E anziché dirmi che bella, leggiti questo libro.
1: Sì, e tu lì capitoli, come si dice.
0: Ma io già lì capisco che c'è trippa per gatti.
1: Ma perché, scusami?
0: Ma ci guardiamo appena e uno anziché rimanere folgorato a te ti dico
1: leggiti
0: un bel
1: Siddhartha.
0: Libro. Ah, è come se io ti dicessi, guarda, siccome non mi piaci, leggiti, che ne so.
1: No, questo è una fa parte,
0: è un gradimento,
1: attenzione.
0: Un indice di gradimento.
1: Sì, esatto, non è che significa, anzi,
0: cioè,
1: non
0: già
1: significa
0: non mi piace, allora leggiti Guerra e Pace, oppure c'ho altre situazioni, Tre Moschettieri.
1: Diciamo che Guerra e Pace non è un invito proprio, per quanto possa essere un'opera sicuramente letteraria di grande valore, non è proprio sta botta di vita, ma comunque.
0: Appunto, per far capire che non ci sarà futuro, la metti, guarda, non ci siamo in un po' di Guerra e Pace, leggiti di Guerra e Pace.
1: Tu dici che dal gusto letterario si capisce anche tanto
0: già
1: di una
0: cose,
1: persona.
0: Certo.
1: Però insomma un sondaggio ha chiesto alle donne di valutare 74 diversi hobby maschili, molto più dei 18 hobby,
0: certo,
1: della manza, ed è uscita una classifica che può esserci molto utile.
0: Sentiamo.
1: Allora, 98% delle donne, come dicevamo, penso che la lettura sia una qualità molto attraente, oltre che rappresentare una percentuale incredibile. Un'altra delle cose che attraggono molto le donne di noi maschi, di noi uomini, sono lo scrivere. Cioè, se un uomo ammette di scrivere, di avere dimestichezza con le parole, di
0: poi
1: avere...
0: magari invece usano tanto le parole ma non sono corrispondenti ai fatti,
1: ragazzi, comunque anche le percentuali qua sono bulgare, perché stiamo parlando del 93,8% di preferenze.
0: Pensa te.
1: Disegnare o dipingere, ancora qualcosa che ha, quindi attiene al mondo dell'arte, se vuoi, alla sensibilità artistica, no? 94%. Poi rientra un hobby che è più manuale, lavorare in legno, cioè praticamente i falegnami piacciono
0: molto.
1: No,
0: non voglio dire niente su
1: 94,4%. 4%, nemmeno io. Cucinare 95%, e su questo ci sto, che la cucina eserciti un fascino,
0: certo,
1: particolare sulle donne, soprattutto se è uno chef, se è un sous chef, se qualcuno,
0: sì,
1: che
0: prenditi
1: molto
0: una
1: esperto,
0: che sta già a dieta e che è attenta alla linea.
1: E quindi manco quello,
0: non c'è
1: va bene.
0: Una storia, ma
1: poi,
0: lo vedi?
1: Senti, performer, musica, suonare uno strumento, quello tira tanto, no? Giusto? Se
0: come
1: uno ti
0: no?
1: dice sono un musicista,
0: che bello, cantiamo una canzone.
1: Tu pensi subito a quello, al risvolto artistico. Però
0: e che
1: dovrebbe...
0: devi fare? No, sei musicista e quindi suonami l'amore, che gli devo
1: più
0: dire?
1: Dovrebbe interessarti di più. Lo fa col 95% delle persone. Poi, parlare una lingua straniera. 95,6%.
0: Per evitare di capirti parlo in
1: italiano,
0: lingua, giusto?
1: Ho capito.
0: Bello.
1: Vabbè, niente, con la Manzini tutti questi trucchi non funzionano. E allora, no, siccome non funzionano, allora
0: ma perché
1: voi...
0: non c'è trucco in amore?
1: Non c'è trucco.
0: Non c'è trucco in amore, c'è l'istintività, c'è la prima sensazione che vince su ogni cosa.
1: Vabbè, però insomma, avete voi ascoltatori un'arma segreta, un hobby,
0: diteci
1: una
0: qual è,
1: capacità.
0: Diteci qual è la vostra arma segreta. 3882 3882.
1: Proprio...
0: io vi dirò la mia ed è per questo,
1: sì,
0: che sto disarmato.
1: Esatto. Ma proprio vogliamo sapere quella qualità che fa centro al primo colpo quando conoscete qualcuno di nuovo, eh?
0: Sì.
1: Dai, messaggi vocali tra poco.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: i Backstreet Boys su RDS. Ecco appunto, quanto mi ami, come mi ami, no? La durata,
1: quanto
0: eccetera.
1: Mi pensi, come
0: mi pensi,
1: come diceva quel
0: come arrivarci
1: spot.
0: Ma soprattutto ad arrivarci,
1: ad arrivarci non è più solo una questione di fisico, di bellezza oggettiva, ma di hobby. E in particolare un sondaggio ha chiesto quale sia in assoluto la caratteristica che aggancia di più le donne di noi uomini, e quando un ragazzo o un signore consiglia loro un bel libro, un buon libro. La lettura, il saper leggere e scrivere sono tra le skill, diciamo, che vengono più apprezzate. Vediamo un po' come la pensate, se avete soprattutto dei talenti emergenti, delle armi segrete che volete sfoderare.
0: L'attrazione, oh. Dai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: La mia arma segreta è che sono un pasticcere panettiere.
1: Oh, quindi vedi, anche quelle le prendi
0: l'uomo
1: per la
0: della
1: gola,
0: mia vita proprio.
1: Come si dice, appunto, però tu sei in dieta perenne, quindi
0: sì,
1: non lo so. E tra l'altro, come dicevamo, cucinare, insomma, è una delle attività preferite. Il 95% delle donne ha detto che può essere una cosa che riesce ad agganciare molto di più e a incuriosire,
0: certo,
1: insomma, l'altra persona. Voi avete questa arma segreta, un hobby, una capacità che riesce a far, diciamo, capitolare subito le altre persone, le donne che avete davanti, se siete uomini, ma insomma in generale anche viceversa?
0: Fatecelo sapere al 388-22-38-22.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada. Dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria, l'Egitto non è solo piramidi e storia. È mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/t. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Qual è il vostro talento, quello che sfoderate, magari se è un hobby, una conoscenza, l'arma segreta che vi fa fare al primo colpo centro?

0: Dracula, Tame Impala e Gianni su RDS.
1: C'è questo sondaggio clamoroso che vi abbiamo raccontato che dice
0: ecco,
1: che
0: vampiri energetici emotivi anche no.
1: Ecco, no, ma non parliamo di quello, parliamo del fatto che leggere, consigliare libri, scrivere sono tra gli hobby che colpiscono di più voi donne se siamo noi uomini a coltivarli. E sono,
0: sì,
1: diciamo, le cose che attraggono di più, almeno rispetto agli ultimi dati, no? Anche rispetto all'oggettività, alla bellezza,
0: certo,
1: e all'aspetto fisico. Sentiamo un po' quali sono le armi che sfoderate anche voi se avete degli hobby, delle passioni che riescono, che capite, che riescono a colpire, ad agganciare subito qualcuno.
2: Salvatore da Genova.

0: Ciao.
1: Gentilezza e verità.
0: Bravo.
1: Sempre. Veri e gentili. Sì. Ma veri,
0: trasparenti
1: però.
0: Sempre.
2: Non certo. costruiti. Non
0: no,
2: è, non è facile
0: non
2: però.
0: Ha senso.
2: La prima volta quando incontri qualcuno di nuovo apparire senza filtri è molto difficile.
3: Allora, io mi occupo di arte, sono musicologo, mi occupo di produzione musicale, di bingo, eccetera, eccetera. Ma queste cose, purtroppo, come dicevate prima in studio, non servono tanto.
2: Ecco.
3: In realtà, la cosa che funziona, secondo me, per attrarre le persone in generale, che siano rapporti di amicizia, rapporti sentimentali, è ascoltare.
0: Esatto.
3: Ma non ascoltare nel senso che ti appunti quello che dico.
0: No, no.
3: Essere sinceramente interessati agli altri. Questa
0: attenzione,
3: è
0: perché è una questione di ascolto, attenzione e cura.
2: E anche empatia, aggiungerei,
0: esatto,
2: no?
0: Ma poi deve essere naturale, non deve essere richiesta. L'amore non si richiede, l'amore si vive.
2: Guardate, quante perle sta
0: mamma
2: dando.
0: Mamma mia, sembrano, questo è il preciso.
2: Sembrano titoli di libri e di canzoni buttati proprio a go-go,
0: no, è tutta la farina del mio sacco 00.
4: Io ho conquistato la mia compagna attuale con la mia R-Moscia.
2: Ma che non vedi? Si è sentita tanto però in questo audio. Però
0: no,
2: insomma può essere una
0: magari
2: caratteristica.
0: Magari ha smussato per il bene della sua compagna che magari non lo capiva. Bravo! Bravo!
5: Ciao, sono Federico da Parma.
2: Ciao.
5: E una mia passione che fa innamorare le donne è quando vado in moto, la passione per la moto in generale.
2: La passione
0: e
2: per la moto
0: se ne perde anche perché se corre quella fa
2: importante è sempre mettere il casco e andare piano perché
0: certo.
2: Le donne poi hanno anche paura della velocità, insomma questo
0: e
2: è
0: non
2: anche
0: bisogna correre in amore, ciascuno ha bisogno dei propri tempi.
2: Con questa metafora che è il non plus ultra io direi di chiudere qua il programma però.
6: RDS insieme a te,
7: RDS insieme a te
6: ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Ossa Nostra, Gaia su RDS.
1: Sì, ci sono ancora storie, ancora testimonianze.
0: Sentiamo.
1: Se vuoi anche qualcosa che ti può riguardare.
0: Oddio, perché?
1: Senti.
2: Io credo che per conquistare una donna bisogna farla ascoltare, ma farla ridere tanto. Io mia moglie l'ho conquistata in questo modo. Ciao Giacomo Pinzolo, Trentino.
1: Senso dell'umorismo, leggerezza sono delle caratteristiche che anch'io condivido, no? Ma tu?
0: Ovvio.
1: Ecco, i tuoi uomini li conquisti con le imitazioni?
0: A voglia.
1: Allora, qual è in assoluto l'imitazione che preferiscono e che ti chiedono
0: Monica
1: allo
0: Bellucci e Mara Venier, sono le due.
1: Allora, siccome Monica Bellucci
0: e poi il vantaggio è che a luce spenta posso cambiare voce, quindi stanno con altre donne.
1: Tipo interruttore.
0: Non mi possono tradire, ma ho avuto un cesto di lumache che non ti puoi immaginare.
1: Beh, vabbè, non approfondiamo.
0: No, davvero, nel passato, per carità, chi allora, non ha avuto le corde?
1: Siccome la Bellucci c'è già stata, fai il commiato di Mara Venier da questo programma di oggi.
3: Allora, è stato stupendo, pazzesco, amatevi, non rompete le palle.
1: Mara,
3: vabbè,
1: per favore.
3: Mara lo direbbe così.
1: Se lo dice Mara,
0: io invece
1: vabbè.
0: Direi amate e non rompete le palle.
1: Ah, giusto.
0: Uguale. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Lost Frequencies su RDS con Reality. Siamo arrivati ai saluti, eh?
1: Ai saluti, ciao Renzo Di Falco, io li vedo
2: Francesca.
1: Paolo.
2: Paolo.
3: Ah, caspita,
1: sì, ciao Francesca. Ma...
3: No, mi faccio da parte.
1: Brava. Vai.
4: No, beh, sì, lei perché non inizia bene la settimana?
1: No, non inizia. Vai, dimmelo.
5: Buonasera, amore.
1: Sì, ciao Paolo.
4: Guarda, mi ha avuto un attacco di starnuti.
1: Oh mio Dio. Basta, finito l'amore così. Allora, con che inizierete, ragazzi?
3: Noi iniziamo con buona la seconda.
1: Sì. Ah, non c'è più la prima.
3: No, esatto. Siamo stufati di premiare il primo. In
4: ma
3: generale, nella
4: tu,
3: vita,
4: beh,
3: no?
4: lei che è una persona.
1: Lei inventa, è artista.
4: No, è una persona carina,
3: grazie.
4: Vuole premiare anche
3: capisce,
4: i perdenti.
3: Fra.
4: Quindi.
3: Allora, sì, ho detto voglio premiare anche chi arriva secondo, no? Magari per un soffio non ce l'ha fatta. È un po' la storia della vita.
1: Ha voglia.
3: Allora, ho detto buona la seconda. Di domenica premiamo il secondo che arriva.
1: Ma quando si annoierà, farà buona la terza.
3: Esatto, sì, esatto. Tipo fra una settimana.
1: Ah, ecco.
3: Il gioco è sempre lo stesso. Ah. Quindi si inizia a cantare da una parola che decide Paolo, però io non posso scegliere niente.
1: Certo.
4: Non è che non puoi scegliere.
3: Perché Paolo è del
4: Gemelli. Perché non ci sei, poi arrivi. E
1: Paolo,
4: io...
1: sei del Gemelli.
4: Sì. Io sono del Gemelli.
1: Ah,
4: sì,
1: un segno
4: sì.
1: D'aria.
4: Segno.
3: Ok. Va bene, quindi la parola di stasera.
4: Allora, la parola di stasera è luce.
3: Sì.
4: Ok, visto che questa settimana se ne è parlato tantissimo, ci sono un sacco di canzoni con quella parola all'interno. Appunto, quello che vi chiediamo di fare da adesso è mandate subito un audio WhatsApp nel quale cantate la prima canzone che vi viene in mente, però attenzione, perché
3: non me ne
4: viene
3: mezza.
4: Non dovete iniziare a cantare da qualsiasi punto della canzone, ma dovete iniziare a cantare esattamente dalla parola luce,
0: sì,
4: tralasciando quelle precedenti.
0: Ok.
3: Ah, sì.
0: Non vi preoccupate, la Manzini la porto via io adesso.
3: No, ho capito.
1: Salutiamoci, se no la canto, ecco. Vi prego.
3: No, ce n'è una, ok. 38822, iniziate a cantare per buona la seconda dalla parola luce.
0: Oh, in attesa che arrivi anche l'edizione di buona l'ultima, noi ce ne andiamo perché questo è proprio il nostro ultimo momento.
1: E quindi ciaone.
0: Ecco.
1: Grazie Paolo Luca Bernardinelli, grazie
0: ciao,
1: Renzo
0: Luca.
1: Di Falco.
0: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
6: Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Dai che andiamo in redazione prima di tutto per capire che cosa succede. Ci sono le ultime notizie, ci racconta tutto Lao Petrilli, sentiamo.
7: Buonasera Iran, Stati Uniti. Donald Trump avrebbe inviato alla controparte una nuova proposta più restrittiva, dialogo e scambi di messaggi in corso, ma tutto quello che viene detto in questa fase è speculazione, lo ha affermato poco fa Basarakci.

0: ministro degli esteri della Repubblica Islamica. L'Agenzia ONU per l'Energia Atomica conferma: un drone ha colpito la centrale di Zaporizhia nell'Ucraina meridionale occupata dalle forze russe. Mosca accusa Kiev, che smentisce la versione nemica parlando di disinformazione. Non si capisce perché dovremmo colpire un impianto che sorge su un territorio che tentiamo di riportare sotto il nostro controllo sovrano. Ebola, 43 decessi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, 263 i contagi, 1100 quelli sospetti. In Italia esami su un paziente sintomatico africano che è residente a Cagliari e è rientrato in Sardegna nelle scorse ore. Campioni del test inviati allo Spallanzani di Roma. Sport, tennis: a Parigi avanzano Zverev e Odar, in corso le sfide Rublev-Menšík e Ruud Fonseca. Nel doppio Bolelli e Vavasori ai quarti hanno battuto la coppia Paul Willis 6-4-6-3. Andrea oggi ha vinto anche nel misto con Sara Errani. Ciclismo: concluso il Giro d'Italia, Vingegaard in trionfo a Roma, al velocista Jonathan Milan l'ultima frazione in volata. Per Giulio Ciccone la maglia azzurra destinata al miglior scalatore della corsa a tappe. MotoGP al Mugello, il successo di Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia nel Gran Premio d'Italia, terzo Bagnaia su Ducati. E ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
1: Ci attende un lunedì caratterizzato da tempo a tratti instabile sulle regioni di Nord-Est ed in Toscana, con fenomeni sparsi che nella seconda parte del giorno poi interesseranno anche l'Umbria e le Marche, fenomeni localmente intensi sulle zone appenniniche centrali. Sul resto dell'Italia una giornata nel complesso stabile e ben assolata. Le temperature massime diurne generalmente non andranno oltre i 30-31 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Let's go, 21 e 2 minuti su RDS, domenica sera, buonasera, salve,
3: eccoci
2: ben ritrovati, eccoci qua.
3: Buonasera a tutti, ci siamo noi, Paolo Piva, sono io, Francesca Romana D'Andrea e lei, e vero, dall'altra parte a Roma, dall'altra parte nel senso di regia, c'è Luca Berardinelli.
2: Sì, c'è Luca Berardinelli, ha detto che rimane con noi fino a l'una.
3: Ha detto.
2: Si è organizzato.
3: Poi vedremo.
2: Aveva le sue cose da fare, no? Le prove con
3: vedremo,
2: la band.
3: Nel senso che magari si stufa prima.
2: No, però ha detto, vabbè ragazzi, dai, per voi resta.
4: Ciao belle, siete fantastici.
3: Grazie.
2: Senti,
3: grazie.
2: Che energia. Allora, buona la seconda. Stasera si preme il secondo che arriva e si inizia a cantare dalla parola luce.
3: Ce ne sono tante.
2: 3882
5: all'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hai capito?
2: Sì, sì.
1: Importante.
2: Sì.
1: Sono quelle frasi. La comprensione del testo.
2: Sono quelle frasi di circostanza che metti lì, che anche se non stai ascoltando nessuno di quelli che stanno parlando, compresa la canzone, comunque ci sta.
1: Hai capito?
2: Cioè, non sembri di essere fuori dal mondo.
1: Esatto. Ma io per questo lo faccio, per rientrare. Infatti, siamo rientrati. In questa domenica sera, dove vogliamo premiare il secondo, che arriva con buona la prima, che però per la domenica diventa buona la seconda.
2: Sì, perché quelli che arrivano secondi di solito non vincono mai, noi li premiamo la domenica sera. Il gioco però funziona come il venerdì, ossia vi diamo una parola, da quella parola dovete iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente.
1: Dovete andare a scartabellare quello che avete nella mente.
2: Ok, adesso sentiamo quelli che non hanno vinto perché non sono arrivati secondi. Ok,
1: sono arrivati in altre
2: posizioni. O primo o dopo.
1: Esatto.
2: Sentiamo.
3: Luce che purifichi i miei sogni.
1: Caspita.
3: Scendi piano dentro me.
1: Mango. Wow, sì. Bellissima.
2: Mango con Zenima, credo.
1: Stupenda,
2: Zenima,
1: stupenda, credo. Stupenda che intenditrice. Okay.
2: Brava, cantava
1: bravissima.
2: Anche bene. Sì. Vai, ancora.
4: Luce dei miei occhi, rilascio di me. Voglio mille lune per accarezzarti.
2: Questa è Gianna Nannini.
1: Sì, bellissima. Bella.
2: Ancora.
5: Luce si è oscurata con qualcuno che conosco e ti ha portata via da me.
1: È vero,
2: c'è qualcosa di grande tra di noi. Allora, per la cosa bella fondamentale, che fa bene che ha cantato così, nel senso che qui non è importante cantare benissimo,
1: ma
2: divertirsi, buttarsi, quindi
1: certo.
2: Va bene.
6: Luce in fondo al tunnel, boccata
1: d'aria, sempre gli 883
6: limpida.
1: Ora Pezzali da solo, già.
2: Sai che forse era Pezzali? No, non mi ricordo.
1: Pezzali da solo, vedi queste distinzioni importanti. Bene, wow, tutte varie.
2: Ce n'è ancora una?
7: Luce, e splendi sempre dentro l'anima.
1: Questa
7: anche
1: manca.
7: In questa notte, questa lunga notte senza fine.
1: No, questa non la conosco.
7: Tutto cambia.
2: Questo è Mengoni.
7: Invece, ma Luce di Marco Mengoni.
2: Ecco,
1: grazie,
2: Marco Mengoni.
1: Grazie. No, davvero, mi mancava.
2: Okay. Abbiamo però la vincitrice al telefono, che è Moira. Da dove, Moira?
8: Cavatanello, provincia di Viterbo.
2: Buonasera.
1: Oh, Moira, sei stata tu la più veloce, o quasi, perché la seconda che è arrivata, per cosa hai cantato?
2: Sì, è vero, la seconda più veloce.
1: La seconda più veloce.
2: Vai, canta.
8: Luce che cade dagli occhi.
1: Mancava l'appello, in effetti.
8: Sui
1: quindi.
8: Tramonti della mia terra.
1: Ci sta, mi era venuta in mente questa, dico la verità.
2: Sì.
1: Brava Moira!
2: Devo dire che alla maggior parte degli ascoltatori è venuta in mente questa,
1: sì.
2: Però effettivamente, come hai visto, ce n'hanno tante.
1: Sono rimasta stupita. Che stai facendo in questa bella domenica, Moira?
8: Sto andando al lavoro.
1: Ah, va
2: bene.
1: Vabbè, dai.
2: Capito.
1: Però che entusiasmo.
2: Dove, che lavoro fai?
1: Esatto.
8: Il poliziotto.
1: Attenzione a Moira stasera, ragazzi.
2: Ma c'è questa cosa che quando conosci un poliziotto ti fa sempre piacere, perché fa piacere avere un amico poliziotto.
1: Sembra che hai l'amico che ti può aiutare con le situazioni, capito?
2: Ma sempre comodo avere un amico poliziotto.
1: No, lo dici anche a chi ti dà fastidio. Guarda che io ho un amico poliziotto.
2: Esatto, aiuta. Okay. Moira, quindi ti auguriamo buon lavoro, grazie per quello che fai di lavoro, perché il tuo lavoro è importante.
1: Sì.
2: E niente, ti auguriamo buona serata.
1: Buon lavoro,
2: va bene?
1: Allora, dai, stai con noi, baci.
8: Ciao, Moira.
9: RDS insieme a te.
10: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: 100% video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Ed Olivia Rodrigo su RDS, abbiamo cantato, abbiamo iniziato con Mona la seconda questa sì. domenica insieme. La parola scelta stasera era Luce, ha vinto Moira e tutti gli altri no.
1: Guarda, ci sono tante canzoni con la parola luce che anche se non ti vengono in mente per prime, uno dice porca miseria, non ci sono, invece ce ne sono tante, tra le quali è anche vero. Questa, senti.
2: Luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri.
1: Chiaro di luna di
0: bellissimo,
1: di
0: bellissimo,
1: bella.
0: Bellissimo questo pezzo. È vero, ce ne sono tante e ce le avete fatte riscoprire voi, perché io mi ero proprio fissata su una, capito?
1: Sì, ma certo, ma la cosa buona è quella. Buona la prima, ognuno viene la sua prima, la sua personale prima.
0: Così lei cosa avrebbe cantato?
1: No, anch'io quella di Elisa, devo dire.
0: Entrambi, non avremmo vinto noi. Lui era

0: luce.
1: No, ecco, no, no, no, no,
0: come una stella di luce.
1: Ecco, il nostro gioco, no, il nostro gioco, esatto, non funziona così. Vabbè. Cioè, non è che dovete inserire la parola luce in una canzone che volete voi, giusto per non.
0: Io avrei barato forse.
1: Lo so.
0: Per finire nella mischia.
1: Qua andiamo a controllare poi. Quindi...
0: so, ecco, cioè, c'è un Paolo Piva in ogni parte del mondo.
1: Un notaio Paolo
0: che
1: Piva.
0: Che avrebbe controllato. Esatto.
1: Va bene, allora, visto che tra l'altro è domenica sera.
0: Sì.
1: Ieri sera c'è stato un grande evento e noi ne parleremo.
0: Cioè pari RDS?
1: No, non pensavo però a quello, nel senso, nonostante sia un grande evento, c'è stato un evento calcistico molto importante.
0: Ah.
1: Però non parleremo dell'aspetto calcistico, ma della parte musicale.
0: Yes,
1: più
0: ok.
1: Tardi.
0: Ho capito.
1: Più tardi. Nel frattempo ci arrivano intanto, questo è sicuro, 4 successi mixati subito.
0: Bene.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: se
1: 100% grandi successi.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Pronti quindi per sentire quattro successi in sequenza mixata? Non è abbastanza per lui fare la regia, lui vuole anche mixare i quattro successi. Luca Berardinelli, pronto davanti alla console.
11: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
12: Solo questa è la sequenza mixata di...

0: Subway.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.
3: Cinque. Qua. 1996. Jay Axe e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: funky, come dovrebbe essere un po' la domenica. Dai, sì, un po' tranqui funky, nel senso che sì, è vero.
1: Però oggi
0: è
1: come un...
0: un venerdì.
1: Ma non neanche. Beh, perché poi tanti il sabato lavorano magari, quindi oggi è come fosse un doppio sabato.
0: Allora è un venerdì di quelli che sabato, sabato non sera. Lavorano.
1: Sì. Se no un doppio sabato sera, perché domani è ponte, è poi ponte. Martedì è festa, insomma, sì. Quindi tutto questo accade. Stavo invece volevo ricordarvi di accendere anche la televisione canale 265 del digitale terrestre, oppure sull'app RDS Social TV, perché appunto c'è la nostra RDS Social TV, perché è bello ogni tanto vedere delle foto che vengono pubblicate, si chiama social per quello, degli artisti che mettiamo in onda prese proprio dei loro profili.
0: Chiaro. Beh, social, e poi Instagram. Insomma, noi ci impegniamo la sera a vestirci un po' carini, così, no? Paolo Piva si è truccato stasera.
1: Io sempre.
0: Uno ci tiene, sempre. Quindi siamo anche sul 265 del digitale terrestre.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: La musica ci sta sempre bene, l'artista live ci sta sempre bene, è successo anche nel corso di un grande evento.

0: A te piace i Rolling Stones?
1: Sì, sono più per allora. I Beatles, però allora, no? Sì, c'è sì, questa però, faida. Allora, se devo scegliere, più mood Beatles.
0: Vabbè, però allora puoi rimanere.
1: Va bene, meno male. Meno male, dai.
0: Se vuoi The Colors,
1: se la cavicchiano.
0: Dai, c'è una bella novità.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Che poi per qualcuno è una novità, per altri no, nel senso che non è da tantissimo a quanto io mi ricordi che negli eventi calcistici, a parte i mondiali, c'è qualcuno che si esibisce pre-partita. Magari non me ne sono mai accorto io, eh.
1: Vabbè, magari ci facciamo più attenzione ultimamente perché se ne parla di più anche con i social, no? I video sì, diventano esatto. Virali. Bene, è la volta dei The Killers che si sono esibiti a Las Vegas. No, scusate, loro sono di
0: Ungheria,
1: Las Vegas,
0: in Ungheria,
1: Budapest, loro originari di Las Vegas. Però dici, ma chi è che nasce a Las Vegas? I The Killers si sono esibiti durante la finale di Champions League che si è svolta a Budapest.
0: Ieri sera, per la precisione, ci è giocata la partita Paris Saint-Germain-Arsenal. Se non lo sapete come è andata a finire.

0: è stata vinta ai rigori dal Paris Saint-Germain 4-3, era finita 1-1 la partita. Tra l'altro ci sono stati degli scontri, purtroppo, tu pensa, sì, scontri dopo aver vinto a Parigi.
1: Che sciocchezza.
0: Tra l'altro hanno vinto perché erano fatto dei casini allucinanti. Vabbè, a prescindere da questo, all'inizio della partita,
1: sì,
0: i Killers si sono esibiti così, sì. Questo è proprio il live originale,
1: yes,
0: di ieri sera, senti un po'.

0: dai, no, sì, cioè, sì, sì, ci sta, sì. Bravi.
1: Allora, finale live, di Champions League nel 2025, quindi scorso anno, si sono esibiti Linkin Park.
0: Quindi loro raccontano il testimone. So,
1: diciamo che sì, sì, aha, sì, organizzano sempre robina seria.
0: Sì, sì, devo dire che l'evento è grandissimo, è enorme, quindi funziona benissimo. Avevano fatto un video di preparazione di arrivo all'evento insieme a David Beckham, i Killers, che hanno ovviamente stato trasmesso e si è visto nei social anche in questi giorni, per cui complimenti, grande esibizione e poi bella partita, a parte il post,
1: dai,
0: purtroppo. Che
1: prossimo anno, secondo me, Imagine Dragons. Così.
0: Vabbè, voti tu.
1: Dai, sì, me li sento.
2: Vabbè. RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Tu cosa fai questa sera?
4: Flamenco paranoia.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: Clara e San Giovanni, le ragazze.
7: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Funk, io non so dove è seduto in questo momento 265 del digitale terrestre, social TV RDS, insomma c'è una foto di Gabbani sui social seduto su un divanetto e sotto un tappeto persiano, no? O simile persiano, è uguale al mio. Così, volevo dire, cioè,
1: pensa, è venuto a casa tua quando tu non c'eri e gli hanno fatto quella foto.
0: Può darsi, no, il divano è diverso, capito? Diverso, altrimenti mi sarei insospettita. Però no, perché lo rivedo in diverse case, situazioni, capito? Quindi
1: non lo so,
0: così, evidentemente è andato. Va bene, no, perché io l'ho preso vintage, quindi non so da dove viene.
1: Magari, allora, magari lo stesso dove
0: però lui l'ha preso secondo me nuovo. Capito? Quindi volevo capire di che brand fosse.
1: Ma come faccio?
0: Ma sono dei ragionamenti che uno fa.
1: Ma tu sei pazzo. Ma
0: quello ok. Però, cioè, credimi, non sono l'unica a fare questi ragionamenti.
1: Ah, sì, no, che tu non sia l'unica pazza, ci credo.
0: Siamo tanti, quindi fammi parlare ai miei simili.
1: Ok,
0: grazie.
1: Va bene. Oh. Signori, tra poco, e signore, ovviamente, certo, attenzione, perché tra poco arriva l'esito dell'esperimento della settimana.
0: Allora, questo vi piacerà, perché abbiamo chiesto ad una nostra ascoltatrice che si è candidata di dire più spesso no, essendo una persona che dice spesso sì.
1: Troppo condiscendente. Tra poco scopriremo com'è andata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Lau Petrilli, buonasera e ben ritrovato.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Siamo andate in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
4: La Sud Peshkian ha presentato una lettera di dimissioni alla guida suprema Mostaba Khamenei, lo sostiene Iran International, sito dell'opposizione agli Ayatollah con sede a Londra. La presidenza però smentisce: continuo a lavorare e sono pronto a qualsiasi evenienza, le parole dello stesso Peshkian riportate da Al Arabiya. Libano, le truppe israeliane hanno conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort nel sud del paese. Domani riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Per Emmanuel Macron nulla giustifica l'escalation in corso. Il presidente francese oggi ha anche condannato fermamente le violenze della scorsa notte a Parigi e in altre città del paese. Dopo la vittoria con l'Arsenal che ha consegnato la Champions League al PSG. Scene inqualificabili e inaccettabili, ha tuonato Macron, un morto e 300 feriti, il bilancio fermate 780 persone. Lazio, ci sarebbe un'offerta da 450 milioni riconducibile a JP Morgan, secondo un editoriale pubblicato dal Tempo a firma Luigi Bisignali. La notizia è del tutto priva di fondamento, il commento poco fa della società di Lotito. Leao, dall'addio al Milan, penso di avere dato tutto al club che mi ha aiutato molto a crescere, adesso nuove sfide in un altro campionato, afferma il portoghese. Le altre notizie della domenica sportiva: per il tennis a Parigi passano i quarti Zverev e Hodar, MotoGP, il Mugello trionfo di Bezzecchi, al Giro d'Italia il mondo del ciclismo in corona Vingegaard, vincitore della corsa a tappe. Questa è RDS.
5: Sono le 22.03, buona serata, domenica sera, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea su RDS. Ce la stiamo già ridendo per le varie cose che succederanno questa sera, perché abbiamo l'appuntamento con il Si Può Fare, poi, che ci fa divertire un sacco.
3: Io ho già scelto.
5: Grazie agli ascoltatori.
3: Non si può più cambiare.
5: Cosa hai scelto?
3: Ho scelto.
5: Va bene, hai deciso.
3: Lo dico, poi dobbiamo fare.
5: No, è vero, dopo. Mentre tra poco avremo l'esito dell'esperimento della settimana.
3: Sì, sono molto molto curiosa. La nostra ascoltatrice fuori onda, le abbiamo chiesto già, spoiler, no? Com'è andata? È andata.
5: Ha detto che si è segnata anche degli appunti.
3: Sospetto che non sia stato proprio semplice, quindi mi piace ancora di più.
5: Secondo me è stata tosta, sì, assolutamente. Sentiremo tra poco.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Beh, ci piace. Ma Gianna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love l'hanno presentata insieme per la prima volta al Coachella.
1: Due generazioni, ragazzi.
0: Due generazioni.
1: Una di fianco all'altra, tra l'altro.
0: Madonna ha detto: potrebbe essere la mia degna erede.
1: Non l'aveva mai detto di nessuno?
0: No.
1: Siamo sicuri?
0: No, anzi, in realtà c'è stata anche della rivalità con altre pop star. Evidentemente
1: Sabrina Carpenter è brava.
0: È stata benedetta Sabrina Carpenter.
1: Esatto.
0: Ha ricevuto la benedizione di Madonna.
1: Tra poco su RDS invece l'esito del nostro esperimento. Esperimento che però non abbiamo fatto in prima persona noi, ma che ha fatto un'ascoltatrice che si è messa a disposizione tutta la settimana per riuscire a dire dei no nella vita, perché è troppo condiscendente e dice troppi sì.
0: Siamo tutti con lei.
1: Quindi cercheremo di capire com'è andata.
0: Dai.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
0: Imparare a dire di no, se ne parla spesso, però poi alla fine ce la facciamo. Ecco, stasera potremo riuscirci grazie a dei consigli.

0: Taylor Swift.
1: È lei, Taylor Swift su RDS. Allora,
0: siamo pronti? Siamo pronti per l'esperimento. Tutte le domeniche sere noi abbiamo in onda un ascoltatore e un'ascoltatrice che si è sottoposta a un esperimento per tutta la settimana e ci racconta che com'è andata, cosa è cambiato nella sua vita, se è cambiato qualcosa, insomma, reso conto della settimana. Poi occhio che tra poco lanceremo anche quello nuovo.
1: Allora, questa settimana ci si poteva immedesimare in tantissimi, perché so che è un problema comune.
0: Sì, quello di dire troppi sì nella vita. Essere un po' troppo condiscendente.
1: Accontentare tutti. Però Cristina ha vinto su tutti, si è candidata e abbiamo preso lei. Abbiamo preso Cristina. lei come cavia.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Da Colleferro, in provincia di Roma, giusto?
1: Sì.
2: Esatto.
1: Okay. Allora, Cristina addirittura l'ha presa talmente sul serio che si è segnata degli appunti. Fuori onda.
2: Esatto.
1: Si è segnata degli appunti. Allora, Cristina, il no più importante che sei riuscita a dire questa settimana?
2: Anche l'unico, credo, al lavoro.
1: Anche l'ultimo, forse.
2: Al lavoro.
0: E quindi cosa è successo?
2: Quindi,
0: importante.
2: Finalmente, dopo un anno in cui ero incastrata in una responsabilità senza soddisfazioni, ho detto di no e niente, ho ceduto questa responsabilità a un'altra persona.
1: Ti sei liberata, però non ti sei licenziata.
2: Non mi sono licenziata, diciamo che di livello facendo questa cosa, però no, visto che era un anno che non succedeva nulla alla fine.
1: Ok,
0: dire no va bene, ma darsi una martellata su una mano.
1: No,
0: magari.
1: Certo, quindi troppe responsabilità, ma stipendio lo stesso, hai detto sai che c'è, fallo te, hai delegato il collega che non ha fatto l'esperimento con noi.
2: Non è tanto una questione di soldi, proprio come di realtà di soddisfazione personale, cioè un riconoscimento comunque, mancava sempre quello. Allora
0: come ti sei sentita dopo averlo fatto?
2: Benissimo.
1: Brava.
2: Vivo molto, vado al lavoro molto più leggera.
1: Hai fatto
2: quello
1: bene.
2: È stata la grande forza dell'anno.
0: Senti, però dove avresti dovuto dire dei no e non sei riuscita a dirli?
2: Allora, non c'è una categoria specifica. Il mio problema è che dico di sì a tutti: figli, marito, mamma, papà, fratelli.
0: Quindi cosa è successo?
2: Io ho una grande associazione, quindi mi cercano in tanti e
1: non riesci proprio a dire di no.
2: Tutti.
1: Però c'è
2: e
1: stata...
2: è incastrare tutto.
0: E come cosa è successo? Tutto. Quindi cosa è successo in settimana?
2: Per esempio mi sono accorta che sabato sera ho fatto grandi casini perché ho detto di sì a tutti e poi non sono riuscita a portare a termine tutto,
1: cioè,
2: sono arrivata tardi ovunque.
1: Volevi andare a pranzo con una persona, il pomeriggio vedere qualcun altro, a cena fare qualcosa,
2: esatto,
1: dopo cena fare qualcosa.
2: Sono arrivata tardi alla cena dei suoceri, mia figlia non ha cenato perché dovevo fargli delle cose prima che uscisse, invece l'aspettavano gli amici, è andata via senza cena.
0: Quindi confermi,
2: ho fatto una serie di casini.
0: Confermi che dire dei no in più forse è utile nella vita, no?
2: Bisogna capire quali, però non è stato facile capire a chi dire no.
1: Vabbè, però puoi proseguire, se ti sei trovata bene puoi
2: continua,
0: dovevi lanciarti un po' di più perché continua. Beh, abbiamo capito che è terapeutico comunque, quindi grazie Cristina, perché comunque
2: ti
0: è servito.
2: Sì, ho fatto un'analisi.
1: Mi è servito. L'esperimento
0: funziona, vedi?
1: Pure sei,
2: funziona.
1: No, bene, allora prosegui
2: sì,
1: magari
2: grazie.
1: Qualche no ancora arriverà.
0: Ciao Cristina, grazie per averci provato.
2: Grazie a voi.
0: Tanto non è che si vince qualcosa, l'importante è quello che è successo durante la settimana.
1: Ci ha vinto la salute Cristina
0: esatto.
1: Sta settimana.
2: Infatti volevo dire sì, comunque ho vinto.
1: Tanta
2: sì,
1: roba.
2: Sì,
0: ciao Cristina.
1: Grazie.
3: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio. It sounds better.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart su RDS. Salve, salve, salve. Brava Cristina, che ha imparato a dire di no. E
1: questo era il nostro esperimento. Lei doveva dirlo perché di solito dice troppi sì nella vita. Ci lanciamo sull'esperimento, sì, subito, sull'esperimento della settimana prossima, cioè che inizierà da domani mattina.
0: Dai.
1: Adesso dobbiamo cercare i candidati. Se vi ritenete e sapete di essere persone non puntuali,
0: dai, ritardatari, chiamiamoli col loro nome, chiamiamoci col nostro nome.
1: 38822 38822, scrivete adesso esperimento nel testo del messaggio e ce lo mandate. Ci sentiamo al telefono fuori onda, ci mettiamo d'accordo, qualcuno di voi potrebbe, se decide di farlo, partecipare all'esperimento per tutta la settimana.
0: Secondo me siamo tanti. Allora, ritardatari d'Italia, scrivete l'esperimento al 38822 38822, così la prossima settimana ci si diverte.
1: Dai, adesso, e poi tra poco ci sentiamo. Nel frattempo c'è anche una bella novità, quella dei Jovanotti e Alfa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Era, quello spogliarello
1: era,
0: lì
1: era lei che si spogliava, quindi avresti dovuto farlo tu.
0: Beh, ho capito, ma scusa, quale le fan tue stanno immaginando mentre piano piano
1: fan, proprio perché mi hanno sempre visto vestito dietro un microfono, perché sennò altrimenti
0: niente, ci ha smontato tutto. Fa il timido.
1: Pensate,
0: fa il timido
1: a cose belle, non a cose brutte, come l'RDS Summer Festival che torna, e torna anche il nostro RDS Summer Kit. Per chi non sapesse che cos'è, è un kit pieno di gadget speciali che sono riservati ovviamente solo a questo grande evento estivo, ma che contengono anche diverse altre possibilità oltre a cose, no?
0: Esatto, lo potete scoprire sulla nostra app, potete scoprire come acquistarlo, godere anche del posto sotto al palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. Potrete scoprire anche le questa è tosta come parola.
1: Facilitazioni.
0: Cioè, che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori, perché il Summer Festival pensa anche e soprattutto ai piccoli accompagnatori.
1: Cioè, tu mi vuoi dire che prendi il Summer Kit con i gadget e hai l'accesso alla zona sotto palco?
0: L'hai detto tu. L'RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scarica adesso subito immediatamente l'app di RDS per vivere l'evento da protagonista.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Su RDS, tra pochissimo, per tutti quelli che stanno viaggiando in questi giorni, ci sono delle cose a cui fare particolarmente attenzione.

0: sui mezzi pubblici, sul divano,
1: mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.

0: Quante volte l'abbiamo messa all'interno di Dance Affair il venerdì sera, perché gli ascoltatori ce la chiedono, e se non ce la chiedono la scegliamo noi, quindi
1: bella, mi piace bene questa degli mi piace
0: esatto. Senti un po',
1: dica,
0: questo è un weekend di viaggi,
1: questo è un weekend di viaggissimi. 22 milioni di turisti che si muoveranno per i ponti, per il ponte perché ho pensato ai laghi, plurale, no? Che allora ho detto ponti anticipando laghi. Tutto bene.
0: Ah, perché poi devi dire qualcosa
1: esatto,
0: sui laghi.
1: Esatto, tra poco dirò laghi, okay, spoiler. Okay. Allora, per il ponte del 2 giugno il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. Nel senso che poi, finito il ponte, si faranno due calcoli. Pare che si sfioreranno i 9 miliardi di euro per ciò che abbiamo speso, in particolar modo per il cibo. Guarda un po', non ci facciamo mai parlare dietro noi.
0: Ci sta.
1: Perché ho pensato ai laghi? Perché è aumentato il turismo lacuale, che uno dice: ma che termine è? Non l'ho mai sentito nella mia vita. E invece quest'anno è andato tantissimo.
0: Lacuale?
1: Lacuale. No, è il turismo dei laghi.
0: No, non dico niente, non lo conosco, quindi mi fido, diciamo.
1: Quindi ecco, abbiamo scoperto questa nuova cosa.
0: Perché invece deve viaggiare in aereo? Ci sono tante persone, tra l'altro. Non so, se vi è venuta voglia di andare in Nuova Zelanda, sai qual è la cosa più curiosa della Nuova Zelanda?
1: No.
0: Non so se lo sapevi, che ci sono più pecore che persone.
1: Dai.
0: Davvero?
1: Pensa come si sta bene.
0: Guarda, non sto scherzando, il rapporto era 20 ad abitante.
1: Sì.
0: Adesso sono 4 o 5 per abitante. Hanno fatto figli nel frattempo.
1: Aspetta, ok.
0: Ma 4-5 pecore per abitante. Come numero, generale, nel paese.
1: E prima erano 20.
0: Sì, negli anni, prima nel senso un

0: po' di anni fa, negli anni evidentemente gli umani hanno fatto più figli.
1: Ah, ok. Quindi hanno pareggiato.
0: Hanno, sì, non proprio pareggiato, però hanno limitato il.
1: Mi spiace, invece, in realtà ci stava bene come posto, cioè io l'avrei scelto per le vacanze. Allora, a proposito di vacanze, persone che voleranno magari verso la Nuova Zelanda, sappiate che potreste incontrare degli assistenti di volo con delle spillette con scritto "Don't touch it".
0: Vi è capitato?
1: Don't touch me. Okay,
0: perché se vi è capitato è una cosa di cui si sta parlando molto in queste settimane.
1: Sì, è un fenomeno di cui si sta parlando molto, per cui molte compagnie hanno scelto di stampare su delle spillette che poi si attaccano appunto sulla divisa, gli assistenti di volo, la scritta "Don't touch me", perché è abituale toccare gli assistenti di volo per chiamarli quando ci serve qualcosa. È una cosa che dà molto fastidio, perché prenderli dice, per un braccio,
0: per non fare rumore, li prendi, perché non suona il campanellino e fine.
1: Campanellino ti fa pensare sempre che sia per le cinture di sicurezza, quindi ti prende un colpo ogni volta che viene suonato, però è stato studiato appositamente, quindi va suonato il campanellino e gli assistenti arrivano, non vanno toccati, non vanno infastiditi, non vanno spinti, non è proprio carino da fare, però viene fatto spesso e quindi si stanno attivando per stampare queste spillettine.
0: Che secondo me è giusto,
1: ne voglio
0: corretto,
1: una sinceramente giusto.
0: Tra l'altro pare che a bordo una delle cose più discusse e uno dei problemi più discussi dai viaggiatori in aereo siano proprio le cappelliere, perché è un fastidio, ragazzi. Poi sai quante volte ti capita, arrivi a bordo, non trovi il posto,
1: quello è perché chi non paga per il bagaglio ci mette il bagaglio.

0: E quindi hanno scritto insieme, volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh, perché loro volevano capire.
1: Mi sta chiedendo perché le cose. Tutte quasi le canzoni delle generazioni più giovani si parla di soldi. Perché una volta si parlava sempre d'amore, no? C'era sempre la parola amore.
0: Perché siamo più onesti.
1: Sono sempre i soldi.
0: Anzi, sono più onesti, perché nuova generazione non ne faccio già
1: sempre
0: più parte.
1: Sempre soldi, sì, è brava.
0: Perché
1: esatto.
0: Sono più
1: adesso
0: onesti.
1: No,
0: io
1: più.
0: Sono in mezzo, millennials. Quindi no, ormai non faccio più parte dei giovanissimi. Che dobbiamo fare?
1: È così. Signore e signori, abbiamo anche la nuova candidata per l'esperimento della settimana.
0: Sì.
1: Per le persone non puntuali, quindi ritardatarie e croniche.
0: Esatto. Chiamaci col nostro nome, non ci offendiamo.
1: Sì, sono tutti entrambi i modi per definirle, ma guarda che anch'io non è che sia sempre così
0: puntuale.
1: Guarda,
0: io oggi ho fatto un ragionamento, però devo avere il tempo di farlo.
1: Va bene, ce lo farai. Nel frattempo, tra poco, sentiremo la nostra ascoltatrice che si candida ufficialmente per l'esperimento della settimana.
0: Yes.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo da Lao Petrilli, ciao Lao.
3: Buonasera a tutti.
2: Questo perché c'è l'appuntamento con l'attualità. Allora, raccontaci che cosa succede, le ultime.
3: Il Golfo in primo piano, anche l'Iran cercherà di introdurre degli emendamenti alla bozza di accordo con gli Stati Uniti, lo fa sapere l'agenzia di stampa Tasnim, dopo le modifiche apportate al testo da Donald Trump, a quanto pare restrittive per la Repubblica Islamica. Nel Vicentino, bombe Molotov contro

0: La casa di Adriano Cappellari, un cronista che da tempo scrive della situazione a Caivano, in un messaggio anche minaccia Don Maurizio Patriciello, prete anticamorra. Non li lasceremo soli, ha assicurato il ministro dell'interno Piantedosi. Ebola in isolamento a Cagliari, un congolese residente in Sardegna rientrato dal suo paese nelle scorse ore, è stato già sottoposto ai test del caso, saranno esaminati dallo Spallanzani di Roma. Nel Chietino la morte di un 74enne con la passione per l'apicoltura, punto dagli insetti del suo alveare, si parla di shock anafilattico, i fatti a Montenerodomo. Provincia di Cuneo, uno speleologo è bloccato in una grotta a 120 metri di profondità. L'uomo è ferito ad una gamba, aiuti in corso, una prima squadra con personale sanitario al seguito lo ha raggiunto poco fa. Sport tennis a Parigi, Menchik Rublev al quinto set, l'altro match della sera oppone Rude Fonseca, brasiliano avanti due partite a 0, 7 a 5, 7 a 6 i parziali. Questa è RDS.
1: Let's go, 23-2 minuti. L'esperimento della prossima settimana sarà con protagonista una persona ritardataria, caro sì. Paolo Piva.
2: Non sono io.
1: Non sono io, sono ritardataria. Ho fatto un ragionamento, e cioè vorrei ringraziare davvero di cuore le persone puntuali. Perché permettono a noi ritardatari di poter continuare ad esserlo, capito? Tu pensa a un evento, no? A una cena. No, senti una cena,
2: non
1: no? È,
2: non tutti dovrebbe essere proprio così, però.
1: Ok, tutti. Ma non è una cosa che facciamo apposta, eh.
2: No, certo, però voglio dire.
1: A cena tutti i ritardatari, il tavolo vuoto. E invece ci sono i puntuali che temporeggiano per i ritardatari.
2: Appunto.
1: Quindi grazie alle persone puntuali.
2: Che a questo
1: dal
2: punto ti manderanno, sai dove.
1: Ma se sono puntuali loro è perché sono così loro.
3: Di ogni ora. I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
3: Con un successo

0: Miles Smith, Drive Safe su RDS. Buonasera, buona domenica sera con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, c'è il nostro Luca Berardinelli in regia. Adesso
1: ti dico questa cosa. Se avete, lo dico a tutti voi, anche tu, ma tu lo sai, se avete voglia di divertirvi, ok, di farvi quattro risate insieme a noi, questo è il momento giusto, perché
0: certo,
1: Chelsea può fare.
0: Ok.
2: Sì! Può fare!
0: Bene, cos'è si può fare?
1: Sì.
0: Noi vi facciamo ascoltare una brevissima clip audio con un verso, con un suono che appartiene ad un pezzo musicale, non lo so,
1: verso in questo caso
0: un
1: pezzo musicale, quindi è giusto,
0: in questo caso un pezzo musicale, però insomma non so, anche un momento di un film, un
1: può valere tutto, diciamo.
0: Mi metti
1: che...
0: ansia, stavo un attimo spiegando il si può fare.
1: Quattro ore.
0: No, per dire, magari ecco un pezzo iconico di un film molto famoso, insomma, qualcosa che secondo noi si può fare, magari può essere un po' complicato così, ma la parte divertente è quella. Oh, adesso va da lei.
1: Risultano quattro, cioè risulta che è molto difficile farli di solito, noi ci divertiamo a replicarli, provare a replicarli per vedere appunto se si può fare.
0: Secondo noi si può fare, ma
1: sì, esatto,
0: lei però magari si può fare.
1: Ma infatti la questione è questa, non pensate di riuscire per forza a farlo bene, ma buttatevi per farci quattro risate, ci proveremo anche noi.
0: Un po' di competizione, dai.
1: Abbiamo scelto stasera un pezzo ma rock pesante dei Disturbed che si chiama Down With The Sickness, che all'inizio ha un urlo, ragazzi, che forse avete sentito, se non avete sentito ve lo facciamo sentire.
0: È stupendo.
1: Questo qui. Sembra
0: allora,
1: una scimmia.
0: Scusi, mi scusi regia, possiamo risentirlo?
1: Sì, sì,
0: grazie. Ho capito cosa fa, ok.
1: Vai,
0: fa
1: prova.
0: Un au, ok, quindi au, ok, però.
1: Però lui lo fa graffiante,
0: aspetta,
1: più graffiante.
0: Au, nella mia testa l'ho fatto benissimo.
1: Io non riesco, cioè mi parte
0: possiamo
1: una cosa.
0: Possiamo sentirlo,
1: una
0: stupendo.
1: Adenoide,
0: sì. Ok, ma devi avere anche la voce graffiata, però.
1: Quello è il discorso. Allora, tocca a voi da adesso per capire se si può fare.
0: Sì.
1: Replicate, ve lo facciamo sentire un'altra volta. Replicate questo urlo.
0: È stupendo, bellissimo.
1: Pezzone,
0: bellissimo,
1: 38822, 38822, fatelo con un audio WhatsApp, vediamo se si può fare. Va bene?
3: RDS. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: sei allenata, hai scaldato un po' l'ugola?
1: Sì. No, no, ma dai, devi avere comunque un tipo di vocalità particolare.
0: Bisogna saperlo
1: un
0: fare.
1: Graffiato, anche tonalità molto basse, altrimenti sembra il verso di una scimmia, però fa molto sì, ridere, esatto. Fa veramente molto ridere.
0: Stiamo giocando col si può fare, cioè prendiamo quei suoni nelle canzoni o nei film in generale che ci sembrano difficili da replicare e vi chiediamo di provare per capire se si può fare. Il suono di stasera è di una canzone dei Disturbed, canzone metal famosissima, Down with the Sickness, ma più conosciuta nell'ambiente, che fa così. Oh, wow. Senti che pezzone dietro.
1: È fighissimo. No, è fighissimo, ma bello, bello, l'intro pazzesco. E quindi chi siamo noi per non chiedervi di replicarlo?
0: Senti?
2: Wow.
1: Comunque lui è quello che si è avvicinato di più, secondo me.
0: Beh,
1: tra l'altro.
0: Adenoidi anche qui.
1: Sembra
0: questa era un'altra canzone.
1: L'ecografia quando senti il cuore la prima

0: volta che sei incinta.
1: Hai ragione, il cuore del bambino.
0: Così, uguale.
1: Che batte però un po' più veloce.
0: Esatto. Così, sembrava quello.
1: È vero. Davvero. È vero. Continuate voi, 38822, 38822, provate ad applicare questo suono, sentitelo. No, no. Questo, l'originale. No.

0: in season, Dua Lipa su RDS, andata. Auguri, si è sposata.
1: Andata anche questa, basta.
0: Niente, Paolo,
1: persa anche questa,
0: lo so, c'era la possibilità, 99%.
1: Sì.
0: Oggi col matrimonio azzerata.
1: È arrivato uno prima di me.
0: Quel Callum Turner.
1: Qualunque.
0: Uno così, insomma.
1: Che potrebbe diventare, credo, il nuovo 007, si dice.
0: Attendiamo, però, meglio lei.
1: Si è sposata.
0: Si è sposata sui nostri canali social, Instagram, RDS Official, trovate il nuovo post dedicato proprio al matrimonio di Dua Lipa.
1: Perché si è sposata sui nostri canali social.
0: No, se però siete curiosi, magari video, cose, insomma, c'è tutto. Anche per, non so, no, dare un voto all'outfit, queste cose che si fanno.
1: Noi, invece, tra poco ritorneremo sul Si Può Fare. L'audio che dovete tentare di replicare con la vostra voce è questo qui. Attenzione, che adesso arriva, perché
0: è importante.
1: Sembra impossibile da fare. Se si può fare, vediamo.
0: Sentiamo.
1: No, vabbè, non è proprio qua. Fa niente. Il fatto è che comunque tra poco dovete replicare l'urlo di una canzone dei Disturbed. Lo state facendo in tantissimi, vi faremo sentire, insomma, che cosa state combinando.
0: Ne sentiremo delle belle.

0: dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso
1: all'RDS Summer Festival.
0: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
0: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Si può fare e lo stiamo facendo insieme al 3882 3882. Stiamo giocando per cercare di capire, insomma, se riusciamo a riprodurre determinati suoni.
4: Ti conosciamo bene.
0: La musica che ami 24 ore su 24.

0: Che bello vedere anche come passa il tempo, no? Nel senso che c'era il video in onda sull'RDS Social TV di gli Everything But The Girl giovani quando hanno fatto questa canzone di fianco le foto di loro social.
1: Di adesso.
0: Di adesso. Che, cioè, il tempo è passato.
1: Passato però sempre stilosi.
0: Sì, sì.
1: Sono loro
0: sì.
1: In una versione più adulta,
0: sì,
1: ma comunque sempre con il loro stile.
0: Sì,
1: è bello, il pezzo è sempre bello, questo pezzo è sempre bello.
0: Sempre bello. Stiamo giocando con il si può fare, prendiamo pezzi di canzoni o di film dove ci sono degli acuti, i versi, dei suoni che da replicare ci sembrano molto difficili, vogliamo capire se si può fare.
1: Che magari abbiamo anche provato a fare da soli, eh? E qui lo facciamo insieme.
0: Certo.
1: Ecco.
0: La canzone famosa in ambito metal, è quella dei Disturbed, fa così.
1: No, perché ho paura di farmi male, capito?
0: Lo so, infatti devi provare, rischio. Sembravi una rana allo stagno. Sentiamo. Questo è l'originale. Questo è l'originale.
1: Scusa.
0: Sentiamo un ascoltatore, eh?
1: Dai. Era meglio il turutù prima, devo dire.
0: Quello però l'avevi fatto bene.
1: Si è caricata con la batteria fatta da sola. Stupendo.
0: Si può fare?
1: Sì.
0: Provateci voi. L'originale è questo. Arriva, eh?
1: Sì, sì.
0: Ok?
1: Tosto.
0: 388-22-388-22, provate a replicarlo.
2: Non solo musica.
3: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ci stiamo divertendo come dei pazzi, ma anche voi abbiamo visto per quanti messaggi stanno arrivando, ma perché il si può fare deve essere così divertente, ci facciamo quattro risate, dai.

0: bella.
1: Molto. Olivia Dean, So Easy, So Fall in Love su RDS.
0: Non mi hai chiesto però se facevo riferimento a lei o alla canzone.
1: Secondo me tutte e due.
0: tutte e due.
1: Scusa.
0: C'è il si può fare.
2: Si può fare.
0: Non sempre,
1: si può fare, non sempre, si può fare, però uno ci prova lo stesso. È un momento in cui vi chiediamo di riprodurre, di provare a buttarvi per riprodurre, non so, il suono di una canzone, un vocalizzo, un momento cult di un film. Insomma, cose che uno è lì e dice: secondo me lo posso fare pure io. Sì, male, ma comunque si può fare.
0: In particolare dove ci sono dei versi molto, molto strani. In questo caso abbiamo preso una canzone metal dei Disturbed, della canzone, molti la conoscono, altri no, però inizia così.
1: E già lì è tutto il pezzo, secondo me.
0: È difficilissimo,
1: pazzesco,
0: da fare,
1: è difficilissimo.
0: Si può fare? Non lo so. Chiediamolo ai nostri ascoltatori. Avete tentato di replicare questo suono? Sentiamo?
1: Sentiamo. Che sembrano i gargarismi che fai?
0: Sì, col colluttorio,
1: col colluttorio
0: la mattina.
1: È così, sì.
3: E questo è il nostro urlo. Siamo Irene, Vincenzo, che oggi è il suo compleanno, e Antonio.
0: Auguri!
3: Da Taranto in Puglia.
1: Auguri!
0: Auguri.
1: Ok, tantissimi bene, auguri. Bene, bene, bene. Però sì, si sono lanciati, dai,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello.
0: Giusto, giusto.
1: Non male, ci poteva stare.
0: Ha tenuto un po' a non sprecare la voce.
1: Sì, beh, per il mal di gola.
4: Ciao. Adesso faccio l'urlo.
0: Vai.
4: Non vi fate ingannare dalla mia vocina, eh? Sentite qua che roba.
1: Okay.
0: Questa però era un'anatra spaventata, secondo me.
1: Mi è un po' inquietata. Però bene, è riuscita.
0: Ancora.
1: Ok.
0: Interpretazioni, diciamo.
1: Bella. Originale.
0: Facciamo risentire l'originale anche. Sì, l'originale è questo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Vedi, l'ultimo è identico.
0: Sentiamo, replicate voi.
1: Potrebbe essere un esercizio veramente per fare la risata finta.
0: Bello. Perfetto. Bello, ancora. Questa interpretazione
1: non gli andava, ma voleva partecipare lo stesso, come dire: secondo me mi mettono nella mischia.
0: Diciamo, ha fatto la versione liscio di questa canzone qua.
1: Non mi va, però.
0: Signori, abbiamo capito però che si può fare. Sì. Sentite questo ascoltatore. Era lui,
1: No, vabbè, assurdo.
0: Questo era lui che ricanta la canzone. Si chiama Maurizio. Ci ha mandato il link proprio di lui che canta la canzone. Lo facciamo risentire. Questo è lui, Questo è lui.
1: Beh, caspita.
0: Cioè, come l'originale.
1: Quindi si può fare, Maurizio.
0: Si può fare.
1: Hai vinto tutto stasera. Bravissimo.
0: Bravissimo, Maurizio.
1: Bravo.
0: C'è anche il video online di lui che ricanta questa canzone.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo, bello.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa. Buon vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, Romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ratatatata.
1: Aranciata, Fra Quintale su RDS. Ci siamo divertiti con il Si può fare.
0: Sì. Sì, sì, abbiamo scelto questa sera una canzone metal che iniziava con un urlo così, senti.
2: Oh, wow.
0: Famosissima.
1: Mamma mia,
0: i Disturbed. Allora, siete stati bravi? Ok, ci siamo divertiti. Ma senti qua cos'è addirittura arrivato.
1: Vabbè, dai.
0: Gente che si diverte in giro di domenica sera, e questo è lo spirito che ci
1: ma
0: piace.
1: Sì, a libera interpretazione. Ci stava anche perché era tostissimo l'originale, l'ha rifatto solamente Maurizio, che è un cantante.
0: Sì, sì, l'abbiamo
1: scusate,
0: fatto sentire molto, molto
1: detto.
0: Bravo. Torna la settimana prossima di domenica sera, Si può fare. Subito invece andiamo in redazione, va.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Lau Petrilli, siamo da te in redazione RDS.
3: Un saluto a tutti.
2: Ti ascoltiamo con le ultimissime news di questo momento.
3: Sospetto caso di Ebola a Cagliari, si tratta di un congolese residente in Sardegna da poco rientrato dall'Africa, presenta sintomi compatibili con quelli provocati dal virus, messo in isolamento è stato sottoposto al test per verificare se si sia effettivamente contagiato, prelievi inviati allo Spallanzani di Roma. In provincia di Cuneo è in corso le operazioni di salvataggio di uno speleologo bloccato con ferite ad una gamba nella cosiddetta grotta dei cinghiali volanti. L'uomo, che si trova a 120 metri di profondità, ha già raggiunto da una prima squadra di soccorritori. Stati Uniti, Iran. Trump invia alla Repubblica Islamica una proposta con richieste americane più stringenti. Anche noi cercheremo di introdurre degli emendamenti alla bozza di accordo, dicono da Teheran. Pezeshkian smentisce le voci di sue dimissioni. Sport, tennis a Parigi, dopo Zverev e Hodar avanza anche Mencik, che ha vinto in 5 set contro Rublev. Combattutissimo anche il match tra Rude e Fonseca, in corso 7-5, 7-6 per il brasiliano, poi il recupero del norvegese 7-5, quarto set appena cominciato. Nel ciclismo la conclusione del 109esimo Giro d'Italia, ultima frazione, al friulano Jonathan Milan ha chiuso in rosa il danese Jonas Vingegaard, che ha dominato questa edizione. MotoGP al Mugello, Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia: vincere qui, il mio sogno da quando ero bambino, le parole del leader del mondiale. Questa è RDS.
4: Pensiamo di un minuto, grande Bezzecchi, insomma, complimenti al pilota dell'Aprilia.
2: Anche da parte mia.
4: Ecco, quando vince un italiano, io sono sempre contento, quando vince un italiano in Italia, ancora di più, no?
2: Sì, è questa cosa con lo sport, no?
4: Sì, questa cosa con lo sport.
2: Per i propri connazionali. Ma uno deve tifare per uno bravo, capito? Non perché è connazionale.
4: Però a me piace, io tifo per gli italiani, che devo fare, scusa?
2: Ma che banalità.
4: Che devo fare? Tifare un australiano a caso?
2: Se è forte, sì, devi essere sportivo.
4: Ma perché
2: sportivo.
4: Tu vai con i vincenti e basta?
2: Sì.
4: Tifi qualcuno perché
2: tifo
4: c'è un
2: quello
4: motivo.
2: Più forte, bravo,
4: tu vai
2: è australiano,
4: solo con quello
2: bravo,
4: che vince.
2: Bravo.
5: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: All Time High, che bella questa canzone.
1: Ci stava alla mezzanotte 9 minuti su RDS con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, Luca Berardinelli e
0: quindi
1: un evento.
0: Quindi è il primo giugno.
1: È il primo giugno. Allora, io faccio sempre questo discorso sul pari RDS, nel senso che secondo me adesso è notte.
0: Sì.
1: Quindi non è ancora lunedì. Stiamo vivendo la domenica notte. Quando arriva il sole, si inizia a parlare di lunedì.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo, però è il primo giugno.
1: Vabbè, è il primo giugno.
0: È il primo giugno. Quindi questo è indiscutibile.
1: Sì.
0: Il primo giugno, tra l'altro, se fosse ancora in vita, avremmo celebrato oggi il compleanno di una grandissima artista conosciuta in tutto il mondo, ossia Marilyn Monroe.
1: Anche straimitata.
0: Sì, assolutamente.
1: Icona.
0: Piena di sosia, tra l'altro, oltretutto. Sì. Ma a proposito di sosia, tra l'altro Marilyn Monroe, cioè...
2: Quick cut or pear shape, these rocks don't lose their shape.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo. Io per i brillocchi vado fuori di testa. Non
0: quindi
1: me li regala mio marito. Però sì, sì, brillocco.
0: No,
1: più, più sono grandi, luminosi, mi piacciono tantissimo.
0: Più costano,
1: allora, più costano, va bene, sì. Oggi Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni.
0: Quindi, sì, so. Sì,
1: ma
0: sì,
1: secondo noi, conoscendola, ci sarebbe arrivata in grande stile.
0: Beh, c'è qualcuno
1: sempre
0: che
1: bella.
0: Pensa che sia viva insieme a Michael Jackson e a molti altri in qualche parte del
1: mondo. Mi auguro
0: mondo,
1: per loro che
0: credo.
1: Sia così e che si stiano divertendo tantissimo, sinceramente.
0: Fatto sta che comunque è proprio nella giornata di domenica, quindi quella che si è appena conclusa, a Palm Springs in California.
1: Sì,
0: si è
1: giusto lì potevano fare sta roba.
0: Sì, esatto. Si è svolto il raduno di fan, o meglio di sosia, di quelli che volevano imitare Marilyn Monroe, e c'è stato il record di sosia della diva, cioè 1037 persone si sono truccate e vestite come Marilyn Monroe e sono andate a questo raduno. Il record sono andati nel Guinness dei primati con questo record qui.
1: Chiaro, chiaro, perché invece il record precedente in Australia si fermava a 254 partecipanti. Allora, chiaro che sì, c'erano persone che volevano imitare Marilyn Monroe, alcuni ci sono riusciti, altri no. Penso che si è visto di tutto durante questo evento.
0: C'era veramente la qualunque.
1: Qualcuno che le somigliava davvero c'era pure, però gli altri no. È stato solo un raduno simile Marilyn Monroe.
0: Sì, per celebrare il compleanno di Marilyn Monroe. Tra l'altro stavo pensando, essere sosia può essere anche una fortuna, perché magari ti porta a guadagnare dei soldi, no?
1: Beh,
0: facendo
1: allora,
0: la parte.
1: Ci sono moltissime persone sosia di personaggi molto famosi che fanno spettacoli.
0: Che dici a me?
1: Ah,
0: no, dicono che io somiglio.
1: Per la prima volta non stavo pensando a te, David Guetta.
0: Dicono che somiglia a David Guetta, è vero, un po' c'è questa cosa. Tra l'altro, volevo dirvi che se vi sentite sosia di qualcuno, ad esempio, potete andare a controllare sul sito sosia.biz. Quindi sosia.biz, B-I-Z. Ragazzi, stavo guardando adesso in Italia, ci sono dei sosia di personaggi che sono uguali e dir poco.
1: E richiestissimi.
0: E tra l'altro lì, quello e anche su altri siti in Italia ci sono molte agenzie che vi permettono di iscrivervi.
1: Per gli eventi. Tu pensa al sosia di Albano, di Renato Zero, Michael Jackson.
0: Cioè, tu dici che potrei andare a fare qualche serata come.
1: Guarda, che se David Guetta non ce la fa Ibiza perché è pieno di serate, io fossi in te mi candiderei.
0: Fare delle doppie al posto suo, dici?
1: Secondo me sì.
0: Adesso chiamo questa agenzia.
1: Si fa un po' più biondo.
0: La
1: canotta bianca.
0: Devo mettere un po' a posto anche il fisico, però
1: no,
0: potrei.
1: No, siete molto simili.
0: Ah, va bene.
1: Sì. La canotta bianca ti
0: canotta
1: devi
0: bianca.
1: Fare, sì.
0: Sì.
1: Ma invece non lo so, io secondo te di chi potrei essere la sosia?
0: Olivia Rodrigo, no, Olivia Rodrigo.
1: Ma c'ho 100 anni rispetto a lei.
0: Questo è vero.
1: So, pensavo più, non lo so, Monica Bellucci.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
2: Giovanotti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su RDS. E chiaramente abbiamo parlato di questo evento a Palm Springs, California, perché primo giugno si festeggia Marilyn Monroe, i suoi 100 anni, e Paolo ha trovato questo portale.
1: Beh, c'è un sito che si chiama sosia.biz.
0: Noi siamo finiti a vedere tutti i sosia di personaggi molto famosi, alcuni onesta, tanto non diciamo, no,
1: alcuni
0: chi
1: non somigliano, fanno alcuni
0: veramente
1: fanno ridere. Siccome ci si può candidare, cioè se pensate di essere di sosia di qualcuno si può fare lì, ma ci saranno anche altri portali, immagino, altre agenzie che lo fanno, sì, alcuni.
0: Vabbè, erano stupendo quello che si è candidato come sosia di Van Gogh, perché cioè, che cosa
1: prende a fare il sosia di Van Gogh?
0: Scusami, sei uno magari super fan della pittura così. No, vabbè, fa veramente. Alcuni fanno veramente ridere. Sì.
1: Mezzanotte 20, iniziata la nuova settimana. Tra poco vi diciamo anche come sarà da un punto di vista meteorologico.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sangue.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
0: Ponte del 2 giugno, scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista in Italia nelle prossime ore grazie agli esperti di 3B Meteo.
18: Sostegni un lunedì caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile su parte del nostro territorio, con fenomeni da segnalare al centro-nord, soprattutto sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro Italia, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime in lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Grazie agli esperti di Trebi Meteo per insomma, questi aggiornamenti, quindi vabbè, non proprio sole ovunque, qualche pioggerellina ci sarà, però non inizia malissimo dai la settimana. Sequenza mixata intanto.
12: Quando torno al mio paese.
20: Il volume della tua estate.
12: Con le luci sempre
21: accese. Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
22: Grandi successi.

0: 7 seconds, you son tour su RDS. Salve. Allora, stavo
1: passavo di qua.
0: No, stavo ragionando sul fatto che questo è un periodo propizio per i matrimoni, no? No, ma ragionavo sul perché alla fine è stato stabilito che i matrimoni debbano essere celebrati e festeggiati in estate.
1: No, non è che è stato stabilito.
0: Beh, lo fanno
1: che
0: tutti, però.
1: È perché è una questione di clima, tendenzialmente.
0: Ma per caspita, quanto sarebbe più bello in autunno col fresco, invece vai lì
1: per
0: tutto
1: te, però
0: brutto,
1: in generale,
0: metti
1: sudato, che c'è d'inverno è molto più probabile trovare brutto tempo.
0: Ma la fai in una bella location tutta vetrata con la, con la pioggia fuori. Ma dobbiamo cambiare, dobbiamo invertire la
1: rotta. Ma perché dobbiamo cambiare? Uno farà quello che gli pare,
0: perché
1: no?
0: Sono tremendi i matrimoni in estate.
1: Cioè, se c'è la
0: sono
1: maggior
0: faticosi.
1: Parte della gente che la fa in questo periodo, sono mica tutti scemi.
0: No, oggettivamente sono faticosi. Uno lo fa, ci va anche con piacere, però sono faticosi. Allora, ci sono delle cose che possono capitare a dei matrimoni bruttarelle, però tutte insieme è un po' troppo.
1: Cioè, allora, se pensate che il vostro matrimonio sia stato per qualche motivo, o matrimonio di qualcuno che conoscete, c'è stato qualche problema, sappiate che questo vince a mani basse.
0: Esatto.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono, buono.
3: Il grande. Principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
4: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Matrimoni da incubo e dove trovarli? Tra poco qui su RDS un racconto dell'orrore, così il vostro vi sembra...

0: Perché ci si sposa soprattutto d'estate o in primavera, insomma, nella bella stagione, a parte i motivi di cui stavamo parlando poco fa, ossia il bel tempo, le giornate più lunghe,
1: la sera d'estate, temperature, che si può fare la cena fuori, certo.
0: Senti.
2: L'usanza di celebrare i matrimoni d'estate era perché in realtà la tradizione era quella di celebrarli a giugno, che era il mese dedicato a Giunone, che era la dea protettrice dei matrimoni, della fedeltà coniugale e della fertilità.
1: Ah,
2: questo vero. Era il motivo arcaico.
1: Ok, vero? Vedi.
0: C'era anche
1: bello.
0: Questo legato anche al fatto che la Chiesa cattolica sconsigliava i matrimoni durante i periodi di Quaresima, perché appunto bisognava magari digiunare, sai.
1: Ok.
0: E quindi ovviamente uno dice: non è che fai il matrimonio e ti abbuffi in un momento,
1: certo,
0: in cui.
1: Se c'è la guerra.
0: Questo è uno dei motivi, ce n'erano anche molti altri.
1: Bene.
0: Però parlando di matrimoni, è successa una cosa allucinante.
1: Che secondo noi, se il vostro per qualche motivo è andato un po' storto, qualcosa è andato storto nel vostro matrimonio, o potrebbe accadere, questo sicuramente vi consolerà. Allora, è successo che una coppia australiana si è affidata ad un'agenzia di eventi. Nel Grossetano, ok, gli hanno organizzato il matrimonio, hanno sborsato 25.000 euro, sono stati risarciti recentemente con 19.000 euro. Perché? Vi dico cosa è successo. Allora, loro avevano scelto un'auto d'epoca per il matrimonio che hanno dovuto spingere tutto il tempo. Da quando i due sono saliti fino alla fine del matrimonio, l'auto è stata spinta perché non funzionava. Ok, poi fiori finti. Ok, fiori, c'è tutta la cosa stupenda. Allora, hanno chiesto catering, illuminazione, cartellonistica, bouquet della sposa, bomboniere, auto e servizio fotografico e video, con tanto di riprese dall'alto che non sono state effettuate nel momento del ballo perché i fotografi e i videomaker sono arrivati in ritardo.
0: Ecco.
1: Ok. Poi nel libretto della liturgia, in un passaggio, i nomi degli sposi erano sbagliati. Per tutto il tempo dell'aperitivo nella zona non si è visto nessuno del catering, non c'erano i camerieri e addirittura non c'erano i bicchieri, quindi lo sposo ha dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta nuziale era talmente piccola che gli ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla. Ma il motivo per cui sono stati risarciti con 19.000 euro dai 25.000 che avevano speso è perché è caduta in piscina una signora, amica degli sposi, incinta di 6 mesi, per cui gli sposi si sono dovuti assentare dalla loro cerimonia per un'ora per seguire questa invitata in ospedale e accertarsi che fosse tutto a posto.
0: Tra l'altro non è che è caduta perché è pirla lei, cioè nel senso,
1: c'era
0: un intercapedine non segnalata, esatto. E di conseguenza non è l'unica a essere caduta perché tutti si sono inciampati.
1: Però

0: Beh, ragazzi, è uno dei record, capito? Credo, tra i matrimoni peggiori della storia per le cose che sono successe.
1: Sì, io che mi lamentavo che non mi hanno portato i confetti.
0: Ma falla finita.
1: Hai capito? Senti questi, poverini.

0: Vedi le differenze tra matrimoni, tra l'altro, no? Quello che vi ha raccontato poco fa, di cui forse avete letto, è andato malissimo per mille motivi, sì. Risarcire. Per quello di Dua Lipa invece è tutto bene.
1: Tutto bene, ma attenzione, ancora devono venire in Italia a festeggiare per 3 giorni a Palermo.
0: A giugno, tra l'altro.
1: Capito, adesso bloccheranno tutta Palermo. Però,
0: chissà se anche lei si è affidata a un'agenzia. No, ah no, sai da chi è andata Dua Lipa? Dal, come si chiama quello che fa i matrimoni? Dal
1: Enzo Miccio.
0: No.
1: No.
0: Come si chiama il ruolo?
2: Il prete.
1: Ah, il wedding planner.
0: Il wedding planner dei Ferragnez.
2: Dai.
1: Ah, ok.
0: Sì, quello che ha fatto quello matrimonio dei Ferragnez.
1: Ho capito, vabbè, dai.
2: Ma io sarei interessato al numero dell'agenzia di Grosseto.
1: Sì.
2: Perché se magari...
0: Cioè, vuoi andarci a lavorare? Perché dici
1: per
0: che si guadagnano un sacco di soldi.
1: Vuoi fare il prete finto dei loro matrimoni?
0: È arrivato Corrado Trisoglio che vi accompagnerà per il resto della notte qui su RDS e basta, noi ce l'andiamo.
1: Basta, abbiamo detto tutto, abbiamo fatto tanto, sì. Siamo stati bene, adesso è il momento di lasciarvi con Corrado Trisoglio.
2: Esatto, speriamo di stare bene fino alle 5,
1: certo,
2: anche
1: scusa.
2: Questa notte.
0: Sai dove devi mettere le mani adesso, no?
1: Esatto. Ma no, siamo stati bene in senso, sì. In senso lato. Grazie a Luca Berardinelli, un po' meno a Paolo Piva, ancora un po' meno a Corrado Trisoglio.
0: Francesca, Romana, Andrea, al prossimo weekend.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. La tua

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Partiamo subito dalla redazione di RDS. Gli ultimi aggiornamenti a quest'ora ce li racconta Roberta Lupi.
4: Risparmio energetico, si torna a parlare di smart working. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
5: Le emissioni connesse ai consumi energetici aggiuntivi in casa sono dovute per il 63% al riscaldamento e per il 29% al raffrescamento, mentre computer e illuminazione incidono per l'8%. La distanza media a casa-lavoro rilevata nell'indagine è stata pari a 22,2 km, percorsi mediamente in 42 minuti. Per coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente da casa, la distanza media per raggiungere l'ufficio è di 78,4 km, con tempi di percorrenza di circa 87 minuti. I mezzi più utilizzati sono il treno e l'auto privata. Secondo i ricercatori, dallo studio emerge come il lavoro da remoto possa rappresentare una soluzione concreta ed efficace per la riduzione dei consumi energetici.
4: Questa è RDS.
3: È l'una in punto, questa invece è la notte dei guerrieri, anzi del guerriero, come dicevamo poco fa, solo soletto fino alle 5 qui sulla radio 100% grandi successi, per qualche minuto in compagnia di Luca Berardinelli, che voglio salutare e ringraziare. Io sono Corrado Trisoglio. Di solito partiamo con l'appello e quindi lo facciamo, visto che oramai è una tradizione anche in questo caso. Quindi, se volete raccontarci com'è andato questo weekend, per molti non è finito perché stanno facendo il lungo ponte. 38822 38822, però subito c'è la sequenza mixata e si comincia con gli Arabe De Paolo. Dipende.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
0: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: prendiamocela questa buona domenica, questo augurio, anche se lunedì, però per quelli che fanno il ponte è un po' come sia una giornata di festa, no? Lunedì 1° giugno, eccoci qua insieme per aprire un'altra notte dei guerrieri fino alle 5 sulla radio 100% grandi successi. Allora, tra le cose che sono accadute ieri sera, insomma qualche ora fa, domenica sera, c'è stato l'inizio del tour di Cesare Cremonini a Gorizia e noi abbiamo, diciamo, una testimonianza diretta di questo live, perché leggo questo messaggio: per noi il weekend non è ancora finito, siamo in macchina già da un'ora in attesa di uscire dal parcheggio dopo il concerto di Cesare Cremonini appunto a Gorizia, come ricordavo poco fa. E già che ci sono, magari ricordiamo anche le prossime date del suo tour, che toccherà Roma, dove suonerà un paio di volte, il 6 giugno e il 7 al Circo Massimo, la prima data tra l'altro già sold out, e poi sarà il 10 giugno a Milano, il 13 a Imola e il 17 a Firenze. Ma già che siamo qua per l'appello, voglio anche ovviamente dedicare un pensiero ai tanti amici e tante amiche che stanno lavorando, per esempio Walter che fa l'autotrasporto, il nostro paralume c'è sempre, poi c'è anche, leggo adesso, Angelo GPG, anche lui sta lavorando. 38822 38822, siamo partiti con la sequenza mixata che ritroverete nella prossima ora.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
4: Cav.
3: Io, San Pietro e Garibaldi.
4: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
3: Sì, no, lo stanno curando.
4: Ancora?
3: Lo stanno curando da Dio.
2: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Guerrieri, c'è l'appello dell'una con cui cominciamo queste 4 ore e i vostri messaggi tra poco qui su RDS.

0: Sabrina Carpenter su RDS. Allora, questa notte, tra le tante cose di cui vi parlerò, c'è anche questa situazione che riguarda una regione italiana, quindi se state cercando un lavoro stagionale potrebbe essere la notizia che fa al caso vostro. Ne parliamo più tardi, intanto però rientriamo qui nella nostra bella community dei guerrieri della notte, dove si creano anche dei rapporti, diciamo, interpersonali. E voglio sentire questo messaggio della nostra amica Silvia, eccolo qua.
1: Buonasera RDS.
0: Sì?
1: Buonasera a te Corrado e a tutti i guerrieri che come me, come al solito, sono al lavoro.
0: Sì?
1: C'è un paralume ormai, niente, siamo lì irriducibili. Ovunque, dovunque, noi si lavora sempre. Comunque, buona serata a tutti e ciao da
0: grazie.
1: Silvia.
0: La nostra amica Silvia, irriducibile con il nostro amico Paralume, diciamo, si crea un momento di aggregazione, come avete sentito. Poi c'è ancora qualcuno che è reduce dal concerto che ha aperto il tour 2006, estate 2006, di Cesare Cremonini a Gorizia, come dicevamo poco fa, appena rientrate appunto dal concertone di Cesare Cremonini. Poi molti amici stanno lavorando nel corso di questo weekend, questo lungo weekend del ponte, anche Andrei da Firenze. C'è un messaggio vocale così al volo.
2: Ciao Corrado, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Francesco da Cosenza, sì. Al lavoro tutti i giorni da luna di notte.
0: Caspita.
2: Buona giornata.
0: Grazie Francesco. E poi andiamo dall'altra parte dell'oceano a New York City. Chi c'è qua?
3: Vediamo. Ciao Corrado, come da New York. Un saluto come sempre e ti ascolto nel weekend.
0: Grande.
3: Ciao ciao.
0: Grazie al nostro amico da New York. 388 22 38 822. La musica torna subito, ai nostri grandi successi. Luna e 24, questa si intitola Ringo Starr, i Pinguini.

0: state scelte per la colonna sonora del film che tutti hanno visto, Il Diavolo Veste Prada numero 2. Io non l'ho ancora visto, vero? Però mi piacciono molto le canzoni della colonna sonora, perché appunto è stata affidata a Lady Gaga e Easy Escobar, e poi anche una delle artiste rivelazione del 2006, Siena Sparo, che adesso sentiamo con il nuovo singolo, che appunto è presente in questa colonna sonora e una delle nostre novità, è intitolata Material Lover.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.
4: Siena Spyro. Material Lover.

0: Life, Bill Medley e Jennifer Warnes, una canzone da Oscar. Infatti l'Oscar l'ha vinto nel 1988 con la sonora del film Dirty Dancing, che tra l'altro avrà un sequel. Oramai la notizia è ufficiale, pensate che è uscito quasi 40 anni fa il primo, diciamo, episodio, e fa anche un po' effetto ricordarlo. 12 maggio 1987 debuttò al Festival di Cannes e poi uscì nelle sale cinematografiche nell'estate dello stesso anno. Incassò oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo. Finalmente, appunto, si è deciso che avrà un seguito questo film. Tra l'altro, qualche tempo fa, nel 2024, il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Library del Congresso degli Stati Uniti come opera culturalmente, storicamente e esteticamente significativa. Hai capito? Abbiamo ascoltato anche questo qui su RDS. Torniamo tra poco e l'una e 37 torna e continua la notte dei guerrieri.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Beh, non è come lavorare nella

il farmi da portavoce per questo urlo, per questo appello. C'è carenza di bagnini per l'estate 2026 e diciamo che la regione che più soffre questa carenza è la Puglia con i suoi 800 chilometri di costa, ma è un problema trasversale anche al lago e non nessuno vuole fare il bagnino, così stavo leggendo. La carenza di bagnini è un'emergenza oramai consolidata da anni. I motivi principali includono, ecco, alcune insomma caratteristiche che magari non tutti conoscono: le elevate responsabilità legali, i turni lunghi sotto il sole e un compenso orario che spesso è ritenuto inadeguato rispetto ad altri lavori stagionali. Poi turni, leggo, massacranti. Diciamo che gli stipendi mi pare siano tra i 1500 e i 1800 euro al mese. Ecco, confermo, perché si aggira proprio questa su queste cifre la media degli stipendi netti, con un lavoro che prevede 40 ore settimanali. Si tratta per lo più di contratti a tempo determinato, evidentemente stagionali, vincolati al calendario di apertura degli stabilimenti balneari o delle piscine. Quindi questo è un problema, ecco il rischio del lavoro, perché il lavoro prevede pesanti sanzioni in caso di allontanamento ingiustificato dalla postazione. Come diventare bagnino? Magari qualcuno di voi vuole farlo, anzi se c'è qualche bagnino o candidato all'ascolto ci piacerebbe sentire la sua testimonianza. Comunque, per abilitarsi è necessario seguire un corso organizzato da enti riconosciuti come la Società Nazionale Salvamento o la Federazione Italiana Nuoto, e superare un esame di nuoto, evidentemente voga per il mare, e anche, questa è la cosa più importante, di primo soccorso. Comunque in Puglia appunto pare che sia appunto la regione più colpita da questo fenomeno, ma non solo, perché sempre in Puglia leggevo che c'è grande carenza anche di camerieri, per esempio. Quindi ragazzi, se volete fare qualcosa quest'estate, di opportunità ce ne sono proprio come se piovesse. Questi sono i Negramaro.

Bob Sinclair, pensate che una volta l'Italia era per evidenti ragioni la leader indiscussa in Europa per quanto riguarda i bagnini e adesso bisognerà importarli da qualche altro luogo. Beh, dati e numeri alla mano, come potete facilmente intuire, Stati Uniti e Australia sono i paesi con il maggior numero di flotte, le flotte più imponenti di bagnini, li fanno tutti i bagnini. Ci sono bagnini dappertutto, con decine di migliaia di professionisti, questa è la cosa importante, e volontari, lifeguard, appunto americani in questo caso, che sono diventati famosi grazie anche alla bellissima Pamela Anderson che sto vedendo proprio qui davanti a me. Ecco, bisognerebbe importare qualcuno come lei, evidentemente, sarebbe perfetto. Allora, 1:53 nella notte dei guerrieri, poi anche questa volta giocheremo.

0: Elisa su RDS Amore. Allora finiremo per importare i bagnini, come dicevo poco fa, e sarebbe secondo me una buona idea, ve lo posso anche dimostrare. Ecco.
1: Ciao Corrado, buongiorno. Guarda, io vivo in Australia, vivo a Sydney, e volevo dire che qui i bagnini fanno i bagnini, non perdono d'occhio, non perdono di vista il mare, controllano sempre il binocolo da tutte le parti. E in Italia purtroppo ai bagnini non fanno fare solo i bagnini, ma fanno portare i lettini delle persone che arrivano in spiaggia. A volte li devi portare anche da bere sotto gli ombrelloni, li devi portare anche da mangiare. Quindi, e quello non è un lavoro da bagnino, il bagnino deve controllare il mare, punto. Dal mio punto di vista, ecco, comunque questo lo stavo dicendo perché qui i bagnini hanno questo di lavoro e basta, non fanno altre cose. Vabbè, in ogni caso, grazie di quello che fai, Corrado, e buona giornata. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie naturalmente per questa tua testimonianza. Quindi sarebbe bene importare qui in Italia dei grandi professionisti come i bagnini australiani. Qui invece fanno i bagnini, i camerieri, i cuochi, fanno di tutto e di più. Tra l'altro, tra poco sentiremo anche un aspirante bagnino, il nostro amico che appunto vorrebbe intervenire. Lo facciamo molto volentieri. Intanto ripartiamo per un'altra ora insieme nella Notte dei Guerrieri. Le due in punto, io sono Corrado Trisoglio e se volete tutta questa notte la passiamo insieme fino alle 5 come di consueto. Giocheremo anche in questa prossima ora con il Vocaboradio. E poi appunto tra poco voglio presentarvi un nostro amico che vorrebbe intervenire, si chiama Federico, e quindi c'è qualcuno che in realtà vuole intraprendere questa strada, no? Quella del bagnino, così a rischio, almeno secondo gli ultimi numeri, sono tante le regioni in Italia che lanciano questo grido d'allarme perché durante l'estate 2026 non se ne trovano. Noi troviamo i successi, questo di Nio.
2: L'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.